Capital by night. Radio Capital di notte. I stand firm for a

0: Capital by Night.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Capital by night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Le notizie delle 6 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. La Russia avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale anche atomico che abbiamo a disposizione, protesta contro le manovre dell'Alleanza Atlantica che hanno simulato l'accerchiamento e isolamento dell'exclave russa tra Polonia e Lituania. Nella notte attacco con missili e droni nella regione di Kiev, morto un bambino. Fanno nuovamente discutere delle affermazioni del ministro degli esteri italiani che dopo la sentenza di primo grado per la morte di Giulio Regeni ha detto che bisogna aspettare

0: secondo e terzo grado e che non è l'Egitto a essere condannato ma tre suoi cittadini. Sono stupito dalle polemiche, dice Tajani, ho parlato di sentenza limitata perché non dice chi sono gli assassini di Regeni e noi lo vogliamo sapere. Si dovrebbe dimettere, replica Fratoianni dell'Alleanza Verdi-Sinistra.
1: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza si è effettivamente rispettata.
0: Stangata sulla bolletta elettrica per i clienti vulnerabili del servizio maggior tutela. Secondo l'autorità per l'energia, la bolletta aumenterà nel quarto trimestre del 37% rispetto al precedente. Eni annuncia sconti del 30% anche sulle bollette di luce e gas per nuovi contratti da sottoscrivere a ottobre a tariffa fissa. Enel dice che già da aprile ha lanciato con la sua offerta con ribassi del 50%. Orsato riconosce 7 errori arbitrali tra campionato e Coppa Italia. Me ne aspettavo di più, ma non questi, dice il designatore parlando di superficialità. Secondo lui i club sono soddisfatti dell'atteggiamento degli arbitri in questo inizio di stagione. Il gioco effettivo è aumentato di quasi 6 minuti. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dan e Feeling, canzone bellissima e anche canzone fortunatissima. Guarda, non sto per niente leggendo.
1: Sì,
0: se ti dico dove compare questa canzone, sei pronto?
1: Oddio, c'è un film famosissimo.
0: Allora, compare in Guitar Hero, il videogioco.
1: Sì, questo sì.
0: In due film, Madagascar 2 e L'uomo che fissa le capre.
1: Credo che sia il secondo che ho visto.
0: E in due serie TV, una di queste l'hai vista sicuramente, The Middle e la bellissima Scrubs.
1: Eccola, eccola. Mi sembra che facessero anche finta di suonare gli strumenti i vari componenti della Air Band.
0: Questo per dire che i Boston sono sicuramente più ricchi di me e te messi insieme.
1: Vabbè, questo ci voleva poco. Prima cosa, seconda cosa, questa canzone compie 50 anni.
0: Hai capito? Proprio oggi, no?
1: L'altro ieri è uscito il singolo, ma nel 1976.
0: Benissimo. Buongiorno Francesco Martinelli.
1: Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Siamo pronti con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Ciao, ciao.
6: Buongiorno.
7: Calimera.
8: Buon dia.
9: Ohio.
10: Buongiorno Capital. Con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
0: E siamo noi, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori in questo mercoledì 30 settembre con Buongiorno Capital fino alle 7 del mattino. Abbiamo già delle questioni da sistemare.
1: Beh, vabbè, allora Francesco, questo è un condominio, lo sappiamo, quindi prima della trasmissione potete mandare i vostri messaggi scritti o vocali al 342 342 2190. Noi risolviamo quello che c'è da risolvere e lo mettiamo al primo punto dell'ordine del giorno.
0: Assolutamente
1: come
0: sì.
1: Come fanno i bravi amministratori?
0: Allora, la questione di Andy, ci aveva già scritto ieri un nostro fedele ascoltatore, che domani parte per le ferie, iniziano le vacanze, ambitissime vacanze.
1: Beh, eravamo molto contenti per lui, se non fosse che c'era un piccolo problema legato alla salute, nel senso che ha sentito quel je ne sais quoi della deglutizione, cioè l'ultimo boccone che mandi giù senza avere quel dolorino. Da lì in poi è tutta una discesa agli inferi.
0: E senti che vocale ci manda stamattina.
1: Vai.
11: Ciao Camilla, ciao Francesco.
1: Perfetto.
11: Buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Vi auguro un buon lavoro.
1: Anche noi a te.
11: Lavorare nonostante sia moribondo, che dai ultima fatica oggi,
0: mamma mia,
11: pomeriggio, domani mattina e poi in ferie, sperando di guarire un po'
0: in un miracolo, perché
11: non stiamo andando per niente bene.
0: No.
11: Ciao da Andy il moribondo.
0: No.
11: Però ho mandato una foto prima.
0: Sì.
11: Cuffiette di gran classe.
0: Sì, ci ha mandato la foto col cappellino di Radio Capital.
1: Sì, sì, effettivamente. Però adesso non vorrei, non sono un medico, perché non sono un medico.
0: però questo
1: insomma.
0: Vocale, sai, i medici dove se ti dicessero mi mandi un vocale,
1: così
0: posso dire quanto mal di gola.
1: Nel caso può fare la ricetta. Abbiamo Gianni Falluomo in redazione. Buongiorno.

0: Buongiorno,
1: questa è nuova,
0: capita.
1: Questa è nuova, sì, sì, questo è direttamente Bianconi dei Baustelle, che salutiamo, che ci ha mandato il vocale.
2: Sì. E il nostro Sergio Martelli in regia. Buongiorno Sergio, ci sono già i nostri al 342-342-2190, anche Cristian da Rimini che dice: buongiorno ragazzi, accendo la Vespa e vado a lavorare, ma tranquilli vi ascolto in cuffia.
1: Bene,
2: ci fa piacere.
1: C'è tanto buon umore anche oggi, siamo contenti. Sarà perché è finito il mese? Sarà perché è l'ultimo giorno di settembre? Sarà che è finito il mese più lungo della storia dell'umanità?
2: Forse, ma anche forse il più complicato, possiamo dire, perché tutto rinizia. Innanzitutto finisci le vacanze, torni in città, rinizia tutto, per chi ha figli, le scuole, gli zaini, i compiti, i diari, le merendine, tutto quello che dovete fare.
1: Case, viaggi, libri, auto e fuori di giornale. No,
2: il lavoro che riprende, tutta la routine che riprende. Oh, settembre, io sono contenta che sia finito.
1: Che sia finito.
2: Sì.
1: E quello che invece volevamo chiedervi proprio per iniziare questa mattina al 342-342-2190, sapete che cerchiamo sempre di mettere in musica i nostri pensieri, è una canzone che riassume un po' il vostro mese di settembre.
2: Sì, pensando proprio a questo mese, se vi viene in mente un titolo, una canzone che può fare proprio da riassuntino, io ce l'ho. Vogliamo già sentire un pezzettino?
1: Sì, dai,
2: questa
1: vai,
2: qua, Confusion.
1: Confusion.
2: Perché settembre è stato confusionario.

0: E questa è presa, non potete più nominarla. Perché se anche il vostro mese è stato confusionario, dovete sceglierne un'altra.
1: Ok, quindi per riassumere il vostro mese, se doveste fare un compendio, un bilancio di quello che è successo, 342-342-2190, siamo felici anche di soddisfare le richieste musicali in questa prima parte di mattinata. Paola Turci? Beh, questo fa e va bene così.
0: Ma sì, sì.

Turci e va bene così. 6 e 16 minuti di questo mercoledì mattina insieme con Buongiorno Capital, ultimo giorno del mese. Allora stiamo pensando la canzone perfetta che può riassumere il

0: settembre, questo mese appunto che si conclude oggi. Ci sono un po' di riflessioni sparse anche proprio sul mese che si sta concludendo e sui nostri ascoltatori. Sentiamo qualcosa.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno,
1: sono Stefania da Roma, una vostra assidua ascoltatrice. Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro e albergano in me diversi sentimenti: contenta, agitata, triste, felice. Non so se voglio il vostro aiuto, però sì, mi farebbe piacere un vostro saluto. Buona giornata.
2: Beh, ciao Stefania, intanto.
0: Innanzitutto un abbraccio, sì, e grazie del messaggio. Ultimo giorno di lavoro, non sei l'unica che sta per andare in pensione o è già in pensione.
2: Sì, quindi nel caso ci si può aiutare a vicenda. Io quello che ti posso dire, non per esperienza personale, però mia suocera, quando è andata in pensione, per 3 mesi ha continuato ad andare a lavoro per andare semplicemente a salutare. Perché ormai era diventato in realtà una routine quotidiana ormai da 35 anni, abbonda, 37 anni, e quindi per i primi mesi è stata così, poi dopo ha iniziato a godersela davvero.
0: Meno male. Adesso ci pensiamo a una canzone perfetta per voi, perché c'è anche un altro ascoltatore.
3: Buongiorno Camilla, buongiorno Francesco, io sono felicissimo che sia l'ultimo settembre dal lavoratore.
2: Vedi?
3: Dal lavoratore, perché io dal primo gennaio sarò in pensione dopo 43 anni di onorato servizio.
0: Cavolo.
3: Ciao Mauro da Milano.
0: Ciao Mauro. Allora,
2: ti devo dire, io devo chiedere proprio aiuto agli ascoltatori per una canzone per la pensione, ma ti dico perché? Perché ho cercato un po', sai, le canzoni, ci sono un po' di siti che consigliano anche, no, esperti musicali. La top 3 non è che mi soddisfi particolarmente, cioè Gli anni degli 883.
0: Oh mamma mia.
2: Ma Vita spericolata di Vasco Rossi. Mi auguro che poi sia
0: la vita spericolata dovresti averla fatta prima.
2: Io
0: però
2: ci metto Il carico da 90 e ti direi Vita tranquilla di Tricarico, quando fece, no, diciamo la controcanzone di Vasco Rossi. E al primo posto, che ha senso, Una vita in vacanza dello Stato sociale.
0: Ah, sì, sì.
2: Le altre, sì, Azzurro di Adriano Celentano, La cura di Battiato.
0: Mamma mia, no, dai, ci vuole anche, è bellissima, però ci vuole anche qualcosa di allegro.
2: Ammazza,
0: è comunque
2: dai,
0: un nuovo inizio. Sono infatti d'accordo. In bocca al lupo, insomma, a tutti e i due ascoltatori che abbiamo appena sentito. È un nuovo inizio, ci vuole qualcosa di energico, di bello, quindi anche se vi viene in mente qualcosa, noi siamo qua.
2: Volentieri, canzoni per la pensione, mi raccomando.
0: Questa mattina Sentiamo Mauro invece. Sì.
4: Buongiorno ragazzi, Mauro di Roma in vacanza all'Efcata in Grecia a pesca.
2: Posso dire oggi?
4: Pensionato. Che vi devo dire? September More, a me è la canzone tipica di questo periodo.
2: Direi di sì,
4: che sta finendo.
2: Beh,
4: ciao.
2: Sì, ciao. Beh,

0: fissati oggi, ma quanto vi invidio.
1: Questa è la classica canzone da brivido, eh?
0: Sì,
1: brividini, brividini, bellissima.
0: Posso dire tutta la discografia di Neil Diamond, sarò banale, ma...
1: poi Mauro a Lefkada, a pescare in Grecia con la feta fritta, i pomodori, il basilico, l'origano. Ma Mauro,
2: vabbè, non è che
1: noi siamo a Milano,
2: non c'è il fuso orario di Mumbai a Lefkada,
1: vabbè, ma la feta anche alle 6:19 va bene.
3: Ma cambiamo tema, perché oggi è la giornata dei pensionati.
1: Oggi è un po' la giornata dei pensionati.
2: Ma non è che c'è da qualche parte, sai che c'è sempre la giornata mondiale di qualcosa. Oggi avevo visto che è la giornata mondiale tipo della traduzione, non so se c'è magari anche la giornata mondiale dei pensionati.
1: Potrebbe esserlo solo dalle 6 alle 7, solo su Radio Capital.
2: Ma posso dire, sono contento, perché sai, di solito uno dice, giustamente, no? Sto andando a lavoro come ogni giorno, invece uno, io sono a pescare, e io sono in pensione, io devo andare in pensione, e io sono, ma bellissimo, ma che meraviglia.
1: Molto,
2: ragazzi,
1: molto.
2: Oggi, bello, bello, bello.
1: Vogliamo sentire la scelta del nostro Gianni per riassumere il mese di settembre?
2: Vai, vai.

0: fatto come claim un'altra radio, ti direi la scelta di Gianni è una scelta di gran classe. Come mai questo pezzo? Meraviglioso,
1: sì. Beh, si intitola Home, casa. Io quest'anno sono tornato a casa perché sono tornato a Capital. E quindi settembre per me è il mese del ritorno a casa.
0: Allora, aspetta che c'è la lingua di Gianni Falcone,
2: esatto,
0: che
2: deve
0: chiudere la porta. Adesso arrivo un attimino e rientro su.
2: Vabbè, dai. Però, dai, te la facciamo passare, Gianni.
0: No,

0: Solo bella musica qui su Radio Capital, 6:25 minuti, la trasmissione si è trasformata perché spesso succede questo, no? Siamo in onda, siamo in diretta, sono arrivati un po' di messaggi di ascoltatrici, ascoltatori che o vanno in pensione proprio a momenti praticamente o nei prossimi mesi, e quindi abbiamo chiesto quale sarebbe la canzone perfetta per chi è in pensione.
1: Sì, anche perché non ci hanno soddisfatto le classifiche che abbiamo trovato online, ci sembravano tutte un po' retoriche o addirittura un po' mosce.
0: Beh,
1: ci vuole un
0: fin
1: po'
0: troppo,
1: di
0: sì.
1: Un po' di brio, dai, su.
0: Allora, sentiamo un po' di proposte. Allora, c'è Daniele che dice: ciao, canzone per la pensione, la mia banda suona il rock.
1: Ci sta comunque, perché...

0: bella scelta, grazie Daniele. Poi
1: ci
0: sentiamo
1: sta anche perché scusami sì. ci sta anche sì, perché sì. molto più sempre più spesso adesso quando si va in pensione si inizia a studiare uno strumento e quindi si mette su la banda che suona il rock.
0: Ma tu lo sai perché hai degli amici che...
1: sì ho un vasto campione statistico.
0: E qual è lo strumento? La chitarra, il pianoforte?
1: Guarda, ho batteristi, bassisti, chitarristi e molti che invece studiano canto.
2: Vedi, e possono andare tutti da Betty Senatore, tra l'altro, che offre canto, volentieri lezioni private gratuite, aggiungerei.
0: Beh, effettivamente quando hai tempo fai quella cosa che magari ti sei sempre tirato dietro nella vita, che non hai mai avuto tempo di fare.
2: Allora, io mi conosco molto bene e se l'ho rimandata per 60 anni un motivo ci sarà, ma questo è un altro discorso.
0: Vabbè, sentiamo Andreino.
3: Ciao Cami, ciao Franci, buongiorno da Andreino. Beh, per me la canzone da pensione è perfetta e sono un ragazzo fortunato di Jovanotti.
2: Certo.
3: Io me la canterò sicuramente il primo di luglio 2027 perché anche dopo 43 anni di lavoro mi tolgo, dai.
2: Possiamo dirlo?
3: Buona giornata.
2: Ciao. Allora diciamo.

0: l'italiano, cosa, licenze poetiche. Io però purtroppo, essendo stato uno dei primi dischi che ho ascoltato a ripetizione, l'ho imparata così.
1: Certo, è così.
0: Non c'è niente che ho bisogno, però ci stava, non c'è niente di cui ho bisogno.
1: No, è troppo, troppo. Quel D rovinava tutto.
0: Facciamo una puntata sulle licenze poetiche / errori nelle canzoni.
1: Volentieri, Gianni, mettila in agenda.
2: Settimana prossima.
1: Certo.
0: Ricordati che devi andare in pensione. Vai.
1: Cinzia da Cremona, buongiorno Camilla, buongiorno Francesco. La canzone per la pensione, Don't Stop Me Now dei Queen.
0: Ah sì, certo. Vabbè.

0: pensione, per la pensione degli dipendenti che poi vanno a fare gli esterni. Cioè, sono quelli che sono già in pensione ma continuano a lavorare perché comunque ha il doppio stipendio, pensione più diciamo partita IVA, gli fa comodo.
1: Comunque queste mi piacciono, sì, bravi gli ascoltatori e le ascoltatrici, perfette scelte per la pensione. Sentiamo Rocco invece.
0: Sì, vai.
2: Come canzone per i pensionati direi Feeling Good di Michael Bublé.
1: Ah.
2: Anche se io difficilmente vedrò la pensione, visto come sta andando ultimamente.
0: Guarda, Rocco,
1: dai, Rocco.
0: A parte che sei in ottima compagnia, ma tu pensa che questo pezzo l'avevo scelto io per fare il riassunto di settembre, ma nella versione di Nina Simone. Che
3: fa sempre?

0: Dawn, It's a New Day, It's a New Life, una
1: bella,
0: nuova alba, una
1: bella,
0: un nuovo giorno, sì. Un nuovo inizio.
1: Sia per descrivere il tuo settembre, sia per i pensionati, devo dire. Ma arriva anche i migliori anni di Renato Zero, ce ne sono tante di scelte, bravi, bravi.
0: Ma la domanda è, ma saranno stati effettivamente i migliori anni?
1: Ma guarda, Mario, che ne sappiamo, che la pensione è lontanissima.
0: Ma perché i migliori anni devono ancora arrivare.

0: 34 minuti. Allora, a proposito di pensione, ci arriva innanzitutto una bellissima foto di Fabio che dice che sta iniziando a prendere la licenza di pilota, lui è in pensione, e poi dice per poi portare facoltosi turisti in Abruzzo tra qualche anno in pensione.
1: Però
0: Fabio da Pescara,
1: mentre guidi gli aerei, mi raccomando, non mandare le foto a Radio Capital.
0: Guarda, ha le mani sulla cloche, è sicuro, concentrato, sta guardando dritto, c'è anche un bel tramonto o alba, chi lo sa.
1: Grande, tra l'altro, idea. Un'altra cosa che mi piacerebbe fare, avendo tanto tempo, il simulatore di volo. Ci sono quelle persone, tra cui Rocco Tanica, che saluto, che si fa i viaggioni semplicemente stando a casa sua. Quindi magari si fa i voli, non lo so, Tokyo-Melbourne, stando a casa si fa 12 ore di volo dal salotto di casa sua.
0: Perché tu pensi che avrai tempo in pensione. Ti ricordo che hai fatto una figlia, che probabilmente farà dei figli e sarai nonno e quindi ti porteranno i nipotini.
1: Volete salire sull'aereo del nonno? Certo. Così almeno 12 ore siamo a posto.
0: Sentiamo Eleonora.
2: Buongiorno, ma buongiorno. La canzone più adatta per la pensione è sicuramente Retirement dei Kaiser Chiefs. Quella lì ve la siete dimenticata.
1: Beh sì, in effetti sì, però proprio parlare.

0: Dice proprio così, cioè proprio le parole sono: voglio ritirarmi, voglio andare in pensione, non sono più indispensabile, voglio cavarmela senza quel peso sulle spalle.
1: Perfetto, il pensiero di tutti noi. Sì, sì. Diciamo,
0: perché,
1: tendenzialmente.
0: Perché nessuno è indispensabile. Questo,
1: sentiamo
0: questo è
1: un altro paio di vocali.
0: Vai, vai, vai, vai.
2: Buongiorno, sono Paolo da Roma.
0: Ciao.
2: La mia canzone sarebbe, sarà I Want Break Free.
1: Anche questa è una bella scelta,
0: certo,
1: mi piace.
0: Certo. Queen già presi, però possiamo
1: sì,
0: dirlo.
1: Già messi,
0: okay?
1: Poi? E poi l'ultimo. Sì.
3: Buongiorno Radio Capital, Maurizio da Boves. La canzone per la pensione è sì. Quando?
0: Certo, certo.
3: Buona giornata.
0: Quando? È chiaro.
3: E quando?
1: Ma quando?
3: Mi piace molto qua.
4: Dimmi quando?
0: Ma soprattutto ci interessa sapere
4: l'anno,
0: il giorno e l'ora.
1: Ma tu hai fatto i calcoli, Francesco?
0: Forse la riceverai. A tra poco.
5: Good morning, bonjour.
6: Good morning, ohio.
5: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, abbiamo iniziato proprio la trasmissione con Stefania che ci diceva: oggi ultimo giorno di lavoro, poi pensione, fatemi un in bocca al lupo, datemi un abbraccio virtuale, qualcosa.
1: L'ha messa in musica chiedendovi un po' la canzone che vi ispira di più il pensionamento e devo dire che ha apprezzato.
0: E chiudiamo infatti con Stefania l'argomento.
1: Sì, sentiamo.
2: Buongiorno, sono di nuovo Stefania, grazie, mi avete rallegrato, mi avete dato quella spinta per andare in ufficio. Per l'ultima volta dopo 42 anni. Grazie.
0: Dai Stefania, andrà benissimo.
1: Ma poi adesso arrivi in ufficio, ti faranno una sorpresona di quelle giganti.
0: La festa, magari la torta, ma poi il bello
1: carica
0: arriva da domani.
1: Tutti.
0: I fiori,
1: standing ovation.
0: Un anello di fidanzamento.
1: Qualcuno.
0: Così.
1: Certo.

0: Bruce Springsteen che è lì e fa un concerto live di 3 ore solo per te. Sì,
1: o perché no, qualcuno che viene lì e ti vende un abbonamento.
0: Ah, quindi lei vuole provare a venderci degli abbonamenti oggi.
1: Sapete che ho questa mia seconda attività che sto provando faticosamente a portare avanti per insomma arrivare alla fine del mese.
0: Perché sai che la pensione non si guadagna certo da sola.
1: Però ho studiato i miei clienti che siete voi due. Quindi vi posso già dire che oggi c'è un abbonamento al quale non potete dire no.
2: Vediamo.
1: Ok?
2: Vediamo.
1: Vai, e soprattutto abbassati i prezzi.
2: Questi due sono buona.
1: Tirchi, allora, sti due ragazzi.
0: A presentare gli abbonamenti Camilla Eni Fraschini, anzi Camilla Frascheni oggi.
1: Bello,
0: okay, prego.
1: Allora, attenzione, 50 euro al mese.
0: Vedi già.
1: Dai, onesto.
0: Peccato che non è 1,99.
1: No, 50. Per poter scegliere un collega da poter evitare per sempre al lavoro. Cioè, voi non lo incontrate più, non ci lavorate più insieme, non lo dovete più salutare.
0: Sì.
1: 50 euro al mese mi dovete dare. Me li date o no?
0: Ti li avrei dati un tempo. Perché c'è stato un lavoro che facevo dove ero costretto ogni giorno a vedere una persona che mi stava sulle balle. Oggi ci faccio il programma insieme, quindi o lo faccio da solo, non c'è verso.
1: Okay.
0: Quindi dico a oggi no, ma mi sarebbe servito. Sì.
1: Gianni,
2: no,
1: ti interessa?
2: No, non mi serve,
1: questo
2: grazie.
1: Lo salti.
2: No, lo salto,
1: tu aspetti quello che ti ho detto.
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: vabbè.
2: Sì.
1: Ok. Attenzione, 80 euro al mese, okay, questo lo farei anch'io.
0: Vabbè, per questo non mi piace questo atteggiamento da venditore da 4 soldi.
1: Per incontrare sempre semafori verdi sul vostro cammino anche da pedoni,
0: sì,
1: sia in macchina sia da piedi.
0: Sì,
1: Gianni,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: via
2: sì,
1: Roma.
2: Sì, dai, va bene. Sì,
1: dai,
2: sì,
1: me li dai,
2: lo faccio per farsi contenta.
0: Sì. Allora, c'è da dire che io venendo qua la mattina molto presto trovo sempre i semafori gialli lampeggianti, però nella vita può sempre
1: quindi
0: servire.
1: Ho già tirato su 160.
2: Vai,
0: sì, vabbè, però per Gianni devo dire che ti ha fatto quasi più un favore che altro, ma va bene.
1: Poi 150 euro al mese per poter cambiare completamente stile dell'arredamento di casa vostra. Cioè, un mese avete lo stile indiano, un mese nord europeo, un mese minimalista.
0: Gianni, stavolta sì.
2: Ma io sono abitudinario invece.
1: Gianni!
2: Voglio sempre lo stesso stile.
1: Tu me li dai 150?
0: Io ti do 150 più gli 80 di prima.
1: Perfetto. E poi, signore e signori, l'abbonamento che non potete rifiutare perché io vi conosco.
0: Il pezzo
1: pregiato. Ho studiato i miei clienti.
0: Dai, ti prego.
1: 200 euro al mese, ma... potete aggiungere alla vostra altezza 15 centimetri.
2: Ma io te ne do 1000.
0: 1000

0: tiro mancino con punto fermo. E noi in questa trasmissione un po' fatta così oggi abbiamo cambiato argomento di qua di là, abbiamo seguito il flusso, però un punto fermo ce l'abbiamo.
1: Bravissimo, il nostro Capital Game.
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: E lo sapete che abbiamo per voi la nostra Capital Box, che è una scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital. È il premio di questa mattina che arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice. Ma che gioco abbiamo questa mattina?
1: Beh, oggi, visto che si è parlato anche un po' di generazioni, vuoi per la pensione, vuoi per tutti gli argomenti che abbiamo toccato, c'è il My Generation.

0: sapete, io non nascondo i miei sentimenti, questo è il mio gioco preferito in assoluto.
1: Ma lo dici tutte le mattine.
0: No, questo in particolare.
1: Il mercoledì, il giovedì e il venerdì lo dici sempre.
0: Sono i miei tre preferiti. Però questo è il più preferito in assoluto. Sì. Tanto Giovanotti mi ha fatto disimparare l'italiano, quindi posso dire un po' quello che mi pare. Come funziona questo gioco? Giochiamo con i nomi più famosi di sempre. Oggi al 342-342-2190 bisogna indovinare i 5 Paolo più famosi della storia. Attenzione, perché Paolo non è Paul, non sono le varianti.
1: Non è, quindi è un Paolo, sono Paolo, Paolo italiani.
0: Paolo o italiani, oppure c'è da dire che non sono tutti italiani. Però comunque il nome è Paolo.
1: Ok.
0: Cioè, ti faccio l'esempio, sì. Tanto non è nella classifica, nel senso che è tipo ottavo. Paolo Nutini.
1: Sì.
0: Cioè, mi sembra che sia scozzese.
1: Sì, sì.
0: Però
1: okay.
0: Comunque è Paolo all'anagrafe.
1: Perfetto, okay. Sono personaggi sia esistenti sia personaggi, possono essere anche di un romanzo, di un film.
0: Fantasia, esistenti, l'importante. L'importante è che ci sia questo incrocio che abbiamo fatto tra presenza in voci enciclopediche, ricerche su Google, voci nelle varie lingue e poi tutto questo insieme va a formare un algoritmo e un indice di popolarità.
1: Benissimo, allora io ti sparerei subito il primo che mi viene in mente,
0: sì,
1: se posso,
0: sì.
1: Che poi vediamo gli altri. San Paolo.
0: San Paolo Apostolo, Paolo di Tarso è primo.
1: Ah, ok,
0: okay, quindi
1: perfetto.
0: Dal secondo in poi, adesso bisogna indovinarlo a questo punto, proviamo a far pescare il jolly anche a Gianni Faluomo.
2: Io dico Paolo Rossi.
0: Paolo Rossi è primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto.
1: Sesto.
0: Che volete dirne un altro?
1: Guarda, c'è già al 342-342-2190 hanno provato con Paolo Villaggio.
0: Paolo Villaggio è decimo.
1: Okay.
0: Cosa vogliamo fare? Proviamo?
1: Proviamo,
0: allora,
1: vai.
0: Allora, Paolo più quindi dopo San Paolo Apostolo, il Paolo più famoso di sempre nella storia. 342-342-2190.

0: Learn, 6:53 minuti, ci spostiamo a Trento da colei che forse ha vinto il Capital Game di questa mattina, ovvero Annalisa. Ciao Annalisa.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Benissimo, sono molto felice.
0: Ma anche noi.
2: Anche noi di sentire questa voce così raggiante. Cosa stai facendo di bello?
1: Ho appena finito di bere il caffè, a dire la verità mi sono appena scottata con il caffè.
0: Ai ai ai, ma la mano o la lingua?
1: Esatto. No, la lingua.
0: Ah, ecco.
2: Infatti ho sentito, sono contentissima. Perfetto per andare in onda su una radio nazionale. Cioè la meraviglia, bene, va, dai.
0: E vabbè, così dai. Ti bruci la lingua, ma ti vinci la Capital Box, forse.
1: Esatto.
2: Allora, il Paolo questo più famoso della storia, dopo San Paolo Apostolo, è?
1: Paolo VI.
2: No, sto giusto. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini Paolo VI.
0: Brava Annalisa.
2: Brava.
0: Hai sparato a caso? Te la sentivi?
1: No, a dire la verità è il primo nome che mi è venuto in mente. E poi però subito dopo ho detto no, era Maldini. E invece in realtà la mia prima...
2: Posso dirti una cosa incredibile? Che non ti fa portare a casa due Capital Box, ma sei stata bravissima. Paolo Maldini in questa speciale classifica era terzo.
0: Eh sì, oh, e poi c'è Sorrentino e Borsellino.
2: Paolo Maldini che non è primo, pensa. Comunque
0: sì.
2: brava Annalisa, complimenti.
0: Ti mandiamo a casa.
1: Grazie.
0: La Capital Box Annalisa con tutti i nostri gadget della radio, va bene?
1: Grazie mille, buona giornata.
2: Ciao
0: a te. Buona giornata,
2: ciao.
0: Un abbraccio.
2: Buon secondo caffè.
3: Capital Game.

0: mi sa che arriverà prima la pensione che la telefonata di Radio Capital.
1: È colpa
0: mannaggia
1: di Gianni.
0: Mannaggia la mannaggia.
1: Meno male.
2: Ma che già Rete 4 avevano fatto, signor sindaco, per favore faccia qualcosa.
1: No, lui si è salvato. Meno sentiamo male. Anche Bea.
3: Sì. Buongiorno ragazzi, grazie come sempre per lo splendido inizio giornata.
2: Grazie a te.
3: Arrivo al lavoro e mi dicono: ah, sei allegra. Certo, dovete ascoltare anche voi Radio Capital.
1: Oh, quale miglior spot.
2: Ditelo,
1: guarda,
2: a tutti, ditelo amici, parenti, conoscenti e persone che vanno in pensione anche, che hanno un po' di tempo in più. Dai.
1: Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli.
2: Che ami la Fraschini.
1: Tra poco le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi ci sentiamo domani puntuali alle 6.
4: Perfetto. Perfettissimo. Mi pare proprio una cosa fatta per bene.
2: A domani. Ciao.
1: Ciao.
5: Sostituiscilo.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscilo.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Arriva la stangata sulla bolletta elettrica per i clienti vulnerabili nel servizio maggior tutela. Secondo l'autorità per l'energia, la bolletta aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni annuncia sconti del 30% anche sulle bollette di luce e gas per nuovi contratti da sottoscrivere a ottobre a tariffa fissa. Enel dice che già da aprile ha lanciato la sua offerta con ribassi del 50%. Le mosse delle compagnie escludono che il governo tassi gli extra profitti. Il segretario della CGIL Landini però continua a chiedere interventi sui maxi guadagni arrivati grazie al caro greggio e poi aiuti per le famiglie.
11: Perché applicare la Costituzione vuol dire aumentare i salari, vuol dire no alla precarietà, vuol dire far funzionare la sanità pubblica, vuol dire garantire il diritto all'istruzione, vuol dire soprattutto affermare una giusta giustizia sociale che parte anche da un fisco serio. Non può essere che a pagare le tasse sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, mentre in realtà si fanno gli sconti alla rendita, ai profitti e si favorisce l'evasione fiscale.

0: Tre interrogatori in questura in poche ore a Campobasso per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. Perquisiti i suoi uffici dove è stata sequestrata la borsa della moglie. L'uomo non è indagato. Soldi nei panettoni di Natale, auto di lusso e iPhone e lavori sfruttati. 20 misure cautelari per corruzione e caporalato nei lavori per la TAV Napoli-Bari. Antonio Cristiano.
1: Nel cantiere di Grotta Minarda lavoravano 34 egiziani, venivano pagati meno dei minimi, avevano turni fino a 20 ore, molti permessi di soggiorno, ma anche i documenti sulla sicurezza erano irregolari. Non a norma anche il calcestruzzo usato in alcune tratte e la gestione dei materiali di scavo smaltiti come rifiuti non pericolosi. C'è poi il filone delle mazzette. Per avere favori, gli imprenditori pagavano decine di migliaia di euro a dirigenti pubblici. In due occasioni sono stati trovati 10.000 e 4.000 euro in contanti in un cesto natalizio tra biscotti e panettoni. Tra le tangenti anche l'affitto di un appartamento a Roccaraso e di una Porsche Macan, un iPhone, una barca con skipper, un trattore tagliaerba.
0: La Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni che vanno dal 2009 al 2018 e anche della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. Il club, in attesa delle sanzioni, ha immediatamente annunciato ricorso. Imma, Andrea e Riccardo sono già in studio, sta per iniziare Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
2: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
3: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
2: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
3: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: pezzo morbidone, giusto per entrare alle 7:07, il coccolone
1: morbido come un croissant al cioccolato,
0: come un peluche, volevo
1: qualche
0: dire
1: peluche,
0: vabbè, a quest'ora
1: mi sono buttato sulla colazione.
0: Cos'è la morbidezza, Imma?
1: Cos'è la morbidezza?
2: La coperta. Una coperta da mettermi addosso, l'autunno, una tisana.
0: È la miseria, si fanno ancora 30 gradi fuori, eh?
2: Purtroppo sì, purtroppo.
0: Possiamo partire? Via.
3: Con Berlusconi lo sappiamo tutti, è stato un grande politico, un grande presidente. Fino a ieri noi sapevamo che aveva una sola grande fissazione.
4: Non era la politica.
3: No, no, era l'altra.
4: Non era il Milan.
3: No, aveva, come dire, un chiodo fisso, una fissazione. Noi pensavamo fosse una sola. Invece Anna Maria Bernini ci svela la vera fissazione di Silvio.
4: Che non è quella che pensavamo.
3: Sentiamo.
5: Lui aveva la fissazione.
3: Sì.
5: Il presidente Berlusconi aveva la fissazione di piantare alberi.
4: Piantare gli alberi. Ecco, ecco cos'era.
6: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: C'era una cosa che non ci ricordavamo di Berlusconi, che era la sua fissazione, era piantare gli alberi.
1: La piantumazione.
0: Ma, questi fantastici Luca e Paolo, ieri di martedì.
2: Di martedì, sì. Avete visto Villa Certosa? Molto verde intorno.
0: È vero, beh, certamente sì.
2: È proprio il risultato evidente della sua fissazione.
0: Quindi hai cambiato un po', diciamo, la tua idea su Berlusconi dopo questa svolta green che è venuta fuori, che è emersa, insomma.
1: Come avresti potuto non apprezzare questa inclinazione dell'ex presidente del Consiglio nei confronti del green?
0: Indubbiamente. Ieri lo hanno fatto in molti, lo hanno ricordato con un pranzo di famiglia. Si poteva arrivare solo su jet privati, praticamente. Pranzo a Porto
2: Rotondo. Era scritto nell'invito: se non hai il jet, stai a casa.
0: Tra gli invitati Galliani, Confalloniere, i Canfalonieri, Gianni Letta, Dell'Utri, insomma, mano a mano sono arrivati.
2: Sono amici.
1: Marta Fascina, ovviamente,
2: ovviamente
1: è stata la compagna di Silvio Berlusconi.
0: Ma questi aerei sono privati? Cioè, nel senso, sono privati, sì, ma sono affittati o sono di
1: proprietà? Immagino che qualcuno sarà stato anche noleggiato ed altri magari di proprietà.
2: È venuto con un aereo, perché a proposito di green questa cosa qui forse non è proprio molto rispettosa dell'ambiente. Potevano almeno riunirsi tutti in un unico aereo.
1: Imma ha trovato subito il budget di questa festa.
0: Allora, beh, insomma, nella festa ufficiale c'è stata la maxi torta e una sagoma a grandezza naturale di Berlusconi. C'è stato un grande ricordo a Napoli, diciamo, per cui c'erano altri personaggi invitati. A Villa Certosa non c'era Tajani, che era a Bruxelles per un omaggio istituzionale a Silvio. Quindi omaggi istituzionali.
1: Era da parte,
0: il dolce è arrivato anche in Sardegna alla fine di una giornata nel luogo simbolo dell'estate, in bandana, vi ricorderete, del cavaliere.
1: Certo, ricordiamo che Villa Certosa è stata ceduta allo sceicco Altani, quindi in linea teorica questa
0: ha fatto
1: grande
0: il mutuo?
1: Festa.
2: Non so se forse sarà servito un mutuo per centinaia di milioni di euro adesso, no?
1: Però insomma, quello che si vuole sottolineare anche a livello un po' di nostalgico, ecco, diciamo così, di sentimenti emotivo, è che potrebbe essere stata l'ultima volta che i familiari di Berlusconi hanno avuto accesso.
2: Sicuramente lo sarà stato, perché oramai è già venduta. È una decisione della famiglia quella di venderla, d'altra parte mantenerla era un po' difficile, sai,
0: il vulcano
2: ha bisogno un po' di manutenzione.
0: Allora, abbiamo parlato di Tajani, che non c'era, che è al centro un po' di una polemica che riguarda la sentenza Regeni, no? Insomma, quindi magari ne parliamo adesso. Facciamo sentire anche come è intervenuta la presidente del Consiglio Meloni, che
1: sulla
0: forse
1: vicenda
0: ha provato a metterci una pezza in qualche modo.
2: Sì, la sentenza che è arrivata lunedì e di cui ancora si parla a livello politico.

0: E che ci volete fare? Siamo morbidoni stamattina.
1: Beh, siamo una Spygo, peraltro questa è nuovissima, si chiama Great Expectation. Alle 7:13 The Breakfast Club con Riccardo Ime andrà insieme fino alle 10. Permettimi di ricordare il nostro numero WhatsApp, perché gli ascoltatori sono già molto vivaci questa mattina. 342-342-2190.
0: Anche grazie al traino che abbiamo dal programma precedente.
2: Ringraziamo, certo, salutiamo e abbracciamo, certo, Francesco
1: e Camilla.
0: Grandi
1: che si
0: ragazzi.
1: Svegliano prima di noi.
0: Fanno i butta dentro. Sono quelli fuori locali,
1: sì,
0: con
1: lo
0: meno, giusto?
1: Apposta,
0: diciamo, e noi siamo dentro. Vabbè, non lo sappiamo cosa siamo noi. Allora, Regeni, scontro su Tajani. Facciamo un attimo il punto, perché ovviamente ancora si parla della vicenda dopo la sentenza di condanna dei tre cittadini egiziani per il rapimento dello studente italiano, non per il suo omicidio, non per
2: questo. Esatto, secondo i giudici non ci sono prove che questi tre agenti 007 egiziani abbiano ucciso Regeni e torturato, perché sappiamo che il suo corpo ha raccontato questo. Sappiamo però che sono stati, secondo i giudici, responsabili invece del rapimento. Questo per quanto riguarda una sentenza di primo grado, che sappiamo che a livello politico è stato sottolineato diverse volte.
0: Sì, non solo dall'avvocato difensore dei tre, ma anche dal governo italiano, perché proprio Tajani ha voluto mettere in evidenza questa con sorprendente precisazione, invece di comunque di essere contento almeno di essere arrivati a un punto, no, di verità, anche se tardivo.
1: Parziale,
0: perché poi questi tre non ci sono, non sono irreperibili. Il governo egiziano non ha fornito nemmeno gli indirizzi, nulla che potesse in
1: qualche
0: modo.
1: Questa mattina che la stampa egiziana ha praticamente anche ignorato la notizia, non c'è nulla sui quotidiani egiziani.
0: Come al solito siamo in presenza del Tajani 1 e Tajani 2, cioè c'è il Tajani che parla così per la storia delle gonne e delle donne, e poi dopo deve fare una precisazione, perché Tajani aveva detto questo, sentiamo.
3: No, c'è la separazione dei poteri, una sentenza di primo grado, c'è stata una condanna peraltro prevista, e quindi non è che cambiano i rapporti con l'Egitto, è una sentenza che sono state condannate tre persone che è stato deciso siano colpevoli, vedremo poi quello che succederà in secondo e in terzo grado, però la condanna c'è stata, sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa inaccettabile, ma ora devono essere puniti colpevoli, non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono tre persone che sono colpevoli.
0: Non è l'avvocato difensore che parla, ma il ministro degli esteri italiano.
2: Sì, poi insomma secondo alcuni racconti Tajani si è anche confidato con i suoi collaboratori, dicendo appunto che in quanto ministro degli esteri è necessario per lui preservare i rapporti proprio con l'Egitto, che sono un po' al centro, perché come dicevi anche tu Andrea, qui noi di questi tre condannati in primo grado non sappiamo gli indirizzi, in quanto tale rendere anche una futura sentenza
0: sarà,
2: se ci sarà,
0: ma anche una richiesta di estradizione sarebbe
2: possibile. Richiesta di estradizione, ma anche per quanto riguarda il risarcimento anche lì da parte dell'Egitto non c'è alcuna collaborazione.
0: Assolutamente, infatti a pagina 4 di Repubblica oggi poi parla una

0: Avvocate, si chiama Annalisa Ticconi, che dice: un processo oltre i limiti, valuteremo l'appello e il ricorso alla consulta. Insomma, quasi le stesse parole di Tajani, verrebbe da dire, no? Perché è stato accusato dall'opposizione di aver rassicurato troppo il Cairo in questa prima.
1: Sì, è stata un'impressione di molti.
2: Cioè, avete sentito la puntualizzazione? Si condannano tre persone che peraltro non hanno sembianze, insomma, in questo momento è molto difficile.
1: Abbiamo i loro nomi,
2: sì.
1: Ovviamente.
0: Però è chiaro che il governo non può chiudere i canali, i rapporti con l'Egitto per le tante questioni.
1: Che è ciò comunque che chiede, è ciò che chiede però la famiglia di Giulio Regeni, sì. Che aveva contestato il ritorno dell'ambasciatore italiano in Egitto già anni fa, dopo alcuni depistaggi che comunque sono stati messi in pratica in Egitto, no? Certo. Quindi anche le indagini sul momento poco dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni sono stati molto ostacolati. Quindi ecco, forse da parte di Tajani ci vuole un po' di attenzione sul fatto che è vero, sono state condannate tre persone, ma ci sono delle responsabilità da parte di chi ha fatto le indagini in Egitto che le ha ostacolate.
2: Ma certo, non sono state compiute grande vigore, ecco,
0: indubbiamente
2: dalle autorità egiziane.
0: Prova a metterci una pezza la premier Giorgia Meloni, che commenta così la situazione e la sentenza.
3: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. La sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci.
0: Ok,
1: va bene. Molto chiara,
0: è chiaro che non poteva dire di più, secondo me, in questa situazione, a meno che non vuoi chiudere i canali, ma questo, certo, vuol dire tante altre conseguenze. Abbiamo anche una persona,
2: e infatti sì, fra un po' ne parleremo, perché curiosamente, e qui molti lo temevano, la vicenda Regeni si intreccia con quella di Nessy Guerra, che stiamo seguendo qui Radio Capitale.

0: Sì, sì, va bene mantenere rapporti con l'Egitto, ma certo non mettersi froni, perché questo vuol dire mettersi froni. Non ha mai collaborato l'Egitto, non solo da ora quando c'è Tajani, però no, un'affermazione del genere dal ministro degli esteri, insomma, bisogna che misuri un po' le parole quest'uomo.
1: Sì, non riguarda solamente il governo Meloni.
2: Questo mi sembra un'ottima precisazione, perché comunque, come sappiamo, sono 10 anni che va avanti questa storia a livello giudiziario, e le collaborazioni da parte dell'Egitto non le abbiamo viste neanche con i governi
3: con
2: precedenti.
3: Con gli altri esecutivi, esattamente. Parlavamo
1: c'era il governo
3: prima.
1: Renzi, il governo Gentiloni, ragazzi.
2: Sì, sì, sì.
3: Ne sono passati prima. Parlavamo di questo curioso, ma quasi inevitabile, collegamento tra il caso di Giulio Regeni e quello di Nessy Guerra. Lo ricordiamo, questa ragazza di Sanremo di 27 anni che è bloccata in Egitto con la figlioletta di 4 anni a causa di una travagliata, complessa vicenda che la vede protagonista con l'ex marito egiziano Tamer Hamouda. Lei è stata condannata in appello a 6 mesi per adulterio, che tra l'altro è una ancora punito in Egitto, ed è una sentenza immediatamente esecutiva di aprile, quindi lei rischia di essere subito mandata in carcere. Noi l'abbiamo sentita più volte, stiamo seguendo con attenzione questa vicenda. Lei stessa ha chiesto l'intervento più volte del governo italiano, di un intervento di diplomazia per cercare di risolvere questo caso molto delicato. Cosa succede? Succede che Nessy Guerra dice: braccate in Egitto, non tiratemi in ballo adesso, dopo la sentenza su Giulio Regeni. Le ha detto: con una sentenza di ergastolo io avrei davvero temuto di essere utilizzata come una sorta di come possiamo dire, di ritorsione, no, da parte dell'Egitto nei suoi confronti, vista la durezza della pena inflitta ai 3007. Con questa sentenza, che è sicuramente più mite rispetto all'ergastolo, lei spera ancora di poter vedere la luce, ma comunque dice: non tiratemi in ballo, perché la mia vicenda è distinta rispetto
2: a quella. Lo è tantissimo, e anche le possibilità di un intervento esterno sono diverse e complicate, perché qui abbiamo una sentenza di alcuni magistrati egiziani secondo la loro legge, quindi capiamo che è anche complicato a livello diplomatico riuscire a intervenire. Il caso di Regeni è tutt'altro, e sappiamo che la magistratura ovviamente non può valutare le sue pene in base ad altri casi sospesi.
3: In un'intervista rilasciata questa mattina a Repubblica, adesso non vogliamo tirare nuovamente in ballo il ministro Tajani, però domanda precisa sul fatto se il ministro degli esteri si fosse mai fatto vivo, se avesse mai chiamato Nessy Guerra o la sua famiglia, Nessy risponde: no, mai, mi avrebbe fatto piacere, ma non è mai successo.
2: È la stessa risposta che ha dato anche la famiglia Regeni, dicendo di non aver ricevuto, dopo la lettura della sentenza, nessun contatto con rappresentanti del governo.
1: Non è un bel periodo per Tajani,
2: No.
1: Dove si muove, viene bersagliato, per esempio all'ONU per il suo inglese, l'altro giorno l'abbiamo sentito. Oppure appunto per le dichiarazioni sulle donne, e
2: che peraltro hanno fatto il giro del mondo.
1: Diventato
2: un po' oggetto anche di battute sui social, sono state proprio riprese quelle immagini, quei meme, come si
1: dice, i meme di Tajani in gonna,
2: anche dai giornali, anche dai giornali esteri.
1: Ragazzi, siamo ovunque, quando uno dice: guarda che siamo mamma, sono sulla CNN, e poi devi spiegare perché.
3: In un attimo, devi

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schier Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te.

0: vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 4 Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Ragazzi, ci stanno quasi regalando l'energia.
1: Non esageriamo.
0: Quasi regalando la benzina.
2: Lo sapevo che avesse partito con questa provocazione.
0: Ma io smarmello tutto.
2: Ne parlavamo ieri, qui non c'è da fare i salti di gioia, evidentemente, perché partiamo da una situazione comunque complessa e difficile. C'è da sperare di limitare i danni per quanto riguarda il costo della benzina e dell'energia, perché chiaramente di fronte ad una situazione così complessa a livello internazionale, che sta rendendo sempre più complicato fare il pieno senza svenarsi, bisogna vedere come si può andare incontro all'utente. E allora stanno arrivando delle iniziative nelle ultime ore. Quella della benzina l'abbiamo già sottolineata, questo price cap già adottato da Eni e IP, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio.
1: Anche
2: solo
1: Kuwait self, sappiamo che si aggiungerà a partire
0: ore,
1: da domani.
0: Diciamo, sul piano nazionale Eni ha già coperto
2: praticamente
0: tutti i distributori,
2: tutti i punti.
0: IP sta andando
1: gradualmente.
2: Kuwait farà sapere nelle prossime ore, però ha aderito. Ne parliamo subito questa mattina, non solo di questo ma anche poi di quelle che sono le novità attese a livello di energia, con il nostro economista pop Raffaele Ricciardi.
0: Ciao Raff,
1: buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Sì, siamo in mezzo a una serie di iniziative che stanno a metà, diciamo, tra il supporto incentivante ai consumatori, ma anche il marketing ovviamente, e poi la risposta alla politica. Sottolineerei fin da subito, non dimentichiamoci che arriviamo da una fase in cui da più parti, anche a livello europeo, anche nella maggioranza, si accarezzava l'idea, no, di mettere queste famose tasse sugli extra profitti, quindi diciamo che il comparto energetico si sentiva piuttosto nel mirino, ecco. L'avete già detto, sulla benzina Eni è stata la prima a muoversi, price cap 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel self, vuol dire 17-20 centesimi in mezzo, sì, rispetto alle medie di prezzo che si avevano sulle strade e le autostrade, ovviamente code e via dicendo. Non mancano le polemiche, soprattutto dentro la filiera, e questa mossa viene contestata da alcuni pezzi importanti come i distributori indipendenti, quelli sotto l'insegna di Assopetrolio, per esempio. Sì, loro dicono con il tetto al prezzo di fatto il consumatore finale va a pagare il carburante meno di quanto si compri il carburante stesso all'ingrosso, quindi alle condizioni a cui si riforniscono le pompe indipendenti. Quindi questo genera uno sconquasso del mercato, ci sono dubbi sul fatto che sia una mossa anticoncorrenziale che penalizza tutte le piccole aziende. Noi abbiamo una rete dei carburanti che è molto particolare, 22.000 e passa punti vendita, ci sono quelli diciamo che sono integrati con le grosse compagnie che riescono in questo momento, insomma, a gestire meglio, sì, questi movimenti sul prezzo, e poi ci sono i famosi, i gestori che usano il marchi di terzi ma comprano il carburante, e poi le cosiddette pompe bianche, no?
2: In logo,
3: per esempio. Esatto, in ologo, no? Allora, secondo la Federazione Italiana dei Gestori, di norma un gestore lavora con un margine di 3,5-4 centesimi al litro. Abbiamo visto che la mossa di Eni ne vale 16,20, questo di fatto avrebbe anche un impatto sulle scorte, perché tu compri il carburante, lo metti nei serbatoi, poi magari lo vendi nel giro di una settimana. Ecco, se Eni decide che il prezzo nazionale di fatto scende, tu devi svalutare anche le scorte che hai. Insomma, Eni ha previsto infatti delle compensazioni, qui c'è chi dice basta, non basta, e c'è chi parla ancora una volta, insomma, di problemi strutturali, ecco. Una mossa quindi che comunque dentro la filiera divide e non poco, ecco, anche se oggettivamente tutti dicono che anche sui prezzi all'ingrosso ha avuto un impatto, no? Allora ci si chiede perché non è stato fatto prima, appunto, e perché si debbano muovere le compagnie, la politica, certo, non ci abbia pensato prima di mettere tutti quei soldi che ha messo sulle accise e via dicendo.
0: Allora Raffaele, abbiamo parlato di benzina, adesso, sì, tra pochissimo parliamo invece degli altri sconti che arriveranno per l'energia. Yeah.

0: Coldplay e BTS in My Universe alle 7.41, siamo con il nostro economista pop Raffaele Ricciardi, abbiamo analizzato gli sconti ai distributori e ora da ieri c'è una novità che riguarda la luce, insomma, l'energia.
1: È partita sempre un po' da Eni questa prospettiva.

0: prospettiva di abbassare anche i prezzi sulle bollette, poi è arrivato qualcun altro a unirsi al gruppo, quindi anche per quanto riguarda le bollette ci aspetta un risparmio importante.
1: Caro Raffaele?
2: Ma allora, io non vorrei smorzare gli entusiasmi, ecco, però con un tecnico
1: l'hai
2: un po'
1: fatto,
2: particolare,
1: l'hai diciamo appena che... fatto.
2: Allora, permettetemi di fare sì, questa parte, certo. Perché è vero anche che questi annunci arrivano nel giorno in cui l'ARERA, che è l'autorità dell'energia, sì, ci dice che le bollette dei vulnerabili, cioè i clienti deboli, gli over 75, quelli che hanno un reddito basso, eccetera, le bollette per il quarto trimestre dell'anno aumenteranno del 37% ecco, rispetto al trimestre precedente. Per cui diciamo che c'è comunque, ovviamente, so se ricordate, il mercato, quello che era il mercato tutelato, quindi questi prezzi vengono fissati dall'autorità e è molto meccanico questo meccanismo, salgono i prezzi, diciamo, del mercato all'ingrosso in generale, sappiamo quello che sta succedendo, salgono anche le bollette. Dall'altra parte, sul mercato libero, infatti l'associazione dei produttori di energia, dei distributori di energia, dice ma vedete che allora sul mercato libero si risparmia, la concorrenza fa bene. E in effetti sì, ci sono stati degli annunci, o meglio c'è stato l'annuncio ancora una volta dell'Eni. Come dicevate giustamente, attraverso Plenitud, il suo braccio retail, ha detto che avrebbe scontato del 30% rispetto alla sua migliore tariffa a prezzo fisso per 2 anni il costo di luce e gas. Quindi effettivamente ieri è arrivata questa offerta dal 1 al 24 ottobre. Subito dopo Eniel ribatte e ricorda che in realtà ha già un'offerta a prezzo fisso sul mercato che è la più bassa, sì, e che sconta del 50% il prezzo dell'energia all'ingrosso, e a quel punto anche A2A dice noi non siamo da meno, anche noi abbiamo condizioni inferiori del 50% rispetto al prezzo medio, peraltro su tariffe fissate per addirittura 10 anni, perché sta avvenendo anche questo fenomeno, no? Siamo sempre un po' più verso il comparto dei mutui, diciamo, come durata del prezzo fisso. Esatto. Allora, io faccio solo 2 considerazioni, se mi permettete. Allora, intanto sulla trasparenza, perché sono stati fatti dei passi avanti, eccetera, qui tutti parlano di sconti percentuali, ma sono anche basi diverse, per cui mi raccomando ognuno vada a vedere, perché l'Eni dice una percentuale rispetto alla propria offerta, gli altri rispetto al prezzo all'ingrosso dell'energia. Ecco, attenzione a confrontare le bollette, il prezzo della materia prima e il costo di commercializzazione sono le voci sulle quali le compagnie si fanno concorrenza, poi su trasporto, gestione, oneri di sistema sono costi fissi, sì. Quindi c'è il portale offerta dell'ARERA, guardare lì. Ultimissima cosa, di sistema, bene la guerra commerciale, bene il marketing, se porta beneficio alle famiglie, io dico solo che le installazioni di rinnovabili hanno rallentato, lo abbiamo raccontato su Repubblica l'anno scorso e nel primo semestre di quest'anno. Ci sono cose come le comunità energetiche che restano ai margini, ecco, oltre 5 miliardi tra il bollo dell'auto e le accise, magari insomma ricordarsi anche che ci vogliono le soluzioni di sistema, ogni tanto questo paese secondo me farebbe bene.
0: Mi sembra un ottimo messaggio per concludere il nostro incontro.
1: Ci aspettiamo queste offerte, perché mi viene da pensare che adesso i call center saranno particolarmente attivi nelle prossime
3: si
1: ore.
3: Si faranno risentire.
0: Prestiamo attenzione anche
2: ma
0: a quello.
2: Senz'altro, certo. senz'altro questa guerra commerciale c'è, ed effettivamente c'è il paradosso che il mercato libero in questo momento è più conveniente del mercato tutelato.
1: Raffaele Ricciardi,
2: la concorrenza in questo caso fa bene.
1: Grazie Raffaele,
2: grazie,
1: ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Ciao.
2: The Breakfast Club.

0: FIBA, il mio corpo che cambia, alle 7.48 su Radio Capital. A proposito di corpo, ieri ci ha messo tutto il corpo Alessandro Di Battista, che è tornato in televisione ospite di martedì, in collegamento da casa.
1: Aveva annunciato.
0: Mi sono fatto una fritturina al mare, però insomma.
1: La cosa che ha colpito sicuramente in questo intervento di Alessandro Di Battista, appunto da Floris, è stata, diciamo, il nitore, no? La limpidezza con cui lui ha voluto parlare della sua malattia, di quello che è accaduto a Cuba. Lo ricordiamo ad agosto, quando è stato operato d'urgenza, era lì per fare un servizio per il Fatto Quotidiano sulla situazione difficile peraltro di Cuba, e Alessandro Di Battista, appunto, con grande chiarezza ha voluto dire esattamente come stanno le cose. Lui ha un tumore cerebrale, lo ha raccontato appunto a Floris, parlando proprio nel dettaglio di quello che è successo e soprattutto dell'intervento che è stato assolutamente provvidenziale da parte dei medici cubani.
0: Non risolutivo, ma certamente gli ha salvato.
1: Vogliamo sentire cosa ha detto alla
0: sentiamo
1: 7.
0: Le parole.
2: Ma io sono andato a fare dei reportage per il Fatto Quotidiano, per TV Loft, essenzialmente per raccontare, per indagare e poi raccontare la situazione di Cuba, e mi sono iniziato a sentir male essenzialmente in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato a Cuba. Mi hanno fatto immediatamente gli esami giusti, hanno individuato immediatamente la malattia, hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendomi di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore e adesso farò le cure sperando che funzionino. Ormai faccio parte, Giovanni, di quel club piuttosto numeroso, tra l'altro, di cittadini italiani non solo, che dicono: ma perché proprio a me? Però se c'ha un pregio questa piaga, questa peste del XXI secolo, che è comunque una malattia democratica e colpisce tutti. Io non sono uno di quelli, sai, che dice ce la farò perché combatterò, anzi la retorica del forza guerriero, non mollare, cioè, neanche mi piace così tanto. Cioè, io che devo fare? Io devo fare le cure, devo condurre una vita il più sana possibile, devo avere un atteggiamento positivo, ma questo fa parte del mio carattere da sempre. Però quelli che non devono mollare sono i dottori, più che il sottoscritto, Giovanni, ma non molleranno, sono seguito molto bene, francamente.
1: Insomma, avete sentito, dice
3: lucido,
1: Di Battista, no?
3: Sì, molto,
0: molto
3: lucido
0: diretto,
3: nel suo racconto.
0: Non retorico, il famoso infatti, guerriero, no?
1: Asciutto, no? Asciutto nel dire questa retorica del guerriero, come per dire che poi è la sacrosanta verità, non dipende da lui, e non dipende da noi quando siamo colpiti da certe patologie. Lì dobbiamo assumere sicuramente un atteggiamento positivo, l'ha detto Di Battista, ma poi lì devono essere i medici, la medicina e la scienza a fare, speriamo, il lavoro, l'ottimo lavoro che ci aspettiamo e che possa portare Di Battista al sicuro.
3: Ovviamente glielo auguriamo. E Di Battista poi ha anche parlato dei contatti che ha avuto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che gli ha consigliato di non leggere ciò che stavano scrivendo in Italia.

0: Italia, esatto, parlando e riferendosi soprattutto al caso del volo di Stato, che poi lui ha ribadito ancora una volta che in realtà è stato pagato da un'assicurazione che aveva stipulato prima di partire per Cuba. Poi ha parlato di politica e ci piace pensare che continuerà a farlo assolutamente,
1: molto,
0: e del suo ruolo lo sentiremo parlare ancora di politica e non solo della sua malattia, di cui ha già detto tutto.
2: Ed è ma celebra-

0: arriva a Cuba nonostante non ci sia acqua negli ospedali. Sì. Dice: gli americani, quando si è sparsa la voce che c'era un ex deputato italiano, volevano operarmi per dimostrare che a L'Avana non lo sanno fare. Trump spera di vincere le elezioni con lo scalpo. Esatto. Dice: ma i cubani sono abituati a soffrire, non credo che avrà lo
1: e infatti
0: scalpo.
1: In realtà lui si è messo nelle mani dei medici
2: cubani. E tra l'altro ha detto che appena arrivato in Italia sono stati i medici italiani a complimentarsi con la con l'operazione
1: lo
2: che era stata
1: di Cuba,
2: realizzata,
0: con la
2: come ha detto anche lui,
0: no, dei mezzi.
2: Con i mezzi molto scarsi dovuti a questo blocco che c'è imposto dagli Stati Uniti. I medici italiani, da quanto ci dice Di Battista, hanno proprio confermato che l'operazione era andata bene, era stato fatto tutto ciò che
1: tutto
2: si
1: subito.
2: Doveva fare in quel momento.
1: E adesso le necessarie cure che
0: del suo
1: fare,
0: futuro non ha detto granché, ha detto sulla Premier, ha chiarito: io non l'attacco per forza, sul bollo vediamo se ci riesce, insomma. Quindi ancora dei dubbi, lucido, preciso, combattivo, insomma, Alessandro Di Battista.

0: stato un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
4: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes.

0: Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
4: Zimarex Collagene, azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
8: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
7: Il crimine racconta la storia di un paese.
8: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
9: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. La ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran è vicina, i colloqui dei mediatori qatarioti hanno riportato scarsi progressi, lo scrive Axios citando 3 fonti a conoscenza di questi colloqui. Lo stallo rafforza in entrambi gli schieramenti la convinzione che un nuovo conflitto militare stia diventando sempre più probabile. Alberto Stasi chiede si faccia piena luce sul caso delle perizie che lo avrebbero scagionato e che non sono state depositate secondo l'ultima inchiesta sul delitto di Garlasco. L'avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, parla di novità devastanti.
12: Io amo perdonare, ma certamente non ci fermeremo davanti a nessuna responsabilità e sono sicuro che il comando generale dell'Arma dei Carabinieri farà piena luce. Alberto Stasi, io non lo vedo proprio sulla scena del crimine. Dopo queste ultime rivelazioni che sono devastanti.
11: Il consulente della famiglia Poggi ribadisce però che sulla bici di Stasi c'erano le tracce di Chiara Poggi. Un salasso nell'ultimo trimestre dell'anno per le bollette dei clienti vulnerabili nel servizio maggior tutela. L'importo aumenterà del 37% rispetto al precedente. Eni annuncia sconti del 30% anche sulle bollette di luce e gas per nuovi contratti da sottoscrivere a ottobre a tariffa fissa. Sfratti sospesi fino al 2030 per le persone vulnerabili in Spagna, lo ha deciso il governo dopo le proteste per l'emergenza casa. Jean-Paul Bellotto.
13: L'emergenza affitti è stata decisiva nelle elezioni a Berlino e New York. La sinistra ha vinto promettendo soluzioni radicali. Ora il governo di Madrid ha approvato in tutta fretta il cosiddetto decreto Mari Carmen, dal nome della donna di 87 anni sfrattata dal suo appartamento di Madrid, dove viveva da 70 anni, sfrattata dalla società immobiliare che aveva rilevato la casa e aveva portato il canone da 500 a 2.600 euro al mese. Gli spagnoli sono scesi in piazza in massa per Mari Carmen. Anche l'ONU ha lanciato un appello per lei. Si pensi che anche l'ex sindaca di Barcellona, Colau, ha rivelato di aver dovuto lasciare la casa in cui viveva perché il suo stipendio non bastava più e è andata a vivere con un familiare.
11: Grande successo in sala per Naza, il film documentario di due registi israeliani che denuncia gli eccessi dell'esercito dello Stato ebraico in questi anni a Gaza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, ha già incassato 450.000 euro, registrando parecchi sold out, tanto che si è deciso di prolungare oltre i 3 giorni previsti la sua programmazione. Capital News torna alle 9.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
16: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
17: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 e 7 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Il tema della chirurgia estetica, di quanto sempre più giovani vogliano modificare, cambiare, migliorare, dicono loro, il proprio corpo. È un allarme che è stato lanciato da un esperto, si chiama Franco Bassetto, è presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica, e proprio sui tanti rischi che c'è lui ha lanciato l'allarme. Buongiorno professor Bassetto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: È giusto, si sta abbassando di molto l'età dei ragazzi, delle ragazze che chiedono un intervento chirurgico?
3: Purtroppo i disastri del web stanno davvero cambiando le abitudini dei nostri giovani. La visione di, diciamo, ideali che non corrispondono certo a quello che effettivamente può essere l'affermazione di se stessi così com'è, sta portando a degli stereotipi che sempre più attraggono i giovani, e quindi sono convinti che la chirurgia plastica li possa in qualche modo raggiungere attraverso ritocchi, richieste di interventi di medicina estetica o addirittura di chirurgia estetica, che si avvicinano proprio a dei prototipi idealizzati, sia maschili che femminili.
0: Ecco, ma il chirurgo estetico può essere un obiettore di coscienza in questo caso?
3: Ma assolutamente. Allora, innanzitutto il chirurgo estetico deve essere un chirurgo plastico certificato, cioè con una specializzazione conseguita in Italia o riconosciuta comunque in Italia, e per questo si può andare sul sito della Federazione dell'Ordine dei Medici per verificare il curriculum e se veramente questa persona è una persona, diciamo, autorizzata, certo, a esercitare questa professione in Italia e dare una risposta concreta. La, sì, risposta concreta molto spesso è proprio quella che dice lei, cioè di dire assolutamente no, non è possibile eseguire quello che mi stai chiedendo, e far riflettere su quello che effettivamente la chirurgia plastica può fare, cioè correggere, diciamo, dei dismorfismi e dare serenità, simmetria, ma con moderazione, non le estremizzazioni, certo, che vengono richieste.
1: Professor Bassetto, lei ha puntato l'indice anche contro l'Ozempic, no, semaglutide, questo farmaco, lo ricordiamo, nasce essenzialmente come cura per il diabete di tipo 2, poi viene sostanzialmente sdoganato anche per combattere il sovrappeso, neanche tanto l'obesità, mi lasci dire questa cosa, professore, perché mi è capitato di interfacciarmi con persone che magari avevano solo pochi chili in eccesso, si sono rivolte a questa punturina. Allora, mi pare di capire però che anche la stessa comunità scientifica abbia in qualche modo avallato questo utilizzo dell'Ozempic, che poi, come lei ha voluto sottolineare, può portare anche delle conseguenze molto sgradevoli per chi non ne ha bisogno.
3: Sì, beh, è proprio di questi giorni la notizia che la comunità scientifica internazionale ha sdoganato i rischi legati all'uso di questo farmaco, soprattutto l'ipotizzato aumento di incidenza di carcinoma del pancreas. Quindi è un farmaco che effettivamente in ambito della diabetologia sta rappresentando una rivoluzione, ma come al solito, soprattutto per un problema, diciamo, di globesità, cioè di problematiche legate all'obesità che dagli Stati Uniti, dall'America, ora sta arrivando, è arrivata in Europa e si sta diffondendo come una vera e propria pandemia, l'obesità effettivamente, ma anche il semplice sovrappeso, possono essere corretti dall'utilizzazione di questo farmaco, che deve essere però una utilizzazione intelligente, seguita dallo specialista che lo prescrive, in questo caso l'esperto endocrinologo.
0: Su necessità.
3: Cosa succede a noi?
2: Certo.
3: Purtroppo vediamo gli effetti di questi dimagrimenti molto rapidi che provocano un riassorbimento del tessuto adiposo sottocutaneo e quindi la cute

0: che diventa flaccida,
1: cioè
0: cadente.
1: Si svuota la pelle sostanzialmente, no,
0: esattamente,
1: professore?
0: Esattamente, il cuscinetto, diciamo, di tessuto adiposo sotto la pelle, sotto il derma, si riduce notevolmente, la cute perde di elasticità e quindi arrivano al chirurgo plastico richieste di mastoplastiche, addominoplastiche, lifting delle cosce, lifting delle braccia o addirittura lifting del volto.
2: Chiaro. Senta, per tornare a ciò che diceva prima in merito alla chirurgia plastica, secondo lei c'è un ruolo dei social anche da parte di chi per esempio racconta delle proprie e quasi pubblicizza le proprie operazioni, o proprio anche chirurghi plastici li vediamo sui social raccontare delle proprie operazioni? C'è un ruolo anche in questo?
0: Assolutamente sì, noi venerdì siamo come SICPRE invitati ad un tavolo ministeriale che sta portando avanti la legge innanzitutto sulla sicurezza della chirurgia estetica, per evitare tutto quello che si sta sentendo, le morti legate soprattutto a incidenti, diciamo, di tipo anestesiologico avvenuti 2 ore, 3 ore dopo per una complicanza negli appartamenti nei quali fuori c'è scritto clinica di chirurgia estetica. In secondo luogo, diciamo, siamo un po' illusi, ma continueremo a combattere, perché la pubblicità sanitaria in ambito di medicina e chirurgia estetica venga abolita dal web, esattamente come gli avvocati non possono pubblicizzarsi,
1: certo,
0: nel web.
1: Assolutamente sì. Chiarissimo. Professore, proprio telegrafico, sì o no, secondo il suo punto di vista, è giusto che si faccia pubblicità, diciamo così, anche al regalino che i genitori fanno ai figli per quanto riguarda il ritocchino estetico? Secondo lei è un regalo azzeccato da promuovere?
0: Secondo me il chirurgo plastico serio e, come dicevo prima, autorizzato, quando ha davanti madre e figlia, ha la possibilità di far ragionare le persone e di capire se effettivamente vale la pena di fare un intervento, una gigantomastia per esempio di una ragazzina di 18 anni, se viene ridotta cambia la vita della famiglia, perché molto spesso, certo, abbiamo genitori disperati che vogliono vendere la casa al mare perché la figlia si rifiuta di
2: mettere in
0: posto il sole.
2: Esattamente.
1: Molto chiaro, professor Franco Bassetto, grazie per essere stato con noi questa mattina, buon lavoro professore.
3: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Ciao, sono Laura. 3 anni fa ero a Istanbul e vedevo un sacco di donne con cerotti sul naso, vicino agli zigomi, così pensavo che brutta cosa, tutte queste donne che subiscono violenza, chissà cosa è successo a queste donne, invece era tutto un turismo estetico. Ciao Laura.
1: Che sappiamo essere particolarmente fiorente in Turchia, anche per quanto riguarda ad esempio il trapianto dei capelli essenzialmente maschile.
2: Beh, questo per un abbassamento dei costi, poi l'abbiamo
1: anche
2: sentito.
1: Anche per tecniche sì, particolari che vengono utilizzate, che vengono poi anche importate.
3: Il turismo sanitario c'è in tanti
2: posti, sì, quello sicuramente dipendente tanto dai costi. Ricordiamo l'avviso sempre di tutta la comunità scientifica: verifichiamo i curriculum delle persone che ci mettono le mani addosso. Certo. Sono sempre operazioni, hanno dei rischi.
4: Buongiorno a tutti. Purtroppo i nostri ragazzi sono costantemente bombardati da stereotipi di bambolotti belli, particolarmente stupidi, ma belli. E questa bellezza sembra un valore assoluto che vince l'ignoranza, che vince qualunque cosa. E quindi anche loro, giovani inesperti, sono abbacinati da questo mondo incredibile e non vedono l'ora di entrarci. Ovvio che poi vogliono farsi l'intervento. Ciao, Andrea da Forlì.
1: Il modello della bellezza assoluta c'è sempre stato, evidentemente.
3: Ma il bambolotto è
1: veicolato,
3: è bello.
1: No, il discorso
3: è ciccio, è bello, ma è ciccio.
1: Sempre il solito discorso veicolato dai social. Questo messaggio ovviamente si amplifica a dismisura rispetto a quanto non fosse fino a qualche anno fa, quando c'era soltanto la televisione.
2: Ricordo comunque quante volte abbiamo raccontato dei commenti a un corpo perché è troppo grasso, perché è troppo magro. Questo accade ai personaggi noti così come alle persone più comuni, e quindi si ha sempre il proprio corpo sotto giudizio di altri.
5: Buongiorno ragazzi, voglio confessare che quest'estate sono andata da un chirurgo plastico perché io non sopporto le mie gambe, soffro di lipedema, cellulite, l'ho sempre sofferta, quindi vedo quei fianchi che proprio non mi piacciono, e sarò andata almeno da 4 consulti e ogni volta sono tornata indietro, come anche questa volta. Sono proprio terrorizzata, il mio istinto mi dice di lasciar perdere. Sì, vabbè, sto abbondando ai fianchi, amen.
1: E viva Dio, ma che problema c'è?
2: Sono operazioni importanti, invasive. E non vogliamo neanche demonizzare chi decide in verità di andare oltre. Noi stiamo parlando soprattutto dei rischi quando a farlo sono persone molto giovani, che come sappiamo poi magari si pentono nel corso della vita e decidono di rifarlo per tornare indietro, o di chi appunto magari non è perfettamente convinto e lo fa per omologarsi a uno stereotipo, e questo come sappiamo accade ancora una volta proprio più giovani.
1: Se una situazione estetica fa soffrire, l'ha detto lo stesso professor Bassetto, ci si può interfacciare con lo medico e cercare di capire come porre rimedio. Quando diventa più che altro un capriccio, poi, come dice giustamente Imma, ci si può pentire e fare retromarcia diventa molto complicato.
6: Guarda, lo voglio vedere proprio l'obiettore di coscienza che si rifiuta di operare, fare delle modifiche di bellezza a una donna o a un uomo, un chirurgo plastico, se è proprio uguale agli obiettori di coscienza che si rifiutano di far interrompere la gravidanza a una donna, proprio uguale. Guarda, ora di soldi te faccio cambiare il naso oppure l'orecchio al cane, figurati. Altro che obiettori di coscienza nel campo chirurgia plastica, ma per favore.
3: Ci sarà qualcuno che dice no.
1: Però ci fidiamo di quello che ha detto il professore, e un professionista, se si rende conto che quell'intervento è perfettamente inutile o quantomeno evitabile, dovrebbero farlo.
3: Però a questa cosa Monica che ci scrive, Monica da Napoli: vi posso dire che io ho lavorato con un chirurgo maxillofacciale che si era poi dedicato esclusivamente alla chirurgia estetica. Beh, vi posso dire che davanti ai soldi i medici non guardano,
2: non tutti,
3: in faccia.
2: Non credo sia per tutti. Noi ne abbiamo intervistati parecchi che raccontano storie diverse.

0: non c'entra proprio con i ritocchi estetici, però è stata la leader, la paladina, insomma,
1: certo,
0: no? Del miglioramento del corpo. Non,
2: miglioramento,
0: non proprio con prodotti di successo.
2: Sì.
0: Parliamo di Vanna Marchi, naturalmente, ne abbiamo parlato ieri, perché ha preso questo meritatissimo premio alla cultura per questo libro che ha scritto. Un libro lei e un libro la figlia?
1: È un libro la figlia Stefania Nobile.
2: Uno sulla loro storia,
0: certo,
2: l'altro su delle ricette.
0: Delle
2: perché
0: ricette,
2: questo
0: esatto.
2: Sono state il libro di Vanna Marchi.
0: Lì ovviamente è successo il casotto, perché sono state premiate in Campidoglio in una sede istituzionale del Comune di Roma.
2: Ma certo, in una cerimonia privata organizzata da un privato. Quindi
0: sì,
2: il Comune di Roma ora dice: noi non sapevamo
0: no,
2: la lista.
0: Allora, una sala prenotata dall'ex consigliere, da un consigliere ex PD di Azione.
1: Non era la prima volta che accadeva, perché la sala appunto della Protomodega del Campidoglio si presta appunto ad operazioni di questo tipo: eventi, premiazioni, cerimonie e quant'altro. Però adesso il Comune di Roma, con una nota ufficiale proprio di Roma Capitale, ha fatto sapere che farà delle verifiche più stringenti quando sarà fatta richiesta di noleggio di queste aule, di queste sale. Ha detto: cercheremo di capire come funziona, con delle regole più stringenti sugli eventi e soprattutto sui partecipanti, perché è chiaro che in questo caso la presenza di Vanna Marchi e Stefania Nobile, che lo ricordiamo sono state condannate per truffa entrambe, aveva fatto storcere il naso a più di una persona.
0: E allora sentiamo la Vanna Marchi.
1: Dai.
3: Allora ragazzi, sono molto felice perché, come avrete visto, sono stata a Roma con mia figlia per ricevere questo magnifico riconoscimento, e devo dire che la vita è davvero una cosa molto strana. Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo, povero, piccolo, e poi a una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così, e poi ti ritrovi al Campidoglio, osannata, veramente piena di complimenti, di applausi, di abbracci, e che devo dire? Grazie!
0: Allora, ecco, attenzione, Imma contesta che Castel Guelfo,
1: Castel Guelfo, una manciata di chilometri da Bologna,
2: sì,
1: una trentina,
2: sì,
0: cosa possiamo dire?
1: Cosa possiamo
0: dire? È davvero
1: dire?
0: Il paese più brutto d'Italia?
1: No, fai la proloco di Castel Guelfo.
2: Guarda, io non voglio fare la proloco di Castel Guelfo, però ci sono rimasta un po' male per questa descrizione del paese da parte di Vanna Marchi. Brutto, povero, mi sembra un po'
0: quasi come una cella del carcere, che l'ha messo insieme.
2: Ecco,
1: la Gallienna.
0: Mi chiamate il sindaco di Castel Guelfo.
2: Sindaco di Castel Guelfo, ma vuole difendere un po' il suo territorio. Poi povero, brutto, mi sembra un po' esagerato. Comunque tornerò a Castel Guelfo per farvi un po' la cronaca.
1: Sto guardando
2: del paese.
1: Monumenti e luoghi di interesse di Castel Guelfo.
0: Poi scrive 10 cose da fare
1: a Castel Guelfo.
2: Ma è un paese piccolo, 10 sono troppe.
0: 5 cose da fare a Castel Guelfo. 3, 2. Allora, vi segnalo intervista molto interessante di Marco Carta oggi su Repubblica Roma, sì, a Ferri, appunto, è Alessandro Ferri, l'editore che ha stampato, appunto, che ha dato alle stampe i libri di Vanna Marchi e della figlia. E lui dice molto chiaramente: ma loro sono state premiate per la loro opera, quindi insomma non vedo niente di male, dice lui. In televisione è pieno di criminali, non capisco perché
2: intervistati,
0: intervistati,
1: certo.
0: Ognuno, dice il consigliere Dario Nanni, che rappresenta l'evento, ha preso le distanze, dice: ognuno risponde, Alessandro Ferri fa e dice quello che vuole. Stavano tutti in prima fila, ci sono le foto e i video, tutti sapevano tutto, anche di Vanna Marchi, perché non se ne sono usciti prima, dice,
1: certo,
0: lui prima,
2: è vero. E tra l'altro Stefania Nobile poi sui suoi social è intervenuta e ha detto: dove sta la polemica? La cultura non è solo Michelangelo e Pirandello.
1: Ma certo, e subito dopo c'è Vanna Marchi con Michelangelo e Pirandello, che sembra normale.
2: Non so, forse qualche gradino sotto. Ma
1: comunque ho fatto una piccola ricerca su cosa fare a Castel Guelfo. In effetti la risposta è un pochino scarna. Ma io la dico: si può esplorare il borgo medievale e fare shopping nel famoso centro commerciale all'aperto.
2: È vero, è
1: da
2: famoso.
1: Quindi cultura e divertimento.
2: Così povero, però non mi sembra.
1: Diciamo,
2: no?
1: Non è San Gimignano, ecco questo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
3: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Radio Capital.

0: 7:40 Breakfast Club, dal fascino della divisa al declino della divisa. Ne parla oggi in un lungo articolo Repubblica. Polizia e carabinieri in crisi di vocazioni. Davvero inaspettato questo dato, ma c'è. La divisa non attrae più.
1: Ci sono dei numeri che fanno subito capire quanto questo fenomeno sia davvero rilevante, perché si fa riferimento a 25 anni fa, quindi praticamente all'inizio del 2000. Al concorso per 780 posti per agenti della polizia arrivarono quasi 400.000 domande, quindi stiamo parlando praticamente di 500 aspiranti per ogni posto. Hanno fatto lo stesso rilevamento con i numeri del concorso per la stessa qualifica che è stato bandito l'anno scorso, nel 2025, 46.000 domande per 4.617 posti. Questo per capire proprio un declino quasi inarrestabile per quanto riguarda l'ambizione di vestire un uniforme.
2: Sì, secondo i dati di Repubblica, per quanto riguarda le domande dei concorsi, c'è stato un calo tra il 60 e il 70% per la polizia, circa simile per i carabinieri. Regge un po' la Guardia di
1: Finanza,
2: le cui domande invece sono in calo di circa il 10%. Stiamo parlando sempre di un confronto a 20 anni, quindi avendo come punto di riferimento il 2005. E tra l'altro qui si racconta come anche molti di coloro che presentano la domanda per il concorso poi magari non si presentano, nelle prove successive, quindi poi concretamente il divario tra domanda e offerta si riduce ancora di più. Comunque ci sono più persone rispetto ai posti disponibili, ma in un calo enorme rispetto nell'ultimo ventennio.
0: Allora, la divisa non tira più, il fascino ormai è offuscato da una rappresentazione mediatica, scrive Alessandra Zenitti su Repubblica, che spesso confligge con gli ideali di tanti, ma soprattutto condizioni economiche e di vita non più appetibili. Rischi elevati, poca disponibilità alla mobilità, soprattutto a fronte di spese ormai insostenibili per affitto di una casa, perché potresti essere destinato in qualunque regione.
1: E infatti vogliamo parlare anche di una questione che necessariamente non può essere accantonata, cioè anche quella del salario. Ovviamente stiamo parlando di una media, perché poi lì ci sono i gradi, le qualifiche e quant'altro, però 1.500 euro senza alloggio garantito, e funziona così in molte parti d'Italia, diciamo che non è un biglietto da visita particolarmente accattivante per chi immagina di fare questa professione.
2: Sì, e la Polizia di Stato ha proprio fatto un sondaggio per i giovani per capire un po' il perché di questo calo, e ciò che avete detto rientra tra le risposte principali, quindi da una parte le difficoltà poi di spostarsi, di doversi allontanare troppo da casa, e anche ovviamente una questione di salario. Non è ultima come ragione di questo calo anche il calo demografico, perché davanti a un minor numero di giovani purtroppo è così,
0: bambini
2: e anzi
0: che non
2: diventano i carabinieri di domani.
1: Parliamo spesso dei social, quanto stanno facendo realmente i social in questo senso, perché sicuramente vi sarete accorti che anche a livello di social c'è lo sforzo magari di far capire attraverso degli account quello che fanno realmente quelli che fanno parte delle forze dell'ordine.
0: Abbiamo parlato qualche giorno fa con un reel della polizia in generale, poi polizia postale, che invitava i cittadini a fare delle domande, però era un reel costruito in maniera ironica, insomma, dove dentro c'erano Aldo, Giovanni e Giacomo, quindi si prendevano un po' in giro per far vedere che insomma sono sempre più dalla parte della gente,
2: ma forse anche per avere un linguaggio un po' meno rigido e più vicino ai giovani,
1: vicino
2: nelle modalità, quantomeno nelle modalità, quindi abbiamo visto diverse pagine social utilizzare canzoni o modalità come quelle raccontate da Andrea per cercare insomma di essere anche appetibili da quel punto di vista comunicativo, unicamente
1: soprattutto in controtendenza vogliamo dire che c'è poi una fetta personale femminile che sta muovendo un po' verso l'alto questi numeri, perché negli ultimi anni c'è stato un incremento di circa il 60% in più di donne arruolate appunto negli ultimi 20 anni, quindi da quel punto di vista l'apertura anche alle donne della divisa sta facendo dei numeri un pochino in controtendenza.
0: Allora, da sottolineare che il calo vertiginoso delle domande non incide sulle difficoltà dei concorsi, che come diceva Imma, soprattutto per le qualifiche riservate ai laureati, hanno semmai alzato l'asticella. Prove scritte, orali, psicoattitudinali, fisiche sono impegnative lungo un anno, un tempo anche questo ormai incompatibile con le aspettative di lavoro dei giovani, cioè non posso aspettare
2: un anno prima
0: trovarmi il lavoro. E da qui il dato finale, appunto questa crisi di vocazione che riguarda polizia e carabinieri.

0: Buongiorno, sono Piero, parlo da Pescara. Volevo soltanto ricordare che 20 anni fa c'era la leva obbligatoria e quindi quasi tutti quelli che dovevano fare il servizio militare a 500 lire al giorno cercavano di entrare o in polizia o nell'arma dei carabinieri per poter avere uno stipendio dignitoso.
1: Esatto.
0: Grazie, buona giornata.
2: Guarda, ce ne sono due in studio su tre di queste persone che. No, se non altro, almeno nel mio caso, siccome non potevo più rinviare per motivi di studio, perché ti ricordi il famoso rinvio, no?
3: Per, sì,
2: perché studiavo all'università, a un certo punto, arrivato ad una certa età, i rinvii non avevano più
3: efficace.
2: Un certo significato, e quindi feci il concorso in polizia proprio per avere la possibilità di poter perlomeno ottimizzare il mio
3: bello
2: tempo in divisa
3: guadagnando. 1.200.000 lire
2: più
3: prendevo.
2: O meno, io un po' di meno nel servizio ausiliario, poi quando sono diventato effettivo sicuramente era un po'
3: Però
2: diventato.
3: in cambio cioè, ho controllato la nazione,
4: territorio,
3: cioè la sicurezza del
4: immagino.
3: Territorio.
2: Controllo del territorio. Oh, io l'ho fatto davvero. Ho proprio
4: guardato
2: la macchina.
4: Tempo? Un mese e
2: tre
4: mezzo.
2: Anni.
4: Vabbè.
2: Quasi tre anni.
3: Ragazzi,
4: sentiamo
3: ma io organizzavo
4: messaggi.
3: Gli eventi, era l'ufficio pubbliche relazioni, una roba che se i calendari che tu hai
4: immagino,
3: oggi qui,
4: il pericolo.
3: Li mandavo io.
2: Il senso del pericolo.
5: Ragazzi, come sempre, secondo me, ha ragione Imma. Cioè calano le vocazioni, diciamo, a fare il carabiniere e il poliziotto, ma cala tutto, sta mancando ingegneri, mancando dottori, sta mancando infermieri, è che siamo in pochi e quelli più bravi vanno all'estero. Io ho 42 anni e è andata così, io sono rimasto qua in Italia per motivi personali, ma se avessi avuto la possibilità, cioè se avessi voluto sarei rimasto, se avessi avuto la possibilità sarei rimasta all'estero.
3: Dice una crisi di vocazioni di tutti.
4: Che lavori fanno a questo punto?
3: Attenzione, Pierluigi dice, siccome sai che dice non siamo bravi a calcio perché non giochiamo più, allora dice non si gioca più a guardie e ladri
4: per strada.
3: E questo è un problema,
4: certo.
3: Perché le vocazioni alla fine non ti viene da fare la
4: guardia.
3: Ora
4: stanno tutti davanti al cellulare, questo ancora non lo abbiamo detto.
2: Certo,
4: è colpa dello smartphone e dei social. Così
3: anche
4: le abbiamo
3: qua.
4: Prese tutte
3: anche qui, ma dai,
4: sì, per quando giocavi in strada, capito, poi dopo ti innamoravi dei lavori che vedevi, ti innamoravi anche della divisa,
2: quindi viene troppo poco spinto a questo livello. E quindi non
4: sto facendo la populista, no, perché magari poi mi prendono sul serio. No.

0: dalle agenzie che arriva riportata dai media israeliani, che parla di un volo dirottato da Dubai a Tel Aviv.
1: Diretto
0: in questo
1: Tel Aviv.
0: Momento.
1: Esatto.
0: È il volo Fly Dubai. Le prime notizie parlano di due caccia dell'aeronautica militare israeliana che sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 150 passeggeri, ma aperto adesso fra i radar, no? Per controllare.
2: Sì, è un po' più complicato adesso riuscire a rintracciarlo. Ciò che sappiamo, questo dalle agenzie, dalle ultime agenzie battute, è che è stato inviato un codice che indica un dirottamento in atto.
1: Il 7500 esattamente il codice che è stato inviato in un secondo momento, perché inizialmente era stato inviato un atto che sottolineava una generica emergenza. Adesso si parla proprio di dirottamento.
0: Altre informazioni su questo nel giornale radio e poi nella trasmissione. C'è chi?

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Sostituisco.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituisco.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston

0: tutto liscio.
1: Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie High Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden.
7: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 10.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e il 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
2: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È sceso a una quota sospetta, ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita, al momento è diretto verso l'aeroporto di Tabuk. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 150 passeggeri. Nella notte attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev, 2 i morti, tra cui un bambino, 4 i feriti. Dopo i carburanti Eni taglia le bollette e dopo l'annuncio arriva la reazione di Enel. Antonio Cristiano.
4: Nel periodo in cui carburanti ed energia sono sinonimo di extra profitti miliardari per le aziende dei settori, il cane a 6 zampe presenta la nuova offerta per luce e gas come un nuovo contributo alle famiglie italiane. Di durata biennale, prevede un prezzo fisso scontato del 30% rispetto alla principale tariffa della compagnia. Sarà disponibile dal 1 al 24 ottobre per clienti nuovi e attuali di Plenitude e, secondo Eni, considerando 2 forniture, porterà un risparmio totale di 200 euro all'anno. Poco dopo l'annuncio, ecco un comunicato di Enel che precisa di avere un'offerta per la luce, disponibile da aprile, con la componente energia più bassa del 50% rispetto all'ingrosso e un risparmio annuo stimato solo per l'elettricità di 200 euro.
3: Possibile svolta nel caso della Ricina, 3 interrogatori in questura in poche ore ieri a Campobasso per Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate a dicembre a Pietracatella. Perquisiti i suoi uffici dove è stata sequestrata la borsa della moglie, l'uomo comunque non è indagato. Orsato riconosce 7 errori arbitrali tra campionato e Coppa Italia. Il designatore arbitrale è soddisfatto per l'inizio di stagione, con tempo effettivo aumentato mediamente di 6 minuti e gioco più fluido e spettacolare, ma è piuttosto duro con gli arbitri quando si parla degli sbagli.
5: Non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto

0: sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati, sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli. Ci sono state delle situazioni controverse dove possiamo discutere per tanto tempo, ma sugli errori, diciamo tra virgolette, facili e chiari che abbiamo fatto, mi auguro che con l'impegno, col lavoro, andremo a non farli più in futuro.
1: E questo era il designatore arbitrale Orsato. Prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
2: Se non caricano streaming. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ciao Battisti, sì, viaggiare alle 9-8 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma, un programma che non ha orario.
1: C'è l'orario di fine.
0: No. Sì. Però poi finito il programma noi comunque rimaniamo qui.
1: La gente pensa che poi finito il programma noi andiamo a mangiarci lo spaghetto con la tellina.
2: Alle 10.
1: Cosa che facciamo effettivamente.
0: Abbiamo fatto un paio di volte.
1: Però in realtà poi c'è un orario di lavoro da onorare perché non ci si ferma la diretta.
0: La domanda è, serve l'orario di lavoro o vogliamo lavorare per
1: Imma, dai.
2: Allora raccontiamola tutta, perché poi quando finisce il nostro lavoro qui in redazione, in diretta, continua poi anche a casa con continui aggiornamenti. E qualcuno può dire no, mi assento perché ho Pilates?
1: Tutti tranne Imma che può fare questa cosa.
0: È un problema che non riguarda solo noi.
1: Ieri a un certo punto ha anche detto Imma, dopo che avevamo finito più o meno di disegnare la scaletta per la trasmissione di oggi, è intervenuto un pochino in ritardo, ha detto va bene, avete deciso tutto voi, torno a dormire.
2: C'era anche un po' di polemica, una nota di acidità.
1: Allora, perché stiamo parlando di questa cosa dell'orario di lavoro, del fatto di essere imprigionati in ore lavorative oppure di essere un pochino meno legati appunto a questo orario lavorativo? Perché hanno fatto molto discutere delle dichiarazioni che sono state rilasciate nelle ultime ore da Michele Criscitiello, che è un giornalista sportivo, è il direttore di Sport Italia, che è un canale molto famoso, un esperto di calciomercato, ha diretto anche un sito web molto appunto molto addentro a queste cose, che è tuttomercatoweb.com. Allora sentiamo che cosa ha detto Michele Criscitiello a proposito del suo rapporto con i collaboratori di Sport Italia.
3: Se venite qui non c'è il modello del timbro e il cartellino, casomai vai a Mediaset, giustamente azienda con 10.000 dipendenti, c'è il timbro cartellino, stessa cosa Sky, ma Sport Italia no, per me puoi arrivare mezz'ora dopo, non ti controllo, ma quando c'è da andare via mezz'ora dopo perché c'è la notizia o perché la partita è finita un'ora dopo o perché l'informazione non è finita, tu non te ne vai. Da parte mia c'è massima fiducia, io non posso fare il can da guardia, non posso controllare te che arrivi alle 8 del mattino, perché se arrivi alle 8:10 che hai trovato traffico non ti scalo i 10 minuti dallo stipendio, così come però non posso dire va bene ti do 30 minuti di straordinario perché hai lavorato mezz'ora in più. Si chiama rapporto di fiducia.
1: Così
0: è rapporto di fiducia,
1: eccoci qui, fermi
2: allora,
1: tutti.
0: Questo rapporto di fiducia tu ce l'hai o non ce l'hai?
2: No, non ho capito molto bene, quindi se devo restare di più vengo pagato perché è un rapporto di fiducia. Poi in realtà allora noi sappiamo che il nostro è un mestiere dove è difficile stabilire un orario di ingresso e di uscita. Detto ciò, se io resto mezz'ora in più una volta ogni tanto, in altri casi perché non anche avere l'opportunità di pagare di più una persona che lavora di più.
0: In molti settori viene chiesto di lavorare di più, diciamo fuori orario, ma poi non viene riconosciuto, no, questo allungamento dell'orario di lavoro.
1: Però sai, Michele Criscitiello economico. Imma giustamente ha parlato anche dell'essere un po' sui generis, no, del nostro mestiere, perché Michele Criscitiello è un giornalista ed evidentemente parlava del lavoro giornalistico. È anche vero che in effetti che fai se una partita subisce uno stop per qualche cosa,
0: certo,
1: ti fai cadere la penna con la partita ancora in corso.
0: Ma perché, Imma, lo chiedo a te, ma perché voi giovani avete questa ossessione
2: dei soldi?
1: Perché
2: vogliamo pagare l'affitto? Sono cose brutte.
1: Dell'orologio.
0: Perché solo Fantozzi, cioè si torna indietro nel tempo, viene in mente Fantozzi quando...
1: Ti ricordi, facevano i blocchi di partenza con l'orologio che girava pronti a scattare.
2: Avete ragione, questi giovani d'oggi che pretendono di essere pagati per le ore che lavorano, è una cosa davvero brutta.
0: Ma il mondo del lavoro è molto cambiato,
2: è tutto flessibile, ma certo io credo anche che anche la flessibilità debba essere pagata, ecco.
1: Che ringraziamo, non abbiamo neanche salutato Sergio Martelli e Irene Noli in redazione, ne approfittiamo perché stanno lavorando così come noi
2: senza orari,
1: senza farsi cadere la pinna peraltro.
2: Intendevo che anche la flessibilità va pagata. Adesso noi ovviamente non conosciamo i guadagni di chi lavora per Sport Italia, magari hanno un compenso che include nel loro contratto anche la possibilità di avere degli orari di uscita non così
0: più
2: definiti.
0: A livello di diciamo generico è giusto come discorso, non ti fai cadere la pena, che come dice Riccardo una partita si allunga, c'è uno stop, ma non credo che sia quello il problema.
1: Il problema è
0: se chiedi sempre a tutti di rimanere in più sul posto di lavoro.
2: O se inizia anche a instaurarsi un meccanismo per cui non puoi mai andare via prima dell'altro e quindi bisogna sempre restare per mostrare di poter di avere quel tipo di rapporto con il proprio lavoro, e secondo me non è giusto. Il lavoro è pur sempre un lavoro, molti hanno il piacere di fare ciò che amano, ma è pur sempre un lavoro.
0: L'ossessione di chiedere quanto prende. Tu hai subito chiesto che c'era Giannini, allora chi era il direttore? Massimo, quanto mi dai?
1: Massimo è colui che ha scelto Imma Baccellieri.
2: Vabbè, ma adesso perché dobbiamo parlare di me? Non ho capito perché dobbiamo parlare di me.
0: Mamma mia, che selezione! Mi ricordo ancora la porta chiusa con Imma dentro, c'era Simona Bolognesi.
2: È vero, che salutiamo, abbracciamo.
1: Massimo,
2: Edoardo Buffoni.
0: Edoardo Buffoni, capitato lì per caso.
2: Se non vi sto un po' antipatica, la colpa è di queste tre persone.
1: Quando hai capito che avevano scelto te?
0: Quando
1: e come l'hai capito soprattutto?
2: La verità, sono stata chiamata proprio da Massimo Giannini durante la tratta Firenze-Bologna, nota per essere senza una buona linea.
1: È la tratta appenninica,
2: quindi,
1: per eccellenza, dove il segnale non c'è
2: mai.
1: Quindi
2: in realtà io non ho sentito nulla, tant'è che poi infatti Massimo Giannini ha chiuso il telefono a un certo punto, non si sentiva niente. Sono stata poi chiamata successivamente con calma, dopo un po' di tempo, da altri qui a Radio Capita. Hanno detto: guarda, forse non hai capito, ma devi venire a lavorare a Roma.
1: Okay.
0: Che molto storia, bello, ragazzi, questo è l'inizio, l'inizio della grande Imma.
1: Però insomma, Imma, tu andresti a lavorare a Sport Italia?
2: Beh, non l'ha messa giù benissimo, ma adesso
0: questi sono i presupposti.
2: No, nel senso che non ha parlato di altre cose, ha parlato solo di questo, che non ti deve cadere la penna. Abbiamo capito soltanto questo.
1: Ci stanno
2: questo
1: scrivendo in molti al 342 342 2190 e fa un po' ascoltiamo i vostri messaggi.

0: Ha perfettamente ragione Imma. I problemi sono due se uno lavora oltre l'orario del lavoro senza essere pagato. Uno, discorso disoccupazione, perché se io faccio il lavoro di due, uno starà a casa senza uno stipendio. E due, la famiglia, perché se io esco alle 6 del mattino e torno alle 10 di sera tutti i giorni, difficilmente riuscirò a fare una famiglia, e quindi siamo di nuovo da capo.
1: È vero, stavamo parlando,
2: dice, se uno lavora il doppio ci sarà un dipendente in meno nell'azienda.
1: Forse è anche questo un discorso interessante. Poi noi abbiamo parlato ora del mondo del giornalismo, precisando che è molto particolare, ma in realtà i messaggi che ci arrivano dai nostri ascoltatori al nostro numero WhatsApp, che lo ripetiamo è il 342 342 2190, sono in realtà, riguardano tantissimi lavori molto diversi l'uno dall'altro, che presentano però dinamiche molto

0: simili, quelle che lo straordinario si fa un po' fatica a pagarlo.
1: Ho diretto per oltre 20 anni le risorse umane, il personale di una fondazione molto complicata. Esiste uno strumento bellissimo per queste situazioni che si chiama Banca Ore.
2: Banca Ore.
3: La Banca Ore.
2: Che puoi prestare forse loro agli altri, ma viene utilizzato. Dice Monica, nella multinazionale per cui ho lavorato per 13 anni era la norma in Italia lavorare oltre l'orario. Se facevi il tuo orario anche correttamente è rivisto malissimo.
3: Posso leggere questo messaggio di Elisa un po' amaro? Dice: ho lavorato per oltre 10 anni con la cosiddetta flessibilità d'orario senza gli straordinari pagati. Avrà anche qualche lato positivo. Scrive: ma arrivata la maternità, quando è ovvio che certa flessibilità non potrà più essere la regola, magicamente l'azienda non aveva più bisogno di me. Questa è la sua
0: molto
3: riflessione.
0: Negativo. Trovo interessante anche il messaggio di Erika che dice: un punto è se io mi fermo mezz'ora in più perché lo ritengo utile per finire un lavoro, no? In parte quello di cui abbiamo appena parlato, e non viene neanche considerato uno straordinario. Però se il mio datore di lavoro ad aspettarsi che ogni volta io mi possa fermare in più, se poi diventa una regola, capite che è come diceva l'ascoltatore precedente, a quel punto sostituisco una persona che non viene assunta al posto mio perché io lavoro di più.
2: In controtendenza, Barbara, a me non sembra che sia stato chiesto nulla di strano. Ti sto offrendo un lavoro, chiedo un po' di flessibilità, poi è ovvio che deve essere pagata adeguatamente. Non mi pare di aver sentito il contrario, almeno da queste parole. Chi assumerebbe un responsabile relazioni esterne che dice che non lavora il sabato e la domenica?
3: Ah certo, Robby fa chiarezza sul modello della banca ore. Dice: significa che vi è una compensazione tra le ore in più che non ti pagano e quelle che recuperi nei ritardi, quindi alla fine il numero di ore praticamente è sempre quello, ma organizzato in questo modo con una compensazione.
2: Va Alessandro, bene, io ho una capa che chiama noi sottoposti a qualunque ora, in qualunque giorno della settimana. Da appena assunto le rispondevo sempre, ma poi un giorno mi tempestò di chiamate un sabato sera mentre ero a cena fuori. Da quel momento ho smesso di rispondere fuori dall'orario di lavoro. Dopo alcune settimane ha smesso di provare.
0: C'è invece Nando che dice: dopo 35 anni di diritti calpestati, grazie alle nuove generazioni, adesso abbiamo diritti per tutti. Forse merito anche dei giovani.
3: Eccolo lì, i giovani. Ehi, giovani!

0: Buongiorno. Secondo me una gran confusione, si fa confusione tra l'aspetto remunerativo e la questione della fiducia. Tutto qui, Dario da Napoli.
1: Sì, anche questo naturalmente potrebbe essere uno degli aspetti. Vi faccio sentire un altro messaggio.
2: Mia moglie ha fatto recentemente un colloquio per una casa di riposo, lei è un'educatrice, e le hanno proposto un contratto a 8 ore a settimana con compresi, ivi compresi lavorare dei sabati mattina. Questi sabati mattina non venivano pagati, ma venivano dati in recupero ore durante la settimana. Questo fa capire quanto sia scorretto il mondo del lavoro ultimamente nei confronti dei lavoratori.
3: Beh sì, certo, questo
1: soldi ma recupero dell'orario.
3: Non è corretto, almeno bisognerebbe lasciare ai lavoratori la scelta, e chiaramente in questo caso mi pare di capire non ci sia stata alcuna possibilità di scegliere.
1: Nelle forze armate lo straordinario non viene più pagato, mio figlio fa molte ore.
3: Infatti è molto comune come atteggiamento.
4: Ricorda quello che succede soprattutto per alcune professioni, dice: considerate che per molti contratti di lavoro ritardare di 10 minuti equivale a decurtare la mezz'ora di lavoro.
1: Perché vanno a blocchi.
4: Si blocca, come nei parcheggi.
3: Esatto.
5: Ciao ragazzi, su quanto riguarda il discorso degli straordinari sul lavoro, nella mia zona, dove sono io, in Toscana, sono in zona Versilia, è praticamente obbligatorio farli da tutte le parti. Questo è il mio terzo lavoro che cambio, e da tutte le parti dove sono andato, se non fai gli straordinari, cioè la gente ti vede veramente, cioè i capi comunque sia, ti vedono veramente molto male, molto male, ed è molto molto pressante, anche perché tu non ti senti libero di scegliere quando puoi andare a casa, cioè
3: addirittura
5: è una cosa ridicolissima, però è così purtroppo.
3: E tra l'altro vogliamo aggiungere in questo discorso che gli stipendi italiani, come abbiamo detto tantissime volte, sono fermi perché non progrediscono come l'inflazione, quindi di fronte a queste richieste non c'è comunque d'altra parte un guadagno che renda anche più piacevole restare magari qualche minuto in più, però rispetto al resto d'Europa siamo molto indietro, quindi perché non c'è dall'altra parte un rapporto umano che consenta invece di guadagnare un po' di più?
1: Sentiamo il nostro amico Roberto.
6: Vai. Semplicemente inammissibile pensare di fare questo lavoro, che sia giornalista sportivo o quant'altro, con degli orari prefissati. Il mondo va in un'altra direzione, e cioè va nella direzione della qualità. Tu devi fare un lavoro di qualità, se ci metti 3 ore la fai in 3 ore, se necessita stare 5 ci stai 5, e fai bene il tuo lavoro perché questo è quello che ti viene richiesto.
3: Vabbè, ma quando si parla di a parte che abbiamo detto stiamo andando anche oltre l'aspetto giornalistico, perché abbiamo visto i messaggi, li abbiamo sentiti, si parla di tantissime altre professioni, e poi perché quando uno chiede dei soldi poi immediatamente deve essere risposto parlando di qualità? Cioè,
7: perché
3: il lavoro è giusto
7: qualità,
3: perché... Non intendevo esattamente questo.
8: È la chiosa perfetta questa, no?
1: Sì, cioè alla fine la qualità è la qualità, però basta con questa qualità, ma è sopravvalutata.
3: Cioè, noi non è che Andrea Lucatello lo paghiamo in base alla qualità delle sue
4: altrimenti dovresti pagarlo di più, quindi
3: esatto,
1: non basta la colazione che te paghiamo.
4: Volevi dire questo?
3: Buon modo.

0: ti dobbiamo un aggiornamento sulla notizia che abbiamo dato prima sul volo Fly Dubai, che il cui allarme aveva fatto pensare ad un dirottamento aereo. Così erano le prime notizie.
1: In realtà non è così, è un volo che appunto era partito da Dubai diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che è stato dirottato. Tanto, cioè, inizialmente sembrava dai messaggi lanciati dai piloti che si trattasse di un dirottamento, è atterrato nello scalo di Tabuk in Arabia Saudita. Ebbene, in realtà si erano alzati anche dei jet israeliani proprio per intercettare l'aereo. A quanto pare, secondo le fonti israeliane, il cambio di rotta del volo sarebbe stato causato da una lite tra i piloti dell'aereo.
2: Sì, come abbiamo ricordato, era stato proprio l'aereo a bordo a dare prima un segnale di emergenza, poi un segnale di dirottamento, che aveva appunto causato questa reazione da parte di Israele, per poi invece leggere che si è conclusa positivamente, nel senso che nessuno ha avuto danni, almeno da quanto abbiamo testimonanze.
1: C'erano 127 persone a bordo, tra cui anche una ventina di bambini.
0: Ogni tanto si sente di litigi a bordo, ma tra passeggeri.
2: Ecco, tra piloti effettivamente.
0: È davvero unica un litigio tra piloti piuttosto pericoloso, diciamo.
3: The Breakfast Club. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: sa di felicità.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sanità, il sì. termine mala giustizia,
1: certo.
0: mala femmina,
1: mala fede.
0: Mala fede.
1: Sì. Ma in realtà.
2: Ma mala va bene su tutto, eh.
1: Sì.
0: Il mala parcheggio non l'avevo mai sentito.
1: C'è la mala sosta, a quanto pare, che può essere segnalata. E hanno addirittura creato un'app per gli spioni che vanno a segnalare.
2: Ah, adesso sono spioni.
1: No, dipende anche dal tipo di mala sosta, perché c'è una mala sosta che a volte
2: allora, ancora prima di iniziare a raccontarvi.
0: Solo per due minuti.
2: Esatto. Ancora prima di iniziare a raccontarvi questa storia, già mette le mani avanti il caro Riccardo Codrano, dice sì, ma dipende. Perché noi stiamo parlando, vorremmo parlarvi di un'app che si chiama Bel Parcheggio.
0: Bel Parcheggio.
2: Va letto così. Sì. Che è stata creata da un ragazzo di Torino, Alessandro. Sì, sì. Che appunto propone di segnalare le auto parcheggiate male e che possono essere un ostacolo per chi va in bicicletta, quindi è visto anche dal punto di vista di un ciclista e in alcuni casi queste segnalazioni possono anche avere qualche, insomma, qualche guadagno.
0: Cioè, la
2: poi allora inizialmente sai quando ti lasciavano il fogliettino sulla macchina con scritto bel parcheggio. Poi è diventata una segnalazione sui social e adesso si è proprio stata creata quest'app dove sono tantissimi gli utenti che pubblicano proprio foto di chi parcheggia molto
1: poi
2: male.
1: Ci avete fatto caso quando magari c'è una macchina che è parcheggiata male che vi impedisce di uscire da un parcheggio, quando arriva il proprietario dell'auto solitamente dice stavo in farmacia.
0: È vero.
1: Quindi l'ideale se dovete lasciare la macchina in via di sosta è che ci sia una farmacia nei pressi.
0: E allora devono chiudere le farmacie, caro Riccardo. Questa è l'unica soluzione alla mala sosta.
2: Questa app di cui vi parliamo per ora è in una sua fase sperimentale, ma come abbiamo detto ha avuto delle fasi precedenti dovute a pagine social da Facebook a TikTok dove tutti segnalavano i parcheggi anche in luoghi dove non si può sostare, quindi anche magari segnalazioni che se arrivano alle forze dell'ordine spunta una multa poi.
0: Allora il progetto raccoglie fotografie e segnalazioni attraverso Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e appunto documentando automobili ferme su riciclabili, sui marciapiedi, in altri punti considerati pericolosi. Appunto l'obiettivo non è alimentare una contrapposizione tra automobilisti e ciclisti, dicono loro, ma aumentare l'attenzione verso comportamenti che possono creare rischi.
1: Comunque va detto che sono stati segnalati già 500 casi da 10 utenti in meno di 3 mesi. Queste sono le cifre iniziali, probabilmente è un esperimento destinato a gonfiarsi come numeri.
2: Ecco, Riccardo mi ha chiesto
1: tu segnaleresti mai la mia macchina in doppia fila?
2: Ma assolutamente
1: sebbene quella macchina
0: lei non ha amicizie
1: assolutamente.
0: No, siamo tutti uguali
1: anche davanti a un secchione dei rifiuti?
2: Allora, adesso
1: di solito quando
2: devo...
1: succede faccio così.
2: Sì. Però quando tu, so però tu perché la lasci lì? Perché la lasci lì? Perché devi fare altro?
0: Come fai a sapere che non c'è la raccolta? Cioè,
1: beh, ma più o meno.
2: Ma non è la raccolta, Bruna, tu stai occupando una corsia in quel modo.
1: No,
2: ieri io sono arrivata in bici, insomma sono tornata a casa in bici, c'era una fila di macchine in doppia fila che occupavano tutta la una corsia, tant'è che poi le macchine invadevano quella perché non sapevano come attraversare e io mi sono trovata a dover andare col marciapiede, quindi scendendo dalla bici, perché non c'era concretamente spazio sicuro perché io potessi andare in strada.
1: Guardate, allora, lungi da me voler incoraggiare il divieto di sosta, soprattutto quando magari ci sono scivoli,
2: ma
1: delle strisce pedonali, io evito sistematicamente ovviamente di lasciare lì, piuttosto faccio 100 volte il giro dell'isolato. Però quando c'è una, non so se poterla definire emergenza, ma un momento in cui bisogna fare una cosa in fretta, in una città come Roma, in una via magari
2: però
1: commerciale,
2: capisci Riccardo,
1: ma
2: che
1: perché?
2: In questo modo giustifichi qualunque cosa. Vabbè. Perché se io ti dico che devo scendere in edicola a prendermi le sigarette, lascio la macchina in doppia fila. Se devo andare al mercato a prendere un attimo la frutta, lascio la macchina in doppia fila. Se tutti adottassero
1: quindi
2: questo atteggiamento, capisci che la strada dobbiamo renderci conto che il parcheggio in doppia fila è pericoloso.
0: Però posso dire una cosa, la ripresa della bicicletta ti ha aumentato la tua cattiveria, insomma,
1: vero. Spiccata,
0: eri più serena prima.
1: Spiccata.
0: Il fatto di andare in bicicletta
2: è anche colpa tua, caro Andrea Luca, che un giorno mi ha detto ma perché non usi più la bici, ma vieni a lavorare in bici, e io ho detto vabbè, se me lo dice il mio capo allora io farò così.
0: Assolutamente sì, perché intanto arrivi prima, non ci metti in difficoltà, non ti vengono dei ratti, diciamo delle ore di lavoro,
2: capito? Perché poi parlava degli altri, no? Ma lui mi ha detto ma stai arrivando 10 minuti in ritardo.
0: Oh, senti come parlo.

0: messaggio.
1: Ecco.
2: Eccomi.
0: Macellieri.
1: Un po' di flessibilità.
0: Per te?
1: Ma non
0: forse
1: solo
0: sempre.
1: Nel lavoro. Nella vita, nelle regole, cioè non è possibile che non c'è mai una deroga da parte tua. Cioè, vivere a Roma e avere un'urgenza a volte significa che non riesci a fare quello che devi fare se è un'urgenza. Se appunto devi realmente andare in farmacia, a volte non hai modo di parcheggiare.
3: Capito? Chi vive a Roma ha sempre un'emergenza.
2: Però adesso
3: Guarda che andare in farmacia
2: chiaro,
3: è un'emergenza. Potrebbe
2: magari,
3: essere discutibile.
2: Magari è un'emergenza anche quella. Magari, però sì. Ripeto, se uno trova in ogni angolo di strada macchine in doppia fila, si chiede: ma quante emergenze ci sono nello stesso momento?
4: Il problema, sai qual è?
2: Ammettiamo che ci sono anche momenti in cui lasciamo la macchina in doppia fila quando non è urgente.
3: Gli ascoltatori ti chiedono una deroga.
2: Una al giorno.
4: Una bocatoria.
2: No, una al mese, non lo so, quante possiamo lasciare.
4: Il problema è sempre, hai ragione, nel senso che magari può non esserci l'urgenza per lasciare la macchina in doppia fila. Il problema è proprio che non ci sono neanche i parcheggi.
2: Ma quella cosa lì comunque non si può fare.
4: Non voglio far passare il messaggio sbagliato, a me capiterà 4 volte all'anno di lasciare la macchina in doppia fila e lo faccio sistematicamente.
2: Riccardo, guardami negli occhi.
4: Ti giuro, Imma, credimi. E lo faccio sistematicamente. Nella peggiore delle ipotesi lo lascio davanti ai secchioni dei rifiuti, dove se passa il camion dell'Amazon,
2: mi sembra,
4: problemi
2: io capisco che ci possano essere situazioni complicate in cui lasciare la macchina, però mi sembra che questa regola, quella per cui non si può, io vi dico che da chi utilizza i mezzi, spesso gli autobus restano incastrati e chi vi prende i mezzi a Roma lo sa, perché con le macchine in doppia fila non si riesce a passare.
4: Guardaci.
2: E quella è interruzione di pubblico
4: servizio.
2: Ci scrive
4: Lele che a Roma tutti i commercianti lasciano regolarmente la macchina in doppia fila davanti ai loro negozi, anche dove passa l'autobus, in attesa che magari si liberi un
2: posto. Quello di cui stavamo parlando.
3: Si rivedono comunque i carri attrezzi a Roma.
4: Tanti ce ne sono. Sì,
3: messaggio.
4: Sì.
5: Allora, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
5: Sto andando in bicicletta sulla mia bella pista ciclabile.
3: Vai. Vedi.
5: Proseguendo trovo la macchina sulla pista ciclabile con le doppie frecce. Nessun problema. Deviamo e proseguo sul marciapiede. Non rientrando immediatamente sulla pista ciclabile.
4: Ok.
5: Che cosa succede? Incontro un pedone che si incazza enormemente per il fatto che io con la bicicletta sto pedalando sul marciapiede.
4: Dove non dovrei essere.
5: Tutto anche molto, molto piano. Perché quando mi capita di andare sul marciapiede con la bicicletta rispetto i pedoni. Ma la volete sapere la cosa più bella qual è?

0: che il signor Pedone era il proprietario della macchina
1: che
0: più
1: storia. Sulla pista ciclabile.
0: Sembra una barzelletta, ma è successo davvero a me. Ciao a tutti.
2: Ciao, grazie.
1: Ho un messaggio per Riccardo Quadrano. Vai. Perché ancora non abbiamo nominato i paesi scandinavi in questi tre giorni. Quindi è giusto che io vi dica che in Svezia c'è un'app che ti consente di fotografare le auto in sosta, vietata ovviamente, e segnalare in forma anonima il divieto. Una percentuale della multa va al segnalatore. Ditemi se questa non è civiltà.
3: No, ma a me viene anche da pensare che in Svezia nessuno parcheggia in doppia fila, ma figuriamoci.
2: Ma certo.
4: Ma hanno più parcheggi che macchine, dai.
5: Ciao, io lavoro a Milano con un furgone.
3: Sì.
5: Dove consegno, farò, non so, 50 consegne al giorno, più o meno. Non sono Amazon.
3: Dai.
5: E praticamente parcheggio sempre in doppia fila, perché dove c'è lo carico e scarico è sempre occupato tutte le ore. O parcheggio doppia fila o non lavoro.
3: Lo so,
2: allora succede anche... però scusa,
4: posso dire una cosa? Anch'io nel mio piccolo, che utilizzo lo sharing del comune di Roma, devi rilasciarla nel parcheggio sharing,
3: dove dicono loro,
4: quindi non puoi lasciarla fuori, molto spesso è occupato,
1: ma infatti,
4: perché quindi, è vicino alla farmacia, scusate,
1: ma tra l'altro il nostro ascoltatore scrive: ma non avete una farmacia sotto casa? Dovete prendere tutti 100
4: ci sono. L'Italia è un paese fondato sulle farmacie,
1: ci sono farmacie a ogni metro, ma
4: anche questo è vero.
6: Ma baccellieri, un po' di flessibilità.
4: Questa l'abbiamo sentita.
7: Ragazzi, se non ci fosse Ilma, dovremmo inventarlo. Forza Ilma, sei bravissima. Volga da Milano.
3: Come una nota
4: crema
3: spalmabile.
4: Cercate di giustificare però quando fate questi apprezzamenti. Dite perché.
1: Vuoi il compitino delle elementari?
4: No, per dire.
1: Mi stai simpatica perché.
3: Però voglio dire, è facile dire. Ha ragione Ilma.
1: No, hai ragione, è vero.
3: Non c'ha la macchina.
1: Non ho la macchina, abita, senza dubbio.
4: Quindi lei non va mai in farmacia, caro Riccardo.
1: No, io in farmacia ci vado a piedi.
3: Ilma non è che abita vicino, c'ha il finger. Che come in aeroporto, da qui a

0: A proposito, ne parlavano anche gli 883, eh? Non so se ve lo ricordate.
1: Questa città.
2: Come no?
1: Della sua gente, delle sue mani. Due discoteche, 106 farmacie.
2: Ma qui si parla di Pavia, come c'ha scritto anche un nostro ascoltatore.
0: Ci sono poche discoteche e troppe farmacie.
3: Ma anche Roberta ci scrive: l'Italia è un paese di anziani, spesso pieni di acciacchi, le farmacie pullulano.
2: Ovviamente, ovviamente.
3: E devono andare in macchina.
2: Va bene, va bene. Grazie a Sergio Martelli, Irene Noli in redazione, Simone Di Gregorio. Vi lasciamo a Mezzogiornale. The Breakfast Club, e vi dà appuntamento a domani mattina. Dalle
0: a
2: 7,
0: domani,
2: come
0: discoteca.
2: Sempre. Ciao a tutti.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. UAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km.

0: Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: abbonamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Nessun dirottamento, ma solo una lite tra piloti ha fatto scattare l'allarme sul volo Fly Dubai, partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma deviato sull'aeroporto saudita di Tabuk. Dopo l'atterraggio, secondo fonti della sicurezza israeliana, è stato chiarito che si è trattato di un alterco tra i piloti a bordo. Intanto, per sicurezza, erano decollati i caccia israeliani. Fanno nuovamente discutere delle affermazioni del ministro degli esteri italiani che, dopo la sentenza di primo grado per la morte di Giulio Regeni, ha detto che bisogna aspettare secondo e terzo grado e che non è legittimo essere condannato in quanto tale, ma tre persone. Dalle opposizioni richieste di chiarimenti e dimissioni, il ministro reagisce così.
3: Io sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato. Vale più l'azione diplomatica che il clamore.
2: Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato questa mattina in un parco della periferia est di Roma. Il corpo è stato scoperto da un cittadino che passeggiava con il cane nel parco Montagna. Si indaga per ricostruire l'accaduto. La Premier League ha confermato che il Manchester City è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018, nonché della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine. In attesa delle sanzioni, il club ha immediatamente annunciato ricorso. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali, ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una

0: filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stasera che ora va in onda Tale Quale Show?
1: Beh, adesso però.
0: Su Rai 1 o Rai 2?
1: Rai 3.
2: Sì, vabbè, Rete 4, Canale 5, Italia 1. No, ragazzi, sulla rete ammiraglia.
1: Dai, insomma.
2: Su Rai 1 alle 21:30.
1: Ma lo sanno
2: ci sono
1: tutti,
2: stasera tutti. Sottotitolo della seconda puntata di Tale Quale Show, sottotitolo Gli amici di Ben.
1: Ma non è vero.
2: Ma come non è vero?
3: Forse non vengo. Il mezzogiornale.
2: E viene.
3: Dalle 10 a mezzogiorno. È l'occhio.

0: il meglio che c'è.
1: E poi tu ti inserisci in una... Posso aprire subito con questo, questa polemica che c'è stata tra il generale Cazzullo? Non so se...
2: Sì, ho visto.
1: Cazzullo il mercoledì sera va in onda sulla 7 con il programma, un bel programma da un punto di vista culturale eccellente, una giornata particolare. Insomma, durante il programma raccontano di questa giornata, come ci si arriva a questa giornata, di un evento storico, di un fatto, di un personaggio, e lo fanno in maniera mirabile, lui insieme alla sua redazione. E aveva consigliato al generale Vannacci, dice: guardi la puntata di mercoledì, perché si parla dell'8 settembre 1943, l'armistizio, il re che scappa, il fascismo che cade, via via. E il generale ha risposto: io non guardo Cazzullo, punto. E lì ho pensato: caspita, non guardo Cazzullo perché guardo Meloccaro su Rai 1.
2: Non è andata così.
1: Non è andata proprio così. Ha detto: perché fa il Cazzullo?
2: Ma guarda questi battutoni. Allora, non è tanto, noi non condividiamo tanto il pensiero politico, ma quando si tratta di ridere, guarda che è fortissimo. Ma queste ma dove le trova?
1: Generale, poteva dire: perché guardo Meloccaro che imita Zucchero su Rai 1.
2: Quando si dice si dice no, battute da caserma.
1: Ma sei un generale, scusami. È stato in caserma fino all'altro giorno.
2: Vabbè, buongiorno Benny.
1: Buongiorno anche a Chef. Buongiorno Donna Moretti. Noi stiamo insieme ogni giorno nella quinta e sesta ora
2: del giorno.
1: Sì, perché i romani ti suddividevano così, questa la sapevi?
2: Ma cioè? Perché quando
1: la prima ora con l'H davanti, la prima ora è dalle 6 alle 7. E sono Martinelli e Camilla. E poi seconda ora, terza ora, la sexta sarebbe praticamente mezzogiorno per gli antichi. E quindi noi stiamo tra la quinta e la sexta. I minuti non c'erano.
2: È la sexta.
1: Loro non consideravano i minuti, è per questo che quando tu fai un appuntamento a Roma, ci vediamo
2: verso le sette. Alle sette che saranno a Roma, che saranno state le sette e mezza,
1: capito? Nel resto d'Italia si usano i minuti, a Roma non si usano mai.
2: Comunque, amici, lo diciamo una volta, non lo diciamo più: stasera Benny, guardate Tale Quale, non tanto per Meloccaro, non tanto per la Pettinelli, non tanto per Carlo Conti, perché scorgerete in tribuna autorità
1: prima fila
2: Benny a spellarsi le mani.
1: Ma tu guarda se adesso poi non mi inquadrano, è probabile che non
2: ma
1: mi inquadrano.
2: Ma devi farti inquadrare, perché no? Ma ti metti una giacchetta, una cosa?
1: Metterò la camicia bianca e la giacca scura.
2: 342-342-2190, avete capito bene, amici? 342-342-2190, come deve vestirsi stasera Benny?
1: Lo sapevo io che andava a finire così. Anna Castiglia. Non voglio più.

0: Anna Castiglia, catanese ma oramai milanese d'adozione.
1: Bisogna prendere appunti per seguire questo pezzo, però sì. 15 cambi di genere, tono, ritmo.
0: Quando uno è bravo, è bravo. Niente di me tra le novità che ascoltiamo in questi giorni su Radio Capital.
1: Senti che atmosfera.
0: No, questa è la nostra base.
1: Appunto, cioè, dico. Sembrano sembrano i film.
0: Chef.
1: I film di Ugo Tognazzi, degli anni 70. Queste sono le colonne sonore dei film tra il 70 e il 76. Signorina,
0: sapevo.
1: Mi fa entrare nello studio.
0: Allora, che abbiamo? Qualche nostro messaggio, qualche consiglio su come vestire stasera?
1: Tra l'altro, ragazzi, Benny sembra possa giungere nello studio 5 degli studi Fabrizio Frizzi di Roma in compagnia di una donna misteriosa al suo fianco, perciò chi guarderà stasera il programma dovrà individuare non solo Benny
0: ma anche
1: la sua vicina. Prego.
2: Benny, tu sei folgorante, sfolgorante con qualsiasi look.
3: Benny, fate consigliare a Mix, vedrà che te inquadrano sicuramente, te inquadrano.
1: In effetti.
0: Una camicina tutta fiori, potrebbe essere un po' di paillette.
1: Sì. Giacca tartan.
4: Ma Benny deve mettersi la maglietta del mezzogiornale. Salva San Dio.
0: Questo è vero. Però...
1: Tantino sparata. Sì.
0: E c'era ancora. Ma non è un tema questo.
5: Benny, se sei uno sborone, questa sera ti presenti con una bella camicia a riga e una cravattina pua. Se sei uno sborone.
0: No, non lo sono.
1: Benny è più sobrio.
0: Sì, molto più sobrio.
6: Vai Benny, vogliamo vederti. Sicuramente ti inquadriamo, anche perché la Pettinelli Melocca faranno di tutto per farti inquadrare. Pagheranno anche i cameraman.
0: Non è vero, anche perché
1: io ti indicherò, farò così. Voglio vederti ballare!
0: Perché per arrivare lì, in quel quartiere dove c'è lo studio di produzione della Rai, che sono dei teatri di posa, è uno studio che si trova molto fuori.
1: Rispetto a casa di Benny, non è lontano da dove abita Meloccaro, ma da dove abita Benny, sì. Comunque per i romani, zona talenti, ma lo sanno bene.
0: Tra l'altro, ha un nome un po' particolare questo quartiere che si chiama Talenti. Per chi non è di Roma, però è una cosa un po'. Tra l'altro, il fatto che ci sia uno studio televisivo dove ci sono dei talenti che cantano.
1: Certo.
0: Però Talenti era il nome, anzi il cognome di questa famiglia che aveva questi terreni, e prima c'erano solo dei pascoli. C'erano le pecore che pascolavano allegramente. Poi a un certo punto ci hanno fatto anche delle discariche, e il comune dice: vabbè, adesso vi rifondiamo, vi paghiamo per le discariche, eccetera. Dice: no, hanno trovato l'accordo, al posto di essere pagati vi facciamo costruire, fateci delle case sopra le discariche.
1: La speculazione
0: fateci delle case, e da lì casa dopo casa è nato un quartiere che si chiama Talenti.
1: Mi viene da pensare, chissà quanti quartieri anche in altri luoghi, in altre città d'Italia, prendono il nome dalla facoltosa famiglia che possedeva 300 anni fa.
0: Assolutamente.

0: Gli anni da Holiday ne sono passati tanti, visto che questa è del 1983, cioè 43 anni, ma lei è ancora la regina del pop, visto che ai recenti MTV Awards ha vinto 7 premi. È stata la grande protagonista insieme a Taylor Swift della serata e anche dell'anno, perché ha vinto anche il premio Artist of the Year.
1: E sottotitolo Madonna.
0: Madonna. Madonna, yes, absolutely. Nomi di quartieri con in realtà cognomi di facoltosi,
1: di feudatari
0: in giro per l'Italia. Abbiamo citato l'esempio di Talenti, qui dove c'è lo studio, dove stasera Meluccaro canterà Zucchero. Sentiamo qualche esempio.
2: Buongiorno Radio Capital. Sì. Torino Lingotto, sì, si chiama proprio così perché la famiglia era latifondista e si chiamavano la famiglia Lingotto dei nobili.
1: Ma tu, io ho sempre...
2: Buona giornata.
1: Nel mio immaginario quello si chiamava Lingotto per la forma.
0: La
1: geometrica.
0: Forma del Lingotto d'oro, i Lingotti
1: ma
0: d'oro.
1: Pensate, ma sicuro?
0: La famiglia Lingotto.
1: No, a Torino non dicono bugie. Però
0: no, sicuro. No, Torino sono serie, mica come noi.
3: Buongiorno, Mezzogiornale, sì. Arianna da Roma.
0: Sì.
3: In quel quartiere ogni tanto, in mezzo ai palazzi,
1: sì,
3: si incrociano greggi di pecore. Mi è capitato tempo fa, ma ancora girano le pecore da quelle parti, in mezzo ai palazzi. Ciao.
0: Signora mia, mica solo pecore,
1: ma questa sera
0: cinghiali.
1: Lei mi sta dicendo, signora, che questa sera Benny, mentre parcheggia l'auto,
0: ma
1: potrebbe essere investito
0: però
1: da un gregge. Lei crea allarme, allarmismo.
0: Io metto in pericolo la mia vita.
1: Benny, questa sera tu per venire a vedere me, metti che arriva una pecora, un pecorone, un muflone.
0: Un muflone, me lo so. Ma com'è che ci sono le pecore in mezzo ai palazzi?
1: Questa va verificata.
0: Fateci capire.
1: Fatto dei greggi di Talenti.
0: Non ho capito.
4: Ma meno male che c'è anche la sede dei Vigili del Fuoco proprio lì vicino.
1: Però
4: infuocherai lo studio, Benny. Dai, è così. Ciao, Antonella.
1: È verissimo, perché esattamente di fronte agli studi c'è una grande caserma dei Vigili del Fuoco.
0: Sì. Perfetto. Allora, era questa. Era giusto.
1: Benny, ma tu infiammi, tu infiammi le coscienze.
0: Va bene, no, ci dicono a Roma non solamente appunto le pecore, i cinghiali,
1: sì,
0: i lupi, insomma, gli animali,
1: sa,
0: ce ne sono tanti. D'altronde è una città questa abbastanza verde.
1: 342 342 2190. Mauro, buongiorno Radio Capital, buongiorno,
0: sì,
1: Benny.
0: Dica.
1: Come mai non avete

0: mette la radiovisione.
1: Ma che cos'è oggi? Ma perché ci fate queste domande strane?
0: Ma un question time.
1: Allora, non abbiamo la radiovisione perché siamo affezionati alla radio di una volta.
0: Perché crediamo nella radiofonia, fonia,
1: esatto.
0: Suono.
1: Per quanto ci sono tantissime radio network, ma non solo, anche piccole radio, realtà regionali, con la radiovisione.
0: Sì, ragazzi, cioè mettere una webcam veramente costa 40 euro, non è una questione di soldi, è proprio una questione di filosofia.
1: Esatto, esatto. Cioè, la filosofia di Radio Capital, ma non solo del nostro gruppo, è quella di non avere appunto la radiovisione, quindi la radio come si faceva?
0: In purezza.
1: Anche perché noi sì, siamo belli, però sulla fiducia. Cioè, nel senso, è anche bello immaginarsela,
0: è
1: no?
0: Molto bello immaginare, ma questa sera, pensate amici, Benny sarà inquadrato e potrete vederlo.
1: Ma come mi devo vestire? Non l'hanno detto, io comunque
0: vestire d'escuro.
1: No, io metterò comunque la camicia bianca, lo dicevamo ieri, l'uomo con la camicia bianca è un uomo che guadagna già dei punti di per sé. Poi con magari una giacchetta scura sopra è perfetta, quindi rimango così, di questa idea.
0: Sobrio,
1: la sobrietà.
0: Al contrario di quello che fai di solito negli eventi.
1: Ma
0: quando
1: non è
0: invece
1: vero.
0: Non è vero.
1: Ma un prosecchino prima di cominciare.
0: Appunto dico, ecco, lo sapevo.

0: Hanno cantato Eyar, come si chiamava una volta la Rai, certo. Era Eyar, no? L'acronimo.
1: Ente italiano audizioni radiofoniche.
0: Ecco, che erano appunto solo radiofoniche. A proposito di questo, Federica dice: rispondo all'ascoltatore di prima, Radio Capital non ha la radiovisione, perché molte volte è meglio un pio desiderio che un'illusione infranta. E devo dire che
1: brava Federica,
0: hai proprio ragione,
1: hai centrato, ragione. E a questo punto potrebbe scattare, ma non lo faremo perché l'abbiamo fatto più volte. Chi non conosce le nostre facce, come ci immaginate, no? Però no, l'abbiamo fatto 100 volte,
0: sì,
1: no? Io me lo immagino, io me le Benny, pensavo fosse il contrario.
0: Il contrario, sì. Meloccaro senza capelli, sì, e Benny, sì, con, sì, i capelli, eccetera, eccetera. Abbiamo un vocale per andare. Sentiamo, dai.
2: Benny, ma con chi vai che Marinella Rosa è dentro la casa del Grande Fratello?
1: In effetti. Allora, intanto sembrava che lui avesse un rullo di tamburo iniziale. Scusa, ce l'hai un momento? Senti il rullo.
2: Benny, con chi vai che Marinella Rosa è dentro la casa del Grande Fratello?
1: Allora, amici ascoltatori del Mezzogiornale, le nostre audizioni radiofoniche, sì, si sono basate l'anno scorso sul fatto che Marinella Rosa è amica di Benny.
0: Vabbè,
1: in effetti le abbiamo portato bene. Perché secondo me la bene, proprio bene anche sul conto corrente, voglio dire. È stata presente anche al nostro spettacolo teatrale.
0: Male non l'hanno pagata.
1: Ed è tornata nella casa.
0: Allora, quella di stasera è la cosiddetta donna del mistero, sulla quale aleggerà il mistero in maniera imperitura, signora.
1: E guida lei, però.
0: Certo che guida lei. Io ho il motorino. Tra poco.
3: Il Mezzogiornale.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Sostituisco.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituisco.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
16: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chicago Street Player, la dura vita del criminale di Chicago, cioè qui si descrive proprio in questa canzone.
1: Ah, perciò Street Player sarebbe uno che fa dei giochi, diciamo, anche illeciti.
0: Bische, clandestine, risse, sparatorie.
1: Piccole cose, a talenti hanno le pecore a Chicago.
0: D'altronde anche Al Capone faceva molti affari a Chicago, ai tempi, no, del proibizionismo, anche se lui era di New York.
1: Mentre invece Albano, Arcellino San Marco.
0: Valeristo Albano che si è... Allora,
1: Al.
0: Perché Albano, cioè, certo. Al.
1: Caro Al.
0: Basta, hai 84 anni, figlio del Dio.
1: Che ha fatto i piegamenti sulle braccia.
0: È stato un concerto giù in Sicilia e si è, ancora una volta, che è già successo in passato, arrampicato sul traliccio del palco per cantare Felicità e un bicchiere di vino con un panino. Che voglio dire, non è che stai cantando, che ne so, una canzone dei Rolling Stones, stai cantando Felicità.
1: Vabbè, amico mio, tu sapessi quando arriva la SIAE a fine anno, con quel giochino lì.
0: Però torno a ripetere, hai 84 anni.
1: Quello sì.
0: Calma, ecco.
1: Quello sì. Comunque stasera parlo con Jasmine.
0: È la figlia di Alba. Di a papà
1: che Diana tranquillizzata.
0: A proposito di strada, visto che parlavamo di street player di strade, anche questa mattina in giro per l'Italia ho sentito.

0: partito, ci sono molte file per andare a fare la benzina.
1: Ma allora ragazzi, l'offerta di chi è? Eni? Questa cosa?
0: Sì, sì. No, non solo Eni. Si sono,
1: sì, poi si sta accodando anche IP, cioè, ma cioè, no, non sono offerte, non è che dura due giorni.
0: No.
1: Non c'è bisogno di fare come quando finisce il latte nei supermercati. Che, nel senso, potete andare con comodo.
0: Allora, questo price cap si chiama così, no? Questo prezzo calmierato, sì, non si supera o di poco i 2 euro, eccetera. Quindi è uno sconto a tutti gli effetti, certo, no? Sul prezzo della benzina e del gasolio. Durerà almeno per 30 giorni. Quindi è inutile che uno si affanna, a parte quelli che sono rimasti senza benzina, poveri.
1: No, vabbè, cioè, ma le file testimoniano un'ansia da risparmio che non è giustificata, nel senso, con calma la mettiamo tutti.
0: Tant'è vero che si dice per ora per 30 giorni, ma non è escluso che vada avanti fino alla fine dell'anno, quindi fino alla fine del 2026, quindi ha voglia a mettere benzina da qui fino
1: Scusa, il prezzo normale quanto sarebbe quello alto? Sarebbe 2,2 più o meno, risparmi 20 centesimi, sì, al litro, più o meno, che non è poco. Benny, un tuo pieno?
0: Vabbè, il mio pieno è 5 euro, figurati.
1: Benny, c'è il 125. Un tuo pieno?
0: Scusa, il 150. Ecco.
1: Allora, il tuo serbatoio contiene circa 6 litri.
0: Beh, forse anche qualcosa in meno.
1: Ecco. Scherzi a parte, è un bel euretto risparmiato a pieno, perché 5 litri, 20 centesimi è un euro.
0: Però, allora, tutto questo perché c'è stata la moral suasion. Ora, quando voi sentite altre regioni che sono Mentana, no? Certo. Parlare di moral suasion, che uno dice, ma che cazzo l'ha detto? Perché moral suasion? Stefano, spiegaci.
1: Beh, la moral, lo dice la parola stessa, suasion è persuasione, moral è morale, cioè, diciamo, se si punta all'anima, al cuore, se hai un cuore, se hai una coscienza, usala, questo è un po' il concetto.
0: È una sorta di pressione psicologica che viene effettuata, viene fatta però da persone che hanno potere, perché se la faccio io la moral suasion nei confronti di un benzinaio, quando mi fa la pernacchia, fa invece il presidente della Repubblica, e in questo caso il presidente del Consiglio, è un'altra cosa, cioè non sono stati firmati dei decreti o degli atti, ma è che dici? L'abbassiamo sto prezzo, vabbè, si può fare qualcosa. E allora quando sentite al telegiornale moral suasion è questo, fondamentalmente è questo,
1: cioè quando gli influencer si fanno sentire,
0: un'opera di persuasione, ecco, un'opera di persuasione. Quindi file, non facciamo ste file, cioè un po' alla volta, cioè,
1: quindi serriamo le fila.
0: Serriamo le file, come si diceva.
1: Perciò non si devono fare le fila.
0: No, le file.
1: Scusa, ma voglio sapere una cosa. Scusa. Allora, perché serriamo le fila, però non bisogna fare le file?
0: Dipende da quante file sono.
1: Uniformiamoci. Serriamo. Allora. Amici, che siete in fila, non facciamo le fila.
0: Vabbè, comunque sia, non mettiamoci in coda.
1: No, non ha senso, dai.
0: Lenny Kravitz, questa è Radio Capital.

0: Arrested Development, People Every Day su Radio Capital. Gli sei arrestato con lo sviluppo?
1: No, vabbè, però già sei bello sviluppato tu le nostre selezioni musicali, amici, mentre andavano in onda l'audio.
0: Dai, le audio, dai, andava
1: le
0: in onda
1: audizioni,
0: la canzone.
1: Facciamo le audizioni, e abbiamo realizzato che Benny, con il suo tipo di patente A,
0: è vero,
1: codice 78, può condurre soltanto scooter. Sì. Di qualsiasi potenza, cioè sì, tu puoi guidare anche un T-Max, sai, quei scooteroni, quelli proprio da molto veloci, ma non a marce, perché Benny sostenne sì, l'esame su uno scooter monomarcia.
0: E guarda, non c'è nessun rischio, tanto non...
1: Non volevi comprare un Harley?
0: Ma figurati, queste velleità, diciamo.
1: Io ti vedo col giubbotto di pelle.
0: A parte che io ho paura che di cascare, cioè, perché sono molto pesanti quelle.
1: Beh, devi tenerla molto in equilibrio, cioè devi stare attento, perché se devi sempre appoggiare i piedi larghi...
0: Sì, ma perché uno deve rischiare? Comunque esistono tantissime patenti, c'è la M, A1, A2A, B1, B1C1, C1D1, DBE, C1E.
1: Stai tranquillo, Benny, perché tutti i nostri ascoltatori, avendo tutti più di 60 anni, hanno tutti fatto la patente come me, quando ne facevi una e potevi guidare anche un 747.
0: Un tir, quelli
1: ma
0: di driver.
1: Sì, esatto, pure driver.
0: Vabbè, comunque sia, controllate dietro la vostra patente, perché ce ne sono davvero tante e vedete un po' quella
1: e
0: che...
1: E controllate anche i punti che avete sulla patente sul portale dell'automobilista.
0: Ah, già, è da tanto che non controllo.
1: Beh, tu ne hai 24, 26...
0: No, io 30, che dici?
1: 30.
0: Certo che sì.
1: E non hai infranto regole
0: ma
1: ultimamente?
0: Quali regole? Nessuna, no? Io nessuna regola ho infranto.
1: Non sei stato molto sanzionato?
0: Assolutamente no. E anzi, non portare sfiga. Allora, vogliamo. Ma a proposito di sport, si parla molto di soldi in questi giorni, perché quando ci sono le nazionali, uno dice: vabbè, di che parliamo? Di come sta andando il mercato, no? Di giocatori comprare e di soldi. Fondamentalmente, per esempio, oggi il titolo della Gazzetta riguarda la Juve, perché Elkan, una volta che ha venduto Radio Capital, ha spostato tutti i soldi che erano destinati a noi sulla Juve.
1: Cioè, avendo venduto gente tipo Benny, Meloccaro, Chef Blues, Sara Moretti, è chiaro che ha incassato talmente tanto che ha ripianato ogni tipo di voragine economica.
0: Oh, 250 milioni, anche per il mercato, si scrive tra parentesi, e quindi nuovo aumento di capitale.
1: Sì, l'aumento di capitale, credo, diciamo, così, la scienza economica ci insegna, è quando cacci i soldi di tasca tua.
0: Esatto.
1: Dico bene?
0: Come, in contanti o un bonifichino. Il bilancio resta in rosso, ma non è solo quello della Juve come bilancio in rosso. Mi consta che quasi tutte le squadre, non solo italiane, ma europee, hanno dei problemi di bilancio da questo punto di vista, cioè spendono più di quello che riescono a guadagnare. E a proposito di questo, il Manchester City, non so se avete sentito, è colpevole, cioè la Premier ha già emesso la sua sentenza in qualche modo, anche se la Champions potrebbe essere salva. Perché mi stavo chiedendo, no?
1: Questione di bilanci, un tanto, cioè stipendi che presi sotto forma.
0: Allora,
1: un
0: colpevole
1: po' di
0: 114 di 115 violazioni finanziarie che le sono state contestate, quindi sanzioni senza precedenti. Potrebbe essere esclusa dalla Premier, andare direttamente nella Serie B, e poi ancora revoca dei titoli conquistati nell'arco di 10 anni dal 2009 in poi. E stavo pensando, ma non è il City ad aver vinto contro l'Inter nella finale, in una finale di Champions League?
1: Certo.
0: Allora anche lì come funziona? Cioè, se c'è la revoca, no, per ora la revoca riguarda solo la Premier League. La UEFA non ha detto ancora niente da questo punto di vista, però potrebbero esserci anche. Tu pensa come si deve sentire un tifoso del Manchester City in questo momento, dopo che ha goduto in maniera, no, per più di 10 anni. Hanno vinto tutti i trofei possibili e immaginabili. Avevano uno squadrone, Guardiola, che se n'è andato.
1: Soprattutto, esatto. Cioè,
0: se n'è andato in tempi non sospetti, e poi adesso rischiano di perdere tutto, di finire in Serie B addirittura. Questa è una cosa veramente brutta. Però
1: c'è, se te lo ricordi, Wayne Rooney?
0: Sì.
1: Ha detto praticamente: no, io quei titoli non li voglio. Ad essere sincero, non mi sentirei a mio agio ad accettare, perché non credo che siano titoli meritati. L'eventuale revoca di cui parlavi, no?
0: Di cui parlavamo prima. Tra l'altro, tutte

0: altre squadre della Premier League hanno chiesto anche un risarcimento, perché cioè, potevamo andarci noi, no, in Champions o vincere noi il campionato, invece l'avete vinto voi in maniera subdola, in maniera
1: finanze.
0: Ah, questi soldi, ma tanto noi non ce l'abbiamo i soldi, a noi che ce frega,
1: al massimo arriva la finanza.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi

0: bellissimo.
1: A proposito di differenze, come canta Tiziano, quando parli di qualsiasi cosa, di patenti,
2: puoi parlare di vannacci,
1: di qualsiasi cosa,
2: tutti giocano, scherzano, ridono,
1: carini che siete, dai, programma
2: citi,
1: fantastico,
2: citi eccetera. Il calcio, la Juventus e l'Inter, si apre lo
1: la fogna, proprio la fogna, capito?
2: Però sì, c'è un nostro amico che al 342-342-2190 ha congiunto il tema Manchester City e fair play finanziario con la musica,
1: cioè
2: pensate come gli fumano ai fratelli Gallagher.
1: Stai a vedere che adesso non fanno più i concerti.
2: Perché loro sono noti tifosi City.
1: Del Manchester City, certo, assolutamente. E quindi adesso non vengono più a Roma. Tutti quelli che hanno comprato i biglietti in Italia.
2: Pensa, sembra non venga neanche più Harry Styles ad agosto dell'anno prossimo al Circo Massimo, che la Moretti non può andare perché è in vacanza.
1: Solo per quel motivo, non è vero, assolutamente. State lì, torniamo tra poco. Ok, ragazzi, una seconda ora pazzesca. No? Non aggiungo altro.
3: Il mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa.

0: assaggia.
1: Progetta la tua FIB al casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Yakult Plus.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: 20 miliardi di probiotici LCS.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Meredith Brooks, Beach su Radio Capri, non è intesa come spiaggia, no?
1: Beach, perché quella è scritta Beach, mentre invece questa è scritta proprio Beach,
0: Beach.
1: Ed è, vuol dire,
0: non un complimento, diciamo,
1: vuol dire the lady is a tramp.
0: Yes,
1: è un po' quel concetto lì,
0: che però viene molto usato

0: anche dai nostri rapper trapper, no? E i nostri, che ne so, Tony F, Shiba usano molto, la mia bitch, capisci?
1: Certo,
0: d'altronde siamo in tempi.
1: Noi giovani
0: usiamo.
1: Noi ragazzi.
0: Allora, a proposito di parole, tra poco facciamo un gioco. Avete un cane? Quanti nostri ascoltatori avranno un cane in casa? Cioè, sono tantissimi.
1: Beh, molti ne hanno anche più di uno.
0: Anche più di uno.
1: A Roma va molto di moda, Roma Nord va molto di moda averne due o tre uguali.
0: Però
1: tu vedi le signore che passano con tre cani.
0: Quelli da borsetta.
1: Tutti enciclopedici.
0: No, io non credo che a Roma Nord esista un bernese, cioè avranno a borsetta.
1: No, beh, cani, per lo più d'appartamento. Per cui si tende, cioè, alla taglia piccola, massimo media.
0: Ci dite qual è la parola preferita del vostro cane? Quella che se dite quella parola del vostro cane si gira? La parola preferita.
1: Tipo, cioè, pappa.
0: Al di là del nome, diciamo, ecco. Perché poi c'è tutta una spiegazione scientifica. 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp. Tra 37 secondi. Oh ragazzi, c'è una canzone pazzesca.
1: Un'altra volta, sono due volte che dici pazzesco.
0: Allora,
1: però.
0: Davvero? No, ma perché questa è molto. Guarda, io veramente era da anni che non la sentivo.
1: Sì.
0: Voi siete curiosi? Fra 36.
1: Madonna.
0: 35.
2: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: mondo, dai, finalmente le temperature si alzano, andiamo verso l'estate.
1: Che bello,
0: dai.
1: Che bello, che bello, che bello. Real Thing 1976, You To Me Are Everything su Radio Capital. Allora, le parliamo del migliore amico dell'uomo. Fido.
0: Sì.
1: Quello quando guardi un servizio del TG4 oppure ne so, leggi i giornali su notizie su cani, Fido.
0: Bucche.
1: Vabbè.
0: Da me bucche.
1: Bucche.
0: Perché non esiste il finale in consonante, certo, non si certo, bucche, certo. Bucche.
1: Allora, ecco, esatto. Quali sono le parole che i cani riconoscono, cioè nel momento in cui sentono quella parola, che ne so, tu dici, no? Microfono e non si gira.
0: No, certo.
1: Dici carta, non si gira. Chef, non si gira.
0: Beh, ti saranno capitati su Instagram quei reel, esatto, in cui il padrone col cane dietro dice: allora, sì, no, lo porto in pensione perché no, è stato cattivo. E vedi il cane che fa la faccia perché capisce tutto.
1: Però magari all'improvviso dici biscottino e lui si gira.
0: Ho capito, mica fisso.
1: Vogliamo sentire qualche nostro ascoltatore? Dai. Esempi pratici, sentiamo.
2: Ciao, sono Marina da Roma.
0: Ciao.
2: Allora, la mia cagnolina Holly, appena sente la parola gatto. Gira la testa, drizza le orecchie e inizia ad abbaiare come una matta. Purtroppo non li sopporta. Ciao, ciao.
1: Cane e gatto, vedi, gatto.
0: Prendine uno e mettiglielo in casa insieme.
3: Ciao, sono Ivano. La parola che fa girare velocemente i miei cani, che sono due, è chicco. Come dici chicco, si girano subito, o anche se sono su un'altra stanza arrivano.
1: Chissà perché, chicco.
0: Però ci devi pure spiegare perché. Vabbè.
4: Ciao ragazzi, allora il mio cane si chiama Artù ed è un cocker e la sua parola preferita è usciamo.
1: Allora,
4: detto questo, con Artù ottieni tutto.
1: Usciamo è la più citata dagli ascoltatori, anche messaggi scritti, o usciamo o andiamo. Perché il cane in quel momento si eccita subito perché
0: il cane vive di odori, vivendo di odori, perché ha l'olfatto 100.000 miliardi di volte più sviluppato di noi, vive proprio per questo. Per lui l'uscita è il momento della relazione col mondo, con gli odori, con le altre pipì, con le cose, per cui sì.
1: L'università Loran Etovos, adesso io l'ho detta così, ma è Etovos di Budapest, ha dimostrato che i cani possiedono il cosiddetto consonant bias. Cioè, quando ascoltano il linguaggio umano, il loro cervello si focalizza sulle consonanti per riuscire a isolare le singole parole. Loro riconoscono un'ottantina di parole o frasi fatte, ci sono dei cani che ne riconoscono anche molte di più, va da sé, però questa è la media, ma sono soprattutto le consonanti che sono lo scheletro delle parole. Per esempio pappa, ci sono tre consonanti ben definite, per l'appunto, se tu dici non fare la pipì nella aiuola,
0: no.
1: Quello la va a fare. Però sono soprattutto le consonanti, e un po' come i bambini di circa 8 mesi, hanno fatto questo confronto tra i cani e i bambini di 8 mesi. E un cane di famiglia comprende, dicevamo, 80-90 parole, ma i border collie sono i cani che riescono a comprendere più parole rispetto a tutti quanti gli altri.
0: Attenzione, notizia degli ultimi minuti, non se ne era mai parlato, non era nell'aria.
1: Sì.
0: Sembra che la celebre redattrice di Il Mezzogiornale, Sara Moretti, si è intenzionata a prendere un barboncino.
1: Ah, che carino il barboncino.
0: Lo ha dichiarato, se ne sta parlando in famiglia.
1: Sì. Una volta si diceva il barboncino era il cane di compagnia di signore di una certa età. Però se vogliamo è un cliché
0: sicuramente
1: proprio antico.
0: Sicuramente è uno dei migliori cani di appartamento. Sara, chiaramente devi avviare le pratiche anche per la vendita del tuo immobile e contestualmente comprarne un altro in zona Roma Centro Nord, perché tu sei a Roma Sud. A Roma Sud il barboncino non è,
1: no, viene aggiannato dai cagnoni,
0: esatto,
1: di Roma,
0: non è consentito.
1: Sud,
0: a Roma Nord, che è una zona elegante, il barboncino è considerato possibile.
1: E poi ricordati di usare tante consonanti, soprattutto il nome con tante consonanti. Bucche, per esempio.
0: Bucche
1: poteva andare. Comunque, tanti biscottino, dolcino, premietto. Ecco, il premietto è quella cosa che tu dai al cane se fa, diciamo, se fa il bravo, fondamentalmente.
0: C'è un signore che si chiama Edoardo che ci scrive 342 342 190. Il cane rispondeva alle parolacce.
1: Ah, ecco.

0: la fai all'inizio o alla fine questa battuta qui?
1: Subito.
0: Subito?
1: Ah, prima cosa.
0: Entri.
1: Benny, poi... ti voglio in più, io voglio che tu non resista. Io ti voglio vedere che scendi le scalette e balli intorno a me. Pensa che scena se ti ferma la sicurezza. Che tu ti dimeni verso
0: salgo
1: il palco.
0: Sul palco, salgo sì, sul palco. Sì. Ma non sarà questa la canzone che canterà Stefano
1: non
0: stasera.
1: Dire, non posso dire nulla. Non posso dire.
0: Ma non è questa.
1: Potrebbe anche essere questa.
0: No, dai, oramai l'ho detto, ne ha fatte 100.000.
1: Scusami, ne ha 390.
0: Ancora un paio di messaggi a proposito di cani, parole che riconosco.
1: Ma i cani non è pure un gruppo musicale?
0: Sì. I cani? Ma,
1: i cani, secondo me esiste un gruppo musicale. Qui te lo dico e qui te lo nego. Vai avanti.
0: Sono tanti, però non so se hanno scelto proprio. Sentiamo un paio.
2: I miei animali domestici si girano non appena dico soldi e mi ascoltano anche.
1: E
2: sono i miei figli.
0: Ah, ecco. Ora sì.
1: Okay. I cani sono un gruppo musicale italiano fondato dal cantautore e produttore romano Niccolò Contessa. Indie pop, synth pop, elettropop. No, no. Mettiamo subito, chef, appena possiamo, un pezzettino dei cani. Cani. Prego.
0: Andiamo avanti.
3: Ah, ecco perché in Toscana i cani fanno come cazzo gli pare. È tutto annuccia, le consonanti non le dicono.
1: È vero, ora capite. Dunque, i cani toscani sono tra i più maleducati.
0: Perché dicevamo che riconoscono soprattutto le consonanti delle parole che dite loro. A proposito di cani. A parte che è piccolo.
1: Andiamo con un brano dei cani.
0: Non c'è no, dicevo, a proposito dei cani, quello di chef
1: Marvin.
0: Marvin, il cane.
1: Ragazzi, notate la raffinatezza. Cioè, il cane di Chef Blues, perché suona la chitarra, mirabile, l'avete sentito anche cantare e suonare con noi, si chiama Marvin in onore di Marvin Gaye.
0: Al cane di Chef piacciono le donne, così ha detto lui.
1: A proposito di richiamo,
0: va appresso a
4: ogni cane eventualmente voglio dire, è chiaro che c'è delle influenze del padrone, questo sono Chef Blues, mi apro dalla regia, forse ho trovato, aspetta che forse ho trovato un pezzo dei cani, che questo rompe i coglioni con i cani. Cerchiamo la faccia sentire i cani, va. No. Ecco.

0: certo, comunque è un buon pezzo.
1: A me piacciono,
0: non è male. Si gioca, amici, noi giochiamo tra di noi.
1: Dicevo, a proposito di cani, dobbiamo festeggiare 40 anni.
0: Di che?
1: Io lo farei adesso, ma non so
0: di cosa.
1: Di Dylan Dog.
0: Dog?
1: Certo. Ragazzi, Dylan Dog.
0: Certo, no? Ci sta.
1: L'Alba dei morti viventi era il primo numero uscito a fine settembre 1986, Sergio Bonelli editore, che sta celebrando questo traguardo dei 40 anni con edizioni speciali e anche con uno spettacolo teatrale.
0: Però parliamo di un fumetto, ragazzi, che magari i nostri ascoltatori più giovani dove? No, dico, ma i nostri, se ci fossero ascoltatori giovani, saprebbero che negli anni 90 Dylan Dog arrivò a vendere 500.000 di copie al mese.
1: No, ma anche di più, che le mie fonti dicono 1.000.000. Però insomma, vabbè, adesso non so,
0: adesso un milione di meglio 1.000.000, 2.000.000, 4.000.000, fai vedere che abbondiamo.
1: Sclavi, che disegnava, scelse come le fattezze della protagonista Rupert Everett, sì, che poi fece anche della morte, Francesco della Morte, che era l'alter ego di Dylan Dog al cinema, non proprio un capolavoro, ma comunque andò anche al cinema. Dylan Dog, che era un ex alcolista disintossicato, vegetariano, ma era anche uno pieno di fobie.
0: Guarda, allora, chiaramente, immaginate, se non avete presente, immaginate una via di mezzo. Allora, prendete Achille Lauro,
1: sì,
0: e sovrapponetelo a Claudio Baglioni nel 2000.
1: Più o meno.
0: Ecco, viene fuori Dylan Dog con la giacca nera e la camicia rossa.
1: Ecco, lui soffriva di vertigine, era claustrofobico, aveva paura di volare, ce l'aveva tutte lui, praticamente, Dylan Dog. E però aveva un guardaroba abbastanza striminzito. Immaginate sempre Achille Lauro e Baglioni, che si vestono con la camicia rossa, la giacca nera, il jeans e le Clark ai piedi. Le Clark, le polacchine, una volta si chiamavano le polacchine.
0: Sto cercando di vedere se non la ristampa, ma se io trovassi il numero uno di Dylan Dog originale, che valore potrebbe avere?
1: 1.500 euro, molto quotato.
0: Ecco, infatti, sì, bravissimo.
1: 1.500
0: allora,
1: euro.
0: Ovviamente ci sono le ristampe che costano poco, quello che deve costare un fumetto, però un originale siamo sui 1.400. 4.500.
1: Stamattina la Repubblica ha citato Lorenzo Montanari, lui è di Roma, 43 anni, ha tutta la collezione di Dylan Dog, dalla prima all'ultima, 481 numeri.
0: Io mi chiedo se invece Tommaso Montanari, che vediamo sempre sulla 7.
1: Attenzione, Tommaso, una M.
0: Hai ragione perfettamente, giusto? Tommaso. Se l'amico Tommaso legge Dylan Dog.
1: Lui è uno.
0: Beh, comunista.
1: Secondo me sì, secondo me sì, assolutamente. Destiny's Child, delle prossime su Radio Capital. Independent Woman, yes.

0: ma che c'entra? Destiny's Child.
1: Ma scusa, sto facendo allenamento.
0: Dai, su, chi abbiamo?
2: Melò, caro, ma cosa dici? Cosa dici?
0: Dai, su, cosa?
1: Cosa dico? Non
0: dice tante cose.
1: No,
0: però...
1: forse quella. Ah, forse si riferisce alla sintesi di Landog?
0: Sì, Baglioni.
1: Baglioni incrociato
0: Achille
1: Baglioni
0: Lauro.
1: Nel 2000, incrociato con Achille Lauro.
0: Beh, un po' sì, somigliava.
1: Dai, alto, magro, moro, fisicato.
0: Sì, salutiamo Michele Dalodi che ha rubato il numero uno di Dylan Dog.
1: Ah.
0: L'alba dei morti viventi alla stazione di Milano mentre andava in caserma, dice ce l'ho ancora, quindi 40 anni fa,
1: cioè, l'ha sottratto ad un edicolo.
0: E questo è un cold case, arrestate subito Michele.
1: Prescritto. Prescritto.
0: Poi ho detto un'inesattezza io, Tiziano Sclavi non era il disegnatore, lo sceneggiatore di appunto di Dylan Dog. Angelo Stano è stato l'illustratore che per tantissimi anni, poi ce ne sono stati anche altri, ha disegnato per l'appunto questo eroe, possiamo definirlo così, dei fumetti. Allora state lì perché tra poco c'è una canzone.
1: Carta canta.
0: Ma sì, è la scaletta. Tra poco c'è una. Ma io è da anni che non la sentivo questa cosa.
3: Il mezzogiornale.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
13: Zimarex Collagene, azione.
14: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: un inno questo di speranza, di gratitudine. For once in my life, la frase iniziale dice I have someone who needs me, io ho qualcuno, certo, che ha bisogno di me, io posso fare qualcosa per qualcuno.
1: For once in my life, per una volta nella mia vita, sai che piove alle Canarie.
0: E che c'entra adesso con Stevie Wonder?
1: Nulla, però stavo guardando le previsioni su un monitor, sì, praticamente sole alle Canarie piove.
0: Piove,
1: ma guarda,
0: Canarie,
1: Maiorca, Minorca.
0: Sì, è strana questa cosa, che di solito lì c'è sempre tempo. Beh, abbiamo amici alle Canarie che si stanno godendo
1: Fateci
0: la
1: sapere,
0: pensione.
1: Amici canarini.
0: Canarini. Va bene, allora, tra poco, alle Canarie non si scioglie mai il cioccolato. Ecco, questo per esempio è un piccolo aiuto che possiamo darvi per il quiz, per vincere.
1: Avete capito che il tema è fortemente di grande attualità.
0: È molto dolce come tema.
1: Sì.
0: Perché chiunque, per esempio io adesso ho lasciato da parte i gelati, non compro più i gelati.
1: Hai rotto il frigorifero?
0: No, perché quando c'è fine settembre io non compro più gelati.
1: Smetti.
0: Basta.
1: Basta.
0: I gelatini, quelli piccoli. Sì. Li compro da, che ne so, giugno a fine settembre.
1: Ma parli di quelli domestici? Di quelli
0: domestici, quelli
1: che
0: metti nel congelatore, no? Dopo pranzo mangi il gelatino.
1: Io ci ho trovato quelli adesso, sono diventato pazzo del gelato, quello fatto con l'albume.
0: Ah, con l'albume?
1: Sì. Lo so, non è. Però per togliersi lo sfizietto è buono.
0: L'ho provato, ma niente di che. Ma da adesso ho cominciato a ricomprare le tavolette di cioccolato, anche perché mi costano di meno.
1: E dipende da quanto ne mangi.
0: Questa è la notizia.
1: La notizia è che tu sei preda del vizio.
0: Lo so. Ne ho pochi, almeno lasciami quelli.
1: Ma godi,
0: ho capito. Tra poco!

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: di Saint-Étienne, che però non sono francesi, loro sono inglesi, per il nome hanno scelto questa città che si trova in Francia, così. C'è anche, ci giocava Platini.
1: Nel Saint-Étienne, che poi credo si dica Saint-Étienne, cioè non credo si senta la T, Saint-Étienne.
0: Brand new me, ma attenzione.
2: Meloccaro, meloccaro, ma cosa dici?
1: Allora,
2: cosa dici?
1: Sì, chiedo scusa.
0: Sono
1: le Canarie, le Baleari, Mallorca, Minorca.
0: Difatti io ho detto, alle Canarie non si scioglie mai il cioccolato perché la temperatura è sempre costante. In realtà tu parlavi delle Baleari.
1: Entro il Mediterraneo, le Baleari, scusatemi.
0: Ecco, allora dai, andiamo veloci che
1: dai,
0: qui
1: forza,
0: il quiz.
1: Costa cioccolata, su. Qual è la notizia?
0: Per vincere la maglia del mezzogiornale, cappellino e adesivo, bisogna sapere cose relative al prezzo del cioccolato che sta scendendo, in particolare quello dell'irresistibile scioglievolezza. Cioè di quella famosa casa di produzione svizzera, sì. Che ha deciso di abbassare il prezzo per una dinamica di domanda e offerta che non conveniva più. Allora, per un certo periodo, fino a poco tempo fa, negli scorsi anni, c'è stata un'impennata record.
1: Ne parlammo,
0: ecco,
1: fu già oggetto di quiz.
0: Del costo del cacao, che ha costretto i produttori ad aumentare drasticamente il prezzo al dettaglio. Sta di fatto che c'è stato un punto di rottura, soprattutto dei consumatori che si erano rotti di pagare così tanto il cioccolato, hanno cominciato a comprarlo sempre di meno, stava diventando un bene quasi di lusso, certo. E quindi il commercio si è quasi fermato del cioccolato, la vendita, i volumi di vendita si sono fermati e quindi si sta abbassando il prezzo.
1: E questa è la notizia, sì. Poi entriamo nelle case degli italiani. Benny, tu che hai detto che compri le tavolette,
0: sì.
1: Fondente o al latte?
0: Fondente alla nocciola, con le nocciole intere dentro.
1: C'è del vizio.
0: A far abbassare il prezzo del cioccolato anche le temperature estive, il caldo record, e di qui anche la necessità da parte delle aziende produttrici di non fare solo le tavolette di cioccolato, ma anche prodotti refrigerabili, quindi cose che vanno nel frigorifero oppure nel congelatore.
1: Record relativi al cioccolato. Saranno enunciate 4 frasi, una di esse è errata in una sua qualche forma. Va individuata. Prima possibile, perché la Moretti già è al telefono.
0: Già freme.
1: Si vede.
0: Sì, vai.
1: È in piedi.
3: Number one.
1: Il paese maggiore consumatore pro capite al mondo è la Svizzera.
0: Svizzera.
3: Number two.

0: Il paese minore consumatore pro capite è la Cina.
1: Cina.
2: Number three.
0: Il paese maggiore produttore di cacao è la Costa d'Avorio.
1: Costa d'Avorio.
2: Number four.
0: L'Italia lo preferisce al latte.
1: Italia, allora, quattro definizioni su quattro paesi, una è sbagliata.
0: Ovviamente di quando dico lo preferisce al latte intendo dire nell'eterno confronto appunto latte, latte fondente.
1: Dunque, Svizzera, Cina, Costa d'Avorio, Italia. Qual è il paese che non c'entra niente?
0: Qual è senza apostrofo, mi raccomando.
1: Sì, certo, certo.
0: Allora, potete anche rispondere namba.
1: Sì,
0: sì. One, two, three, four.
1: L'importante è che mandiate il WhatsApp scritto a 342 342 2190 oppure Radio Capita.
0: Da adesso però, da adesso.
1: Certo, certo, cioè, vada, sì, vada, sì. C'è Liga, c'è

0: 2 su Radio Capitale.
1: Io lo faccio proprio.
2: Ci stavamo interrogando sui nostri gusti. Da Chef Blues, dalla regia, è arrivata la dichiarazione.
0: Che lui non mangia.
2: Tu preferisci fondente o al latte?
1: Mangio proprio cioccolato. Me potrebbero pure morire tutti questi. Quelli che lo fanno, mangia tutti.
0: Dai, noi invece, credo tutti. Sara, tu cosa mangi di solito?
3: Vabbè, io non amo i dolci.
0: Eccola un'altra. Ma scusate.
3: Però se devo scegliere. Mi piace al latte o con le nocciole?
0: Latte con le nocciole.
2: Il nocciolato, quello nocciolato, di Benny, il nocciolato,
3: esatto.
2: Di Benny. Io per esempio scelgo fondente, a me piace o non mi piace provare anche i fondenti pesanti, 90%, quella roba lì.
0: Secondo me il non plus ultra è proprio fondente con le nocciole. Chiediamo all'ascoltatore cosa.
3: A Daria da Bari.
0: Daria!
4: Ciao!
0: Ciao Daria! Tu che tipo di cioccolato mangi?
4: Io da sempre fondente.
2: Ma anche ti piace, sì, Daria, avventurarti su quelle percentuali tipo 85-90?
4: Sì. Sì, 90, anche di più.
2: Brava, siamo uguali. Ma anche col caffè, capito? Ci sta bene, no?
4: Sì, sì, col caffè, sì, ci sta benissimo, ma da sempre.
0: Daria.
4: È una questione di gusto, non di dieta,
0: certo,
4: o
0: certo.
4: Niente. È proprio il gusto, mi piace sentire proprio il
0: per
4: cacao.
0: Caso, Daria, tu lo metti anche nel sugo, perché io ho sentito sì no. Anche nel sugo il cioccolato fondente, no?
4: Quello no, lasciamolo fare agli chef
0: diciamo... per esempio lo mette nel sugo e si mette un pochettino di cioccolato fondente, dà un sapore ancora più avvolgente al sugo.
4: Non lo so,
0: Ho
4: dei dubbi.
0: Allora, abbiamo detto del prezzo del cioccolato che va, sì, ad abbassarsi, dunque adesso vediamo, sì, se un po' tutte le compagnie che producono la cioccolata lo faranno. Abbiamo detto 4 cose su 4 paesi del mondo:
3: Svizzera, Cina, Costa d'Avorio, Italia.
0: Qual è quella sbagliata?
4: Italia.
2: Perché, cara Daria, brava, sono tutti d'accordo con noi, cioè in Italia il 48% degli italiani indica il fondente preferito,
4: contro
2: appena il 21% per quello al latte, il resto si suddivide tra bianco, nocciolato e altre varianti, non sa, non risponde, lista bianca, e moderati.
0: Tabacci.
2: Lupi.
4: Sì,
0: e gli altri invece, le altre cose che dicevi?
2: Tutto vero, maggior consumatore Svizzera, 10 kg l'anno, per dire l'Italia è sulla media di 3 kg l'anno, noi. La Svizzera 10 kg. Minore consumatore la Cina, ma si sa, i cinesi sono troppi. Dunque è chiaro che se dividi.
0: Non è nella loro cultura.
2: Sono talmente tanti. E maggiore produttore di gran lunga anche qui la Costa d'Avorio, che produce 1,68 milioni di tonnellate. Primo al mondo il Ghana, ne produce 600.000 tonnellate, meno della metà.
0: Ok.
4: Sì, ma infatti anche nei supermercati,
0: sì,
4: quello fondente è quello che sparisce prima, cioè quindi
2: diciamo l'esperienza ci insegna.
0: Cosa mandiamo alla nostra amica Daria Bari?
3: La maglia del mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
2: Daria,
4: grazie.
2: Sei curiosa di sapere quanti cappellini abbiamo ancora? Perché te lo dice Sara Moretti. Aggiornamento Moretti, prego.
3: Attualmente ne abbiamo sempre sui 9.000. Con una maggioranza sempre rossi rispetto ai bianchi.
2: È come c'è fondente al latte.
0: Esatto.
4: Grazie ragazzi.
0: Un abbraccio. Ciao Daria.
4: Buon lavoro.
3: Ciao.

0: Allora, guarda che ce ne sono tanti di piatti che prevedono la cioccolata. Per esempio, a parte la caponata in Sicilia, ci scrivono dalla Sicilia, ci mettono un pezzettino di fondente, anche Franco nella coda alla vaccinara, quindi il sugo, la coda alla vaccinara ci va. Un pezzettino, un quadratino di cioccolato.
1: Che siamo sì. Qui che distribuiamo al Fate Bene Fratelli?
0: Non lo so.
1: Posso ricevere un cappellino rosso e un adesivo anche se non ho partecipato ad alcun gioco? Scrive Nino.
0: No.
2: Non è possibile.
1: Sara,
2: no,
1: lascio
2: no,
1: la
2: no,
1: parola
2: no.
1: A te.
2: No, è che è qui spedizioni gratis.
0: Allora.
1: E che dove siamo? Che facciamo?
0: Noi paghiamo qui. E
1: non,
0: noi...
1: non è tanto il regalo, amici, è la spedizione.
2: Esatto.
0: Tra l'altro ho scoperto che il nostro magazzino,
2: sì.
0: Per gli amici di Milano, il magazzeno,
1: certo,
0: se ricordiamo
1: certo.
0: Che lì si dice magazzeno,
1: sì.
0: è fuori città.
1: A Fiano Romano.
0: A Fiano.
1: Cioè il cappellino percorre chilometri, capito?
2: Passano una volta a settimana.
0: Esatto. Quindi da Fiano viene qua, sì. E poi noi spediamo. Quindi, ragazzi, non chiedete.
2: Quindi niente cose gratis. Gratis no.
0: Bisogna guadagnarsele. Allora, noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10.
1: Sì.
0: Stefano, che dire?
1: Beh, insomma, ci vediamo stasera. Benny, mi raccomando, stasera. In tribuna. Io cerco di fare del mio meglio.
0: Stasera, zucchero, tale quale ce l'ho. Bene,
1: bene.
0: Ci siamo domani. Ciao.
3: Melò, caro Melò, caro, ma cosa dici?
0: Cosa dici?
4: Dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, compara prenota fatto.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
10: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Le notizie delle 12. Buongiorno da Riccardo Quadrano. Allarme su volo da Dubai a Tel Aviv, paura per un possibile dirottamento, intervengono i jet israeliani, poi si scopre che era una lite tra i due piloti in cabina. Andrea Lucatello.
4: Non un dirottamento ma una lite tra piloti, uno russo e uno ucraino, che si sarebbero picchiati e accoltellati in cabina. Ecco cosa c'è dietro lo strano atterraggio che questa mattina ha visto protagonista un aereo della compagnia Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. L'aereo aveva segnalato un'emergenza ed era stato fatto atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensata ad un dirottamento e l'aeronautica militare israeliana aveva fatto decollare d'urgenza due caccia. A escludere il dirottamento è stato poi il portavoce del primo ministro israeliano Netanyahu. Un passeggero del volo ha raccontato a Channel 12 che il copilota ha coltellato ripetutamente il comandante con un coltellino. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.
3: Un morto e un ferito ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustioni di Pisa è il bilancio di un incidente sul lavoro che si è verificato nella tarda serata di ieri nello stabilimento Fincantieri di Ancona. I due lavoratori, entrambi stranieri, impiegati in una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. Due anni fa aveva denunciato dopo una settimana la scomparsa del marito, un 69enne. Questa mattina a Cutro, in provincia di Crotone, i carabinieri hanno arrestato la donna che sporse quella denuncia e il figlio di 28 anni per concorso nell'omicidio dell'uomo e occultamento di cadavere. Decisive alcune intercettazioni telefoniche e ambientali dei due. L'omicidio dell'uomo sarebbe avvenuto in casa il 21 settembre e madre e figlio avrebbero poi gettato il corpo, non ancora trovato, in un fiume. Mancini prepara la sfida con Zidane. Dopo la bellissima vittoria in Turchia, la nazionale si concentra sulla complicata trasferta in Francia per la Nations League. Si gioca venerdì sera a Parigi nel match che può indirizzare il girone. Il CT azzurro studia qualche cambio. Si va verso il ritorno tra i titolari di Calafiori e Barella. Spingono per la conferma Sebastiano Esposito e Caione. Capital News torna alle 14.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Benvenuti Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini 1208, siete all'ascolto di Radio Capital, Capital Circus, con questa sigla che mi piace ogni giorno di più.
1: Vero?
0: Vero?
1: Guarda,
0: ma siamo... guarda.
1: Quanto rimanemmo così un po' stupefatti la prima volta, invece adesso la amiamo particolarmente. Buongiorno Lele, buongiorno Elisa e buongiorno Alessio. Sono tutti
0: nuovo
1: tutta la nostra
0: Alessio,
1: squadra. Alessio, sì.
0: Alessio nelle grinfie dall'altra
1: questi
0: parte
1: giovani,
0: del vetro.
1: Questi giovani che rimangono, che finiscono nelle mani di Elisa.
0: Che, che è giovane pure
1: che
0: Elisa.
1: Che giovane
0: eh?
1: Pure Elisa.
0: Quindi
1: però,
0: va bene.
1: Però l'esperienza.
0: Vuoi rassicurarci Elisa, tutto a posto? Succede qualcosa di strano? No,
2: no,
0: possiamo stare
2: Alessio,
0: tranquilli.
2: Vuoi dire la tua? No, a posto. Stiamo tutti bene qui, ecco. Non vi preoccupate.
0: Tutti bene,
1: bene, bene. Allora possiamo iniziare con questa nuova puntata di Capital Circus. 342 342 2190 il numero.

0: numero di Radio Capital al quale potete scriverci e più tardi vi condivideremo con voi un tema che ci è venuto in mente ieri sera di fronte alla TV. Ma in realtà abbiamo iniziato con questo brano storico 1975, registrazione dal vivo a Londra nel luglio del 1975. Pezzo che ha un credito all'interno
1: tra gli autori, è citato Vincent Ford, che era un amico di Bob Marley, possedeva una mensa comunitaria a Trenchtown, mensa comunitaria molto importante appunto per tutta la comunità, e si è discusso nel tempo che Bob Marley in realtà distribuisse delle royalties e dei crediti come autori, quindi alla fine dei soldi, in questo caso anche tantissimi nel corso degli anni, a delle persone a cui voleva particolarmente bene, che voleva
0: aiutare economicamente. Così ha fatto, perché proprio le royalties di questo brano hanno aiutato tutta la comunità di Vincent Ford per lungo tempo.
1: O come fa Achille Lauro?
0: Cioè?
1: No, perché una volta notai e con sdegno ero pronto a criticare Achille Lauro, perché ho detto: Madonna, l'ennesima canzone scritta da 15 persone, perché sotto scorrevano tutti gli autori, ma c'era bisogno di tutte queste persone per scrivere una canzone, seppur bella. E invece poi, documentandomi, è venuto fuori che Achille Lauro distribuiva in quella fase della sua carriera, ma magari lo fa ancora adesso, ed è un atteggiamento che trovo molto positivo, delle royalties e dei diritti d'autore ai propri collaboratori per farli sentire parte del progetto e per ripagarli del proprio lavoro.
0: Giusto, un po' come facevi tu.
1: Io ho sempre fatto così, però esatto. No, non con gli altri, con la band.
0: Con la band, sì, però voglio dire, c'è anche chi scrive le canzoni e le firma solo lui. Invece
1: lo so, non ci ho mai creduto. Per me essere in una band significa dividere tutto.
0: Certo, siamo assolutamente... assolutamente d'accordo, direi. Adesso che
1: Stefano
0: cosa c'è?
1: Dice che la sigla sembra un pezzo di Johnny Marr. Mamma mia!
0: Beh, ma guarda, che dire, non potevi citare artista migliore per noi.

0: Moon, questa era Prince qui su Radio Capital, a Capital Circus, un pezzo, una registrazione rimasta inedita per oltre 30 anni, che fu incisa nella primavera del 1995 e pubblicata il 4 giugno del 2026 come anticipazione, quindi questo giugno, di Timeless, questa raccolta postuma che è uscita il 28 agosto, e noi la volevamo mettere nella nostra classifica d'occhio questa settimana.
1: Sì, era la nostra proposta di oggi, è la nostra proposta di oggi per scoprire una novità anche di un artista leggendario come Prince.
0: Però onestamente mi viene da dire, forse mettere Prince vicino a, per esempio, ieri abbiamo passato,
1: e vattelo a ricordare, ma perché mi fai questi agguati?
0: No,
1: così
0: non me lo ricordo, immaginavo non te lo ricordassi,
1: ma no.
0: E soprattutto neanche, allora, ieri abbiamo passato
1: U2 ieri, yeah, che erano altre leggende, però di un disco cover dedicato a Shane McGowan dei Pogues, una loro rilettura. Potevamo mettere anche Prince, però abbiamo detto vabbè, dai, che facciamo, prendere i voti a Prince. Prince vince in assoluto, vince comunque sempre,
0: quindi va bene così.
1: Abbiamo dichiarato che questa settimana ha vinto Prince senza avervi neanche interpellato.
0: No, così, vabbè, però insomma, se qualcuno di voi si fosse accorto di questo, che era un pezzo nuovo, quello
1: beh, è un bel progetto questo, sì. Però è perché Prince in vita fece delle battaglie molto importanti, anche simboliche e anche molto visibili e molto raccontate dalla stampa all'epoca, per recuperare il controllo sulla sua musica.
0: Sì.
1: Cambiò addirittura nome, sciolse tutti i contratti che aveva in vigore con le varie etichette discografiche, perché voleva essere proprietario di tutto. Questo anche perché Prince era un artista, così ci è stato raccontato nelle varie biografie uscite, che scriveva continuamente, registrava continuamente, e il suo vault, diciamo la cassaforte, come si chiama le cassaforti, quelle proprio inaccessibili, quelle dei film,
0: il cavo,
1: il vault sarebbe quello, contiene ore e ore di registrazioni inedite che ogni tanto vengono pubblicate, tra l'altro anche di grandissima qualità. Che non è che Prince avesse lo studietto a casa.
0: Beh, vabbè, ovviamente.
1: Due,
0: certo,
1: microfoni.
0: Certo.
1: Cioè, quando registrava venivano bene le cose, come abbiamo potuto ascoltare. E questo è un disco Timeless che racchiude registrazioni che partono addirittura dagli anni 70 fino al 2016. Quindi dentro ci sono 10 inediti
0: e
1: pronti per essere ascoltati.
0: Che ti permettono di vedere un po' l'evoluzione anche, no? Perché la sperimentazione ha sempre fatto parte, anche se il suono comunque rimaneva il suo marchio di fabbrica, però la sperimentazione c'è stata. E questi dischi che ti portano in un range di anni così ampio ti fanno vedere anche qual è stata l'evoluzione di un grande artista come Prince.
1: Rick ci chiede al 342-342-2190 se deve lasciare il canale, deve cambiare canale perché non gli piace Prince. Mi rimetto
0: Rick,
1: alla clemenza della corte.
0: È finito, l'abbiamo passato, adesso c'è tanto altro. Quindi.
1: Lo sai da solo che comunque Prince alla fine non si può criticare. Può non piacere. Questo
0: certo,
1: sì.
0: Può non piacere,
1: scherziamo,
0: però a livello di, insomma, come musicista, che gli vuoi dire?
1: Però sul prossimo artista invece mi sento di dire che il prossimo artista è assolutamente non criticabile, e non solo non è criticabile, ma non può non piacere. Parliamo di uno dei più grandi di sempre, David Bowie. Lo ascoltiamo con China Girl su Capital Circus.

0: Girl, David Bowie, questa è Radio Capital, Capital Circus con voi ogni giorno dalle 12 alle 14, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico. Abbiamo iniziato la puntata con Bob Marley raccontando della sua decisione di concedere delle royalties, dei diritti, dei brani, di diversi brani a persone in difficoltà economica, possiamo dire così, e in realtà...
1: Sì, ma non a caso, persone a caso che riteneva importanti,
0: certo,
1: parte della sua
0: segnalate
1: comunità.
0: Proprio nei crediti, così come fece David Bowie, perché questo brano China Girl non nasce nell'83, che è appunto l'anno di pubblicazione, ma lui l'aveva scritta con Iggy Pop, ne aveva scritta una prima versione per l'album di Idiot del 77,
1: grande disco prodotto da David Bowie per il suo amico Iggy Pop. Iggy Pop che poi anni dopo non è che se la passasse proprio benissimo, anche
0: no,
1: qualche anno successivo a metà degli anni 80, per cui David Bowie decise coscientemente anche di reincidere questo brano per inserirlo in Let's Dance, per far sì che aumentassero e continuassero ad arrivare dei diritti d'autore ad Iggy Pop per aiutarlo in un momento, diciamo, complesso della propria vita, dopo averlo aiutato grandemente anche nella produzione e nella scrittura del disco di Idiot. Tra l'altro, per rimanere proprio così sul genio di David Bowie, nello stesso anno scrisse e produsse insieme a Lou Reed anche il disco d'esordio di Lou Reed, dopo Velvet Underground. Quindi, diciamo che nel 77 si è dato da fare David Bowie.
0: Soprattutto gli è venuto tutto molto bene, ecco.
1: È venuto tutto molto bene in una delle varie biografie che ho letto. Lui racconta che in quel periodo era completamente devastato dall'uso della cocaina. Dice che ne usava 5 grammi al giorno, quindi non dormiva mai, era oltre che drogato, morso da tutta questa musica che gli continuava ad uscire, quindi rimaneva sveglio per continuare a scrivere, ha scritto i suoi dischi di Iggy Pop, Lou Reed. Meno male che poi dopo a un certo punto si è placato.
0: Sì, e comunque
1: è morto comunque
0: ancora
1: giovane con un po' di problemi, perché poi
0: certo
1: la droga dà, la droga
0: toglie
1: come dicono qua a Roma gli adesivi che trovi attaccati alle fermate dell'autobus, però meno male che almeno per un po' di anni è stato più tranquillo.
0: Sì, nascosto.

0: Mi sono distratta.
1: Sei distratta sulla droga e sugli adesivi romani.
0: No, mi sono distratta su
1: Antonella Clerici, vogliamo dire la verità.
0: Devo chiedere di togliermi tra i vari monitor che abbiamo di fronte a noi, ce n'è anche uno su Rai 1. E a quest'ora.
1: Antonella Clerici che mangia.
0: È sempre mezzogiorno, programma cult incredibile della nostra Antonellona nazionale.
1: Cosa sta preparando adesso?
0: Stavano impastando delle cose, mi sono distratta perché io lo trovo veramente affascinante,
1: ipnotico,
0: oltre che,
1: altro
0: ipnotico,
1: che David Bowie.
0: Ma capito, ma cosa ha fatto David Bowie in confronto?
1: Mimmo mi ricorda che l'ho detto già varie volte da quando sono qua, uno dei miei peccati di adolescenza era non apprezzare David Bowie, e oggi invece ti dico che è l'artista più grande del mondo. Certo,
0: si cambia idea, no? L'abbiamo detto ieri parlavamo dei mai che diventano sempre, e così è successo anche per la musica.
1: Oggi ne abbiamo un altro però di tema sul quale inizieremo a chiacchierare tra un po', però prima ascoltiamo Neffa con Cambierà, sempre ottima anche la musica italiana qui a Radio Capital Circus, Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini.

0: cambierà, cantava nel 2007, è pronto a tornare. 9 ottobre esce Zarathustra Style, che è un joint album.
1: Cos'è un joint album?

0: collaborazione che Neffa ha registrato, ha prodotto, perché le basi sì. sono sue produzioni, insieme a Fabri Fibra.
1: Esatto.
0: Quindi un disco di 23 inediti nel quale due pietre miliari del rap italiano si divideranno la scena, immagino anche insieme in diversi brani.
1: Beh, direi di sì, ma soprattutto anche con tante collaborazioni di persone, di artisti, no?
0: Ah, ma questo non lo sappiamo, forse no.
1: Tante collaborazioni
0: fra di loro, sì, fra di loro ci sono state negli anni già okay. delle collaborazioni nell'album.
1: Ah, nel senso
0: non
1: tra
0: lo
1: di
0: so,
1: loro,
0: non,
1: certo.
0: Non
1: ragione.
0: Credo. E anche i nostri ascoltatori comunque si scoprono fan di Neffa. Alex, per esempio, ci scrive che ha apprezzato tantissimo anche gli ultimi due dischi, Cane Randagio 1 e 2, che un po' hanno diviso però il pubblico.
1: Come succede spesso quando
0: torni. In quel caso troppi ospiti troppo giovani, leggevo in giro. Un po' l'accusa di dire a Neffa, ma che fai così, vuoi andare nel pubblico dei ragazzi
1: non
0: giovani?
1: Mi va mai
0: infatti veramente
1: bene,
0: fatto un disco.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
4: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it, info su capital.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Etta James, I just want to make love to you. Questa è Radio Capital, Capital Circus, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Pensate che questo brano, che faceva parte del repertorio blues di Muddy Waters, Etta James lo riprende soprattutto per gridare al mondo intero che a lei non gliene importa niente di avere un uomo per i lavori domestici o che la mantenga, ma lo desidera solo ed esplicitamente per un rapporto fisico.
1: Ma meno male.
0: Capito? Sì, ma era il 1960,
1: una grande, brava. Io, sai cosa mi fa invece venire sempre quel pizzico di emozione? Per le cose belle, perché poi alla fine l'arte, no, deve fare quello. Quando si arriva a livelli così alti come Etta James, ti deve un po' emozionare.
0: Sì.
1: E se ogni volta che ascolto questa musica, soprattutto questa registrata negli anni 60, dove la tecnologia era molto più limitata,
0: certo,
1: rispetto ad oggi, immaginare l'orchestra, i fiati, la band che suona tutti insieme, questa cosa meravigliosa che abbiamo visto con pochi microfoni e un registratore, mi fa venire i brividi, perché la musica si sente a distanza di 60 anni questa cosa, e si continuerà ad ascoltare. Oggi un brano del genere si può ancora fare, ovviamente, anche tutti insieme, ma la tecnologia lo renderebbe comunque
0: più pulito, meno...
1: Sì, si andrebbe comunque a cercare ogni singola emissione di ogni singolo strumento, anche dell'orchestra, e probabilmente nessuno resisterebbe alla tentazione di correggere delle piccole imprecisioni che invece li rendevano
0: unici, poi ripresi anche in spot televisivi importantissimi, come quello in questo caso di questo brano, no? Di questo gruppo di donne, primi anni 90, questo gruppo di donne che osserva un operaio durante la pausa per una nota bevanda.
1: Non me lo ricordo.
0: Come non te lo ricordi?
1: No, non me lo ricordo. Ho visto adesso la bevanda che tra l'altro detestavo all'epoca. A proposito delle cose, non ho mai più bevuto perché sembrava più dolce. Parliamo della Diet Coke, dai, si può dire.
0: Appunto.
1: Che negli anni 90 c'era questa cosa, no? Delle calorie, no? Di andare a ridurre, tutte queste informazioni strane. Però in realtà la provai, mi ricordo, qualche volta era veramente imbevibile.
0: Però lo spot invece era molto. Adesso te lo metto e vedrai che te lo ricordi. 342-342-2190. Ma a voi capita, per esempio, di trovarvi di fronte alla TV? Come è successo a noi ieri sera.
1: Succede sempre.
0: Esatto, in realtà ieri sera, come una delle tante sere in cui ti metti lì, dici adesso vediamo un film o vediamo una serie.
1: Iniziamo una serie.
0: E ti perdi, se non vai diretto, comunque già con le idee chiare, e ti perdi in una scelta che rimane una scelta, cioè rimane una ricerca che è fine
1: fra
0: a se stessa.
1: Fra cinque piattaforme, ognuna che offre differenti cose diverse, e quindi dici bella questa serie, però fammi vedere se ce n'è una meglio.
0: Infatti,
1: e diventano le 11:30.
0: Buonanotte, Carolina.
1: Carolina si è addormentata la seconda ipotesi.
0: Io, subito. Questo perché? Perché siamo stati abituati a raccontare la libertà come una porta che si apre, quindi più possibilità abbiamo, più siamo liberi, però c'è una stranezza contemporanea, cioè che in moltissime zone della vita non ci manca la scelta, perché ne abbiamo
1: fin troppa,
0: ma ci manca il criterio, cioè quindi non è difficile trovare un film, un ristorante, un albergo, eccetera, eccetera, ma è difficile capire quale fra tutte queste centinaia di alternative, tutte plausibili, sia quella giusta per noi. E c'è stato un famosissimo esperimento, parliamo già da, insomma, di diversi anni fa, che poi ha raccolto l'idea di choice overload, cioè un test dove in un banco con molti gusti di marmellata attirava più curiosità, ma un assortimento più piccolo portava più facilmente all'acquisto.
1: Quindi si vendevano più marmellate. È bello se il concetto del menù al ristorante, dove se trovi 10 piatti vai comunque velocemente ad una scelta, se ne devi leggere 60 alla fine ti distrai e probabilmente alla fine ordini per stanchezza.
0: E allora qual è il campo della vostra vita in cui desiderate più scelta, ma desiderate qualcuno che restringa questo campo
1: o qualcosa,
0: cioè, qualcuno, qualcosa,
1: un budget, che ne so, dici posso spendere questo e quindi già riduci qualcosa,
0: un libraio che ti consiglia il libro e non ti perdi in libreria, per esempio. Qual è il

0: Ciao ragazzi, un campo in cui mi piacerebbe qualcuno che mi consigliasse per ridurre la scelta è sulle piattaforme di streaming, perché ci sono troppi film, troppe serie TV da guardare e a volte perdo più tempo a scegliere cosa guardare che poi guardare il programma in questione.
1: Siamo tutti Omar da Torino. Omar, siamo tutti sulla stessa barca, capita anche a noi, e
2: siamo partiti proprio da lì, infatti.
1: Esatto, per il quale anche all'inizio di Capital Circus ogni giorno vi presentiamo una canzone con una piccola con una piccola spiegazione, no? È quello proprio, vorremmo essere in qualche caso quell'algoritmo umano che vi può consigliare qualcosa, perché poi alla fine tendiamo anche a fidarci, no? Soprattutto se appunto chi ce lo dice è riuscito a conquistare la nostra fiducia. Però per esempio sulle serie ci sono tante delle riviste anche autorevoli che pubblicano le migliori serie del mese.
2: Ma noi abbiamo Betty Senatore qua, scusa che te lo suggerisce, ce l'ha detto Rick, ma giustamente, no, lo devi troppo vedere, il podcast di Betty, dove appunto vi suggerisce delle serie, e quello sicuramente è un buono strumento. Però ecco, ci sono anche tanti altri campi, no, nel quale può succedere che restringere il campo, poi bisogna pure fidarsi, perché di Betty bisogna fidarsi ovviamente, certo. Però in generale bisogna fidarsi della persona che ti magari che ti conosce appena, come può essere il caso di un libraio che magari entri e ti chiede un po' i gusti, no? E poi da lì ti indirizza verso una scelta.
1: O nei negozi di dischi, o nell'abbigliamento, o nelle scarpe, nelle cose. Cioè, in realtà vale sempre quel discorso, no? Ma adesso mi è venuto pure in mente una cosa: ma tu da ragazzina ce l'avevi qualche amico che ti regalava delle cassette cercando di individuare i tuoi gusti, o dei CD?
2: Io c'avevo la mia migliore amica che mi faceva la cassetta con tutte le canzoni scritte dietro e ti.
1: Quello era un bel gesto, no?
2: Sì, sì, però quello era legato più che alla musica, ma alle cose che legavano noi a quel brano. Quindi era
1: sapeva
2: un po'
1: che ti sarebbero piaciute.
2: Certo.
1: E no, io invece dico quel tentativo di intercettare i gusti e dire: ma secondo me ti conosco da poco, ma secondo me queste cose potrebbero piacerti.
2: No.
1: Che poteva valere per i film, per i libri. Noi crescendo ne ho scambiati tante. A volte ho scoperto, grazie ai gusti di persone di cui mi fidavo, però lì comunque la scelta era più stretta, non avevamo tutte le piattaforme che abbiamo adesso.
2: Cosa che adesso abbiamo, anche perché cosa scatta nel nostro cervello? Scatta il fatto che tutte queste possibilità in realtà nel momento in cui scegliamo ci portano di fronte ad una rinuncia molto visibile, no? Quindi quando le alternative erano poche, ciò che non sceglievamo
1: te
2: lo dimentichi. Oggi sta lì sullo schermo e ti ricorda che avresti potuto scegliere lui, che magari era meglio di quello che avevi scelto. Quindi non è solo la famosa FOMO, no? Fear of missing something, cioè
1: missing out.
2: Cioè la paura,
1: Di non essere in tempo per le cose che piacciono a tutti.
2: È proprio la sensazione che dà, che porta a pensare nel nostro cervello che esista una versione anche leggermente migliore di quello che abbiamo scelto noi.
1: Per esempio, se io dovessi consigliare un disco, un artista, questo è un album che consiglierei sempre, un artista che consiglierei sempre. Parliamo di Beck, che nel 1997 pubblicava un album che poi sarebbe rimasto tra gli album più importanti della sua carriera, che si chiama Odelay, scritto Odelay con la Y finale. Questo è un altro dei consigli di Carolina e Pierre. Il brano che ascoltiamo è The New Pollution su Radio Capital.

0: Ultimi, io la soluzione l'ho trovata da 27 anni circa, non mi fermo a scegliere, no, no, assolutamente, so già cosa fare, ho buttato via il televisore 27 anni fa.
1: Drastico.
0: Ciao da Costanza.
1: Drastica decisione di Costanzo che ascolti la radio.
2: In realtà è un po' quel concetto lì, perché poi alla fine ti trovi a un certo punto a dire: vabbè, senti, basta, ma lasciamo perdere, tanto non, cioè, quando non riesci a scegliere, no? Cioè, un po' questa.
1: Ma perché poi questo famoso algoritmo di cui parliamo in tanti aspetti della nostra vita, a mio parere non è vero che ci aiuta, perché è vero che tu dici: oh, mi è piaciuto un film e qui ho un disco, un libro, e poi ti suggerisce dei contenuti simili, sì, che in teoria dovrebbero piacerti, ma questo da una parte ti inibisce, perché ormai lo sai, anche il timore di andare a cliccare su una cosa che sai che magari è stupida, no? E poi dopo ti viene, vieni bombardato. Io per esempio, quando i nostri figli erano più piccoli, ascoltavo musica che non mi piaceva, gli dicevo: non lo fate dal mio account, per carità.
2: Lo fai tuttora,
1: che
2: questa
1: poi
2: cosa.
1: Lo faccio tuttora. Certo, e se no mi arrivano poi tutti i suggerimenti di gente che non voglio assolutamente vedere.
2: Inquina l'algoritmo.
1: Neanche la copertina voglio vedere di certi dischi. Non scherziamo.
2: Però è vero, insomma, ci ritroviamo in così anche a giudicare noi stessi anche nella scelta, no? Nel momento in cui facciamo questa. Oppure a non accontentarci mai e quindi ogni volta a cercare qualcosa di meglio. Scegliamo un ristorante, poi dopo un po' dici: vabbè, però attraverso le recensioni.
1: Che a leggere 3.000 recensioni è passata l'ora di cena.
2: O un albergo, ma magari ce n'è uno più bello.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione.
9: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'Idos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan.
11: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
12: Zimarex Collagene, azione.
13: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Memphis Marcon. Inizia ora la seconda ora di Capital Circus.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.

0: Ocnoplast, le finestre di design.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 24-6-8 Motorway su Radio Capital, Capital Circus, Pier e Carolina con voi. Iniziamo la nostra seconda ora insieme fino alle 14, poi arriverà Mixo con Capital Records e poi tra qualche giorno tornerà anche il nostro ottimo Luca De Gennaro.
1: Un ottimo personaggio anche Tom Robinson, con cui abbiamo riaperto, soprattutto sempre andando a ritroso nel tempo. Nel 1977 il mondo era diverso, per tanti versi migliore da quello che stiamo vivendo adesso, per altri sicuramente peggiore. Per esempio, non era semplice schierarsi in maniera molto aperta per i diritti LGBT nel Regno Unito in piena epoca Thatcher e punk rock. In realtà erano proprio i punk rock quelli che aprivano i punk rocker che aprivano la strada per poter dire esattamente quello che si voleva dire, che era una delle cose migliori che sono arrivate dalla controcultura giovanile. Lui, con questo brano, ma anche con quello successivo che apertamente si intitolava Glad to be Gay, metteva le cose in chiaro e ricevette anche delle critiche, però fu un momento molto importante per permettere a tanti altri artisti di prendere coraggio da uno che prima di loro si era schierato e tutto sommato ne era uscito non solo indenne ma anche apprezzato.
0: Assolutamente, e non fu l'unico per fortuna in quegli anni, soprattutto per chi faceva musica considerandola un elemento importante anche per fare attivismo, no? E così sicuramente in quegli anni ce n'erano forse molti più di oggi, chissà. 342-342-2190 è il numero di Radio Capital. Oggi ci stavamo confrontando

0: Su quei momenti in cui ci ritroviamo di fronte a una larga vasta scelta e dobbiamo decidere,
1: sintetizzare,
0: ottimizzare, no? Anche se sintetizzare e ottimizzare sono due cose diverse, poi lo vedremo. Però quello che ci chiedevamo anche voi, per esempio, ce l'avete una regola che vi salva da queste infinite alternative? Non so, ad esempio al ristorante non guardo mai più di due volte il menù. Oppure
1: ma falla finita. Di quello che fai tu al ristorante, per esempio.
0: Infatti non ho detto che l'ho detta io questa cosa. Ho detto ho fatto un esempio.
1: Quante volte lo guardi il menù?
0: Io lo guardo molto.
1: Lo guarda?
0: Perché sono indecisa, ma questo anche se ci fossero tre piatti, il problema è quello.
1: Poi arriva il povero cameriere.
0: Adesso non esagerare.
1: Che viene a prendere le ordinazioni e ogni volta. No, no, andate voi, andate voi. Intanto,
0: andate voi che io finisco di scegliere, scusa.
1: Poi finiscono tutti di scegliere.
0: Però per esempio a noi è capitato comunque di scegliere delle cose al primo, alla prima botta, no? In effetti è successo.
1: Non mi ricordo
0: dove
1: il
0: ci
1: motivo.
0: Quando
1: ci siamo sposati?
0: Il primo e unico posto che abbiamo visto andava bene. Così abbiamo
1: Questa è un'attitudine che noi abbiamo molto spesso, io e te, a volte sbagliando.
0: Sì, a volte
1: adesso
0: sbaglio.
1: Non è che qua noi usiamo la radio per raccontarvi tutte le cose di casa Ferrantini di Domenico, però così lancio il sasso nello stagno. Abbiamo firmato un contratto di affitto di un appartamento senza renderci conto che sarebbe stato impossibile viverci.
0: Esatto.
1: Quindi poi siamo riusciti, però nell'intento di annullare tutto, diciamo,
0: sì,
1: con qualche costo collaterale.
0: La vostra regola personale invece qual è? Se ne avete una, non so, appunto, magari la scelta di
1: il
0: un albergo.
1: Caso.
0: No, il caso. No, vi dovete dare delle regole se ne avete, ecco. No, non era un consiglio il mio, io figurati, chi sono io per darvi dei consigli, però magari possono aiutare, no, condividendo possono aiutare i nostri ascoltatori ad avere delle scelte più immediate, se così vogliamo.
1: Questa è una canzone nuova, lui si chiama Leon Bridges, altro artista estremamente raffinato. L'ascoltiamo con Talk It Over su Radio Capital.

0: sliding door, cioè se avessi invece fatto quell'altra scelta, però va bene così, mi fido del mio istinto.
1: Brava,
2: Quello
1: team
2: qua è la
1: istinto.
2: soluzione.
1: Io sono proprio, mi schiero con il team istinto. Ho quella sensazione quando sto scegliendo una cosa anche importante, che senti a un certo punto qualcosa dentro il tuo corpo, il tuo cuore, che ti dice no, è il momento giusto. Elisa mi guarda strano. Sono dell'acquario, Elisa, visto che ti ho visto molto lanciata sulle cuspidi, sulle
2: Vabbè, del
1: cose.
2: resto Elisa Lancia è lanciata sui cuspidi. Scusate, questa battuta
1: Madonna.
3: Questa te l'ha passata
2: terribile.
3: Lele, vero?
2: Questa me
3: Perché
2: l'ha
3: questa.
2: passata
1: Togliamo la
2: Lele,
1: base
2: devo
1: sotto, vorrei
2: dire.
1: che ripeterla nel
2: Il
1: silenzio,
2: gelo, nel
1: prego.
2: gelo. No,
3: basta.
2: no, sì, perché non so se è dell'acquario come caratteristica, però seguire l'istinto, delle volte magari quando uno deve fare una scelta un pochino più razionale, io sono team istinto, premessa,
1: Certo,
2: però
3: anche tu.
2: sull'affitto di casa, come avete raccontato prima,
1: Errore
2: forse.
1: clamoroso,
3: Sì, avevo fatto un
2: eh sì.
3: grande errore.
1: Clamoroso,
3: Vabbè,
1: però
3: eravamo un
1: spinto
3: po'.
1: un po' anche dalla fretta. Infatti, una nostra amica dice: la mia regola è quando hai fretta fai con calma, che è vero, perché la fretta ti porta poi a un certo punto. Dovevamo trovare una soluzione e abbiamo manifestato in quella casa delle cose che non esistevano. Però vabbè, ce l'abbiamo fatto. Forse, come dice un'altra amica al 342-342-2190, mai fare le cose di martedì e venerdì, vecchia credenza superstiziosa,
3: Di
1: secondo
3: Venere,
1: me.
3: di Marte.
1: Secondo me era martedì quando noi siamo entrati dentro quella casa.
3: No, era lunedì quando l'abbiamo vista, me lo
1: E quando
3: ricordo.
1: abbiamo firmato,
3: Ah,
1: sarà
3: abbiamo
1: stato
3: firmato di
1: sicuramente un
3: martedì, abbiamo
1: martedì.
3: firmato di martedì, senza
1: Vedi?
3: dubbio. Sì.
1: Vedi?
3: Per fortuna poi alla fine, diciamo, sì, siamo riusciti a recuperare. Però, ecco, darsi una regola è una soluzione, ma anche quando ci si trova di fronte a dei vincoli ben precisi, no? Prima l'avevi citato tu, un budget.
1: Eh
3: Un
1: beh, quello
3: budget
1: un
3: è
1: po'
3: un
1: t'aiuta,
3: vincolo che
1: sai.
3: ti aiuta. Una valigia necessariamente di quella misura lì, per cui sei più immediatamente concentrato a portare l'essenziale, no? E quindi non aprire l'armadio e cominciare a dire mo che me metto. No, insomma, una cosa di questo genere potrebbe essere, oppure una vacanza decisa all'ultimo, cioè tu vuoi partire domani e chiaramente anche là si restringe
1: Ah, certo, perché lì
3: tutto,
1: sei obbligato, però lì
3: no?
1: devi amare il gusto di poter scegliere all'ultimo momento, che
3: No,
1: comunque dà i
3: certo.
1: suoi brividi, eh.
3: Sì, è chiaro.
1: Decidi, alla fine ti sembra comunque qualcosa di bello, poi devi un po' testa o croce sperare che siano andate bene le cose.
3: Beh, allora la nostra amica che ci diceva prima quando hai fretta fai con calma, sarà contenta di sapere che c'è qualcuno che si vuole fare una t-shirt con questa frase.
1: Bella. Non è detto che sia sua, magari l'ha presa da qualcun altro, ma va bene, la lasciamo circolare
3: Va
1: oggi.
3: benissimo, mettici sotto Capital Circus, però così
1: Con il
3: tanto
1: logo.
3: con il logo di Radio Cap. No, scherzo, ci mancherebbe. Stiamo tornando indietro adesso nel tempo, fino a che anno? Al 1986, qui ci sono gli Eurythmics.

0: Ciao ragazzi, volete sapere cosa faccio io al ristorante? Dico a mia moglie: scegli i due piatti che ti piacciono di più, poi si divide tutto e tutto è più bello.
1: Amore,
2: mamma mia, mi è venuto proprio, sento odore di melassa, di zucchero filato, bello. Ma io per esempio con Carolina non lo potrei fare questa cosa.
1: Perché? Cioè, perché a te ti piacciono le cose quelle tutte
2: sì, troppo salubre la tua dieta.
1: C'è un altro punto di vista interessante che ci avete scritto al 342 342 2190. Io, Elisabetta lo ha fatto, io temporeggio e rimando, così a farmi scegliere è la pressione della scadenza.
2: Grande mossa.
1: Insomma.
2: Grande mossa invece,
1: io
2: perché a un certo punto
1: c'è una cosa che non sopporto, è proprio la procrastinazione.
2: Ecco. Brava
1: grazie,
2: Carolina.
1: Applauso, grazie, dopo tre volte.
2: Hai ragione, vero, nella vita in generale è così, ma ci sono dei momenti in cui invece quella pressione ti aiuta a togliere dei dubbi che non riesci a togliere da solo.
1: Lo capisco.
2: Tornando alla musica, per esempio, io mi ricordo che quando con i Velvet, con la mia band, eravamo in studio e dovevamo consegnare dei dischi, delle versioni definitive, che erano quelle che poi sarebbero state stampate e pubblicate. E lì arrivavi che finché sapevi di avere del tempo per poter mandare la versione, dici: ma riregistro questa cosa, provo a cambiare una parola, provo a cambiare
1: La scelta che continua dopo aver scelto.
2: Però spesso la pressione di dover chiudere magari gli ultimi due mix nella stessa notte, cosa stupida perché magari ci avevi lavorato per mesi, invece tirava fuori anche della creatività in attesa. E quell'ultimo sprint che dice: vabbè, senti, buona
1: anche
2: questa,
1: tanti
2: andiamo.
1: Tanti memorabili brani sono stati inseriti all'ultimo, no? Non solo dei Velvet.
2: Beh, certo, memorabili, certo, chiaro.
1: Dicevo in generale. Ecco, nel senso, no, spesso ci troviamo a raccontare
2: però
1: queste storie.
2: Un brano memorabile per noi, cioè Dovevo dirti molte cose, che portammo a Sanremo nel 2025. Quello, i dubbi che ci portammo dietro in studio di registrazione non ci permisero di inserirlo nel disco, perché in realtà dovevamo consegnare e quindi l'album uscì senza quel brano. Per fortuna, perché poi era libero per andarci a Sanremo.
1: Vedi
2: a
1: le
2: volte.
1: Sliding doors.
2: La procrastinazione.
1: No, va bene, in quel caso era un po' l'indecisione, no? Nel senso, non è che avevate deciso e non l'avete fatto.
2: No, non eravamo convinti e quindi ci siamo presi del tempo in più, per fortuna. Rosa propone un altro slogan per un'altra t-shirt.
1: Io sono la procrastinazione. Adesso l'ho detto.
2: Sono scritto grande, capito? Così. Tornando a parlare di musica, per la tua gioia, Carolina, di Domenico.
1: C'è una deluxe edition.
2: Ma di brutto, una deluxe edition imperdibile per Amy Winehouse.
1: Ah, allora
2: storico Back to Black, che compie 20 anni.
1: Sì.
2: Uscirà il 23 ottobre 2026 una versione deluxe, devo dire particolarmente interessante, in
1: che
2: 3 LP
1: c'è?
2: O 3 CD, se vuoi te lo vado ad elencare.
1: Dimmi che proprio sto nella pelle.
2: Beh, questo è un bel regalo, eh.
1: Questo sì, no, va.
2: Questo è un bel regalo, se volete magari la tenete lì e lo potete iniziare a pensare come un regalo di Natale.
1: Sì, poi lo faremo, poi quando arriveremo un po' sotto data, anzi magari con un po' d'anticipo, vi consiglieremo degli album magari da regalare a Natale.
2: Comunque, la versione 3 LP di Back to Black

che uscirà il 23 ottobre, contiene l'album originale, 4 demo inediti mai pubblicati, più i lati B dei vari singoli e altre demo già editi ma mai pubblicati su vinile, più il concerto al Club Paradiso di Amsterdam dell'8 febbraio 2007 pubblicato per la prima volta su vinile o CD. Quindi se volete andare un po' a sentire, no, come suonava in quel momento Amy Winehouse quando era in tour, copertina alternativa, testi manoscritti da Amy Winehouse, foto inedite, nuove note firmate da Mark Ronson e Salam Remi. Secondo me un acquisto imperdibile.

0: città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?

0: Nintendo, il mio fruttolo preferito.
1: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
1: Fruttolo, scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rolling Stones, Under My Thumb, qui su Radio Capital, Capital Circus, e sembra che proprio questo fu il brano, uno dei brani incriminati di quel concerto storico del 1968 di
1: ad Altamont,
0: al 69 di Altamont. Che cos'era? Era una sorta di Woodstock del West. A un certo punto i Rolling Stone erano appunto arrivati a dicembre di quell'anno del 69, stanno terminando il tour americano e vogliono chiuderlo con un concerto enorme gratuito in California. Woodstock si è appena tenuta, circa 4 mesi più o meno, e volevano ricreare un po' questa idea sulla West Coast, ma l'organizzazione fu molto più caotica di quello che si immaginava, perché sia la location venne cambiata varie volte fino ad arrivare a pochissimi giorni prima dell'evento a questa Altamont Speedway, un circuito automobilistico a una 60 chilometri da San Francisco.
1: Poi ci fu la decisione, forse la più sbagliata nella vita dei Rolling Stones, cioè quella di affidare la sicurezza di quel concerto agli Hells Angels, noto gruppo di motociclisti che, diciamo, non contengono al loro interno proprio i valori della non violenza.
0: Anche se erano stati già ingaggiati eventi per, come sicurezza.
1: Si lasciarono prendere un po' la mano.
0: Soprattutto
1: diciamo
0: se li paghi in birra,
1: esatto,
0: come è successo in quel periodo.
1: E quindi nel momento in cui iniziarono ad avvenire degli atti violenti sotto al palco, cosa che succedeva spesso all'epoca, alla fine degli anni 60, nei concerti, la reazione fu brutale. Ci fu un accoltellamento di Meredith Hunter, che perse la vita proprio, così riportano le cronache, durante l'esecuzione di questo brano, che era tratto dall'album d'esordio, tra l'altro, The Aftermath dei Rolling Stones, brano che non si porta dietro proprio cose positive, se vogliamo dirla tutta, perché negli anni è stato anche accusato, è un testo apparentemente fortemente misogino,
0: sì,
1: perché Mick Jagger racconta all'interno della canzone di aver finalmente messo sotto controllo una donna prima dominante. Letta oggi è una frase che è non replicabile, no?
0: Sì.
1: Nel senso, non andrebbe proprio pensata né scritta. All'epoca nessuno ci fece caso, perché purtroppo la cultura dominante dava per scontato questo tipo di reazione da parte dell'uomo. Negli anni Mick Jagger ha cercato di allentare un po' la presa su questo testo, dicendo che ovviamente andava reinterpretato e che era una caricatura un po' insomma, sai, sentivi il rumore dei vetri.
0: Forse alla fine, esatto, sì, dei vetri, a quel punto forse è meglio proprio non farla più. Io sono di questa idea.
1: Ma magari non la suonano più.
0: No, infatti no.
1: Non lo so, questo però potrebbe darsi che non la suonino più,
0: piuttosto,
1: anche perché nel frattempo hanno fatto 500 album
0: che possono trovare posto nella loro scaletta dei concerti.
1: A proposito di concerti, per rimanere ancora un attimo sui Rolling Stones, che ci stanno regalando ultimamente molte news, c'è sempre questa questione: tornano in tour o non tornano in tour? Perché i vecchiacci lì della band dicono sì, noi vorremmo, però qualcuno, soprattutto Keith Richards, chiede di non farlo viaggiare tanto, non ce la fa più.
0: Ma c'ha ragione.
1: Lui dice: io voglio suonare, se mi mettete sul palco suono, ma non mi fate viaggiare.
0: Ho capito, quindi come ci vai?
1: E quindi ha lanciato l'idea: facciamo delle residenze.
0: Ah, ok.
1: Stiamo,
0: certo,
1: per 20 giorni in una città, arriviamo, facciamo delle repliche, poi ci spostiamo, almeno i viaggi sono di meno.
0: Bisogna vedere se sono tutti d'accordo, ad esempio se Mick Jagger non ha voglia di farsi, poi non è che non credo che viaggino più col tour bus. Insomma,
1: no, credo di no, non devono dividere il furgone insieme i Rolling Stones, però sai, comunque
0: è faticoso,
1: sono anni che stanno lì.
0: Tu eri,
1: ma stiamo scherzando,
0: io primo tour,
1: no, non è vero, ma
0: il secondo,
1: il
0: dai,
1: furgone è un osso duro,
0: è il furgone, soprattutto perché c'è quell'aria di condivisione, no?
1: Sì,
0: che vale per tutto e per tutti,
1: certo,
0: e a un certo punto magari uno può anche stancarsi. Questo è Giorgio Poi su Radio Capital.

0: Giorgio Poi, Uomini contro Insetti, qui su Radio Capital. Marco ci ricorda al 342-342-2190 che ha scoperto Giorgio Poi proprio grazie a Radio Capital. E quindi riascoltarlo così gli fa molto piacere. Beh, noi siamo contenti perché alla fine abbiamo fatto un po' quel lavoro di cui parlavamo oggi, no? Quando si ha tanta musica, in questo caso musica, insomma, a disposizione, creare un po' una sorta di selezione, fare una scelta al posto vostro è sicuramente aiuta rispetto al trovarsi di fronte magari a una piattaforma e dover decidere cosa ascoltare.
1: Sentirsi,
0: no?
1: Persi fra migliaia di canzoni e di dischi, noi cerchiamo di selezionare qua e là delle cose che pensiamo possano piacervi o incuriosirvi, o magari anche non piacervi, ma comunque una possibilità di andare a scoprire degli artisti importanti. Sicuramente tra questi c'è anche Giorgio Poi per quanto riguarda la musica italiana, artista che peraltro è arrivato già al quarto o quinto album, quindi una carriera che inizia a diventare corposa,
0: sì,
1: con molto pubblico che lo segue.
0: Sì.
1: Invece i prossimi purtroppo non sono più con noi, parliamo dei Blind Melon,
0: sì,
1: che è una band americana che stava iniziando ad avere parecchio successo a metà degli anni 90.
0: Los Angeles,
1: anche grazie alla figura del carismatico cantante Shannon Hoon, che i più attenti di voi o i fan dei Guns N' Roses ricorderanno perché era insieme ad Axl Rose.
0: Era il best friend di Axl Rose.
1: Sì,
0: no?
1: E partecipò anche ad un video dei Guns N' Roses cantando su un brano, un bel duetto in cima ad un grattacielo, diciamo, per Shannon Hoon, e che era anche tra l'altro molto simile ad Axl Rose,
0: sì,
1: capelli lisci, bandana,
0: sì,
1: il look era quello. E come succedeva purtroppo troppo spesso in quegli anni, anche Shannon Hoon incontrò l'eroina durante il proprio percorso e che lo portò alla morte poi con un'overdose ad ottobre del 95. Io ho un ricordo con Shannon Hoon e Guns N' Roses, perché se da una parte mi piaceva abbastanza la band ma non era tra le mie preferite, però questa vicinanza con i Guns N' Roses me li faceva sembrare, che invece mi piacevano molto, me li faceva sembrare più belli di quello che fossero. E vidi un concerto loro al Festival di Reading in Inghilterra poco prima tra l'altro della morte di Shannon Hoon. Fu un bellissimo concerto e mi ricordo che quel giorno c'erano i Soundgarden, proposito di cantanti incredibili che purtroppo
0: non sono più
1: con noi, e a chiudere tutto, concerto che invece mi lasciò un po' deluso, lo ammetto,
0: attenzione,
1: Pearl Jam insieme a Neil Young fecero un progetto insieme in cui
0: perché non eri nello spirito giusto in quell'epoca.
1: Pearl Jam mi piacevano tantissimo, però fecero questo disco con Neil Young che un po' all'epoca
0: era un po' morbido, lo definirei così,
1: e loro erano il gruppo di Neil Young, si chiamava Mirrorball l'album tra l'altro, e
0: se ti ricordavi un centesimo di quello che ti ricordi sui dischi e sulle partite della Roma, veramente
1: sai che invece proprio quest'anno non è più così. Io mi ricordavo proprio tutto.
0: Ho capito.
1: Mi ricordavo anche il track list, capito? Mi ricordavo anche i nomi di quelli che segnavano i gol. Invece adesso faccio fatica a volte. Questo perché?
0: Questa intro poi è veramente.
1: Il video con le api, te lo ricordi?
0: È rimasta storica. 1993 per l'esattezza, Questo era il video che girava continuamente, in quel caso nell'unico, quasi unico canale musicale che c'era.

0: Blind Melon No Rain, questa è Radio Capital, Capital Circus. Stiamo per concludere, abbiamo ancora un brano da farvi ascoltare prima di chiudere questa puntata del mercoledì, che vi ricordiamo potete riascoltare o magari ascoltare per la prima volta o magari consigliare, visto che oggi parlavamo di scelte e di persone che possono crearci una sorta di selezione anche rispetto a dei programmi radiofonici. Potete riascoltarla sul sito di Capital o anche su iTunes.
1: Potete inviare il link,
0: sì,
1: ai vostri amici.
0: Fate,
1: ma senti qua che trasmissione pazzesca, con
0: servizio,
1: della musica pazzesca. E Angelo scrive: guarda che Mirrorball dei Pearl Jam con Neil Young era fantastico per allenarsi. Io invece avevo un ricordo che fosse tutto lento.
0: Infatti, da come l'hai detto, così sembrava.
1: Me lo ricordo così, soprattutto il primo brano, lui lo usava a ripetizione. Adesso, Angelo, ti dirò che mentre torno a casa, mi sa che un ascolto ci provo a darglielo, perché sai che ne parlavamo tante volte, le cose che nel 95 non mi piacevano poi sono diventate
0: le preferite. Non eri nel mood giusto, no?
1: No,
0: può darsi che
1: no,
0: in quel momento, poi soprattutto magari venivi da tutta un'altra, un altro tipo di concerti e
1: sì,
0: quello ti è sembrato più pacato, troppo
1: magari,
0: pacato.
1: Magari lo passiamo anche a Radio Capital.
0: Che cosa?
1: Qualche brano tratto da Mirrorball.
0: Perché
1: e
0: no?
1: Fu così che diventa il nostro disco preferito dopo averlo screziato, come dicono i nostri figli in diretta in radio.
0: Screziato,
1: quando parli male di una cosa, no? In slang.
0: Non li ha sentiti, hanno detto questo?
1: Eh sì, dice: oh, ma che mai screziato? Vedi che di là i giovani annuiscono.
0: Ah, si dice così, Alessio?
1: Alessio.
0: Okay.
1: Eh.
0: Che poi viene da cosa, però? Qual
1: lo
0: è
1: screzio è un piccolo,
0: sì, certo,
1: litigio, no?
0: Okay.
1: Quindi mai screziato a Roma è un po'. Mi stai trattando male o comunque non sei d'accordo. Screziato è così, quando uno si tratta un po' male.
0: Indispettito, grazie Lele.
1: Bro, ma hai screziato,
0: ecco.
1: Frate, quando li riprendiamo, frate,
0: ecco,
1: a Roma è frate.
0: Ecco perché l'altra sera, quando ne ho presi quattro di ragazzi intorno ai 15 anni, facevo fatica a comprendere il linguaggio, che era tutto un bro fraterno.
1: Frate è bellissimo.
0: Inframezzato,
1: frate,
0: poi
1: frate. Bello, lo adoro, mi piace, non lo posso fare perché sono un vecchio. Parte lento ma poi accelerava il singolo, dice così Angelo. Niente, mi sta cercando di convincere. Adesso, guarda, mancano fra dieci minuti usciamo dalla radio. No, dieci no, non è che usciamo così di corsa. Salutiamo e poi usciamo. Macchina, mentre torniamo, Mixo ci perdonerà se per 5 minuti andiamo a ascoltare e ascoltiamo il primo brano di Mirrorball.
0: Lui invece è cresciuto ascoltando e imitando Elvis, per non parlare di Michael Jackson, che è stato uno dei suoi grandi riferimenti, che lo ha portato poi a decidere di iniziare una carriera con un timbro che fosse molto simile a quello di questi artisti. Stiamo parlando di Bruno Mars,
1: grande artista che però entrerà negli annali come il primo che ha introdotto i biglietti ai suoi concerti senza poterlo vedere, gli audio only.
0: Cioè
1: ti mettono dietro al palco.
0: Ah.
1: Assapori il live, ma non lo vedi.
0: No, questa è una cacata, posso dirlo.

0: Out of Heaven, Bruno Mars chiude questa puntata di Capital Circus. Noi torniamo domani puntuali alle 12. Adesso arriva Mixo con Capital Records.
1: Ciao,
0: domani.
1: Ciao.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
4: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
3: Il crimine racconta la storia di un paese.
4: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
5: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte.
14: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Terrore ad alta quota su un volo di Fly Dubai. Jean-Paul Bellotto.
15: Volo da Dubai a Tel Aviv. Nello spazio aereo giordano parte l'allarme di rottamento. Il copilota ha accoltellato il pilota con un piccolo coltello. L'aereo perde 5.000 metri di quota in un minuto. Panico a bordo, si alzano i caccia israeliani. L'equipaggio e alcuni passeggeri riescono a entrare in cabina, immobilizzano l'aggressore che secondo alcuni media è il pilota e non il copilota. A bordo dell'aereo ci sono anche altri piloti in abiti civili. Prendono il comando dell'aereo che vira verso un aeroporto saudita e atterra senza problemi, tra i canti e gli applausi dei passeggeri. Si indaga se è stato terrorismo o

0: Altro, in Israele si ipotizza che fosse un dirottamento mirato a far schiantare l'aereo in territorio israeliano.
1: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, secondo l'Istat, sale al 4,2% con un aumento mensile dello 0,7%. Sale al livello più alto degli ultimi 3 anni, spinta dai prezzi del gas del mercato tutelato, in crescita del 47% su base annua, del gasolio più 34%, della benzina più 21%. Il costo dei prodotti alimentari freschi sale del 5,5%. E in parallelo, secondo l'Istat, scende la fiducia di consumatori e imprese. 2 operai morti sul lavoro in poche ore, un 48enne precipitato da 8 metri di altezza mentre svuotava un solaio a Robecco sul Naviglio vicino a Milano. Ieri sera invece un 55enne morto alla Fincantieri di Ancona, un altro operaio di 29 anni in gravissime condizioni. Entrambi sono stati investiti da una fiammata mentre lavoravano a una nave. Denunciò la scomparsa del marito, ora lei e il figlio vengono arrestati per omicidio. In carcere una 60enne e un 28enne a Cutro, in provincia di Crotone. Salvatore Giglio, 69 anni, era disperso dal settembre 2024. Secondo la procura, il cadavere, che non è stato ancora trovato, è stato gettato dai due in un fiume. Un 14enne ha ferito un coetaneo a coltellate in un liceo di Ferrara, l'aggressione in bagno, dove è stata trovata l'arma, una lama da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi a una mano. Al momento non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione. La legge elettorale arriva alla Camera via libera della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio. Dalle 16:15 la discussione generale, domani il voto sulle pregiudiziali. Prossima edizione di Capital News alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

giustamente ullula, perché il lupo Mannaro, vi vedo, sai che correte a Milano nella regia. Jennifer, don't buy. Dove corri? Franco Russo in regia e Jennifer Engelman, che insomma mi dimentico spesso di citare, ma è sempre nel mio cuore. Ciao Jennifer. Questo era Warren Zevon con Werewolves of London. Qualcuno mi dice: Stefano, lupo Mannaro americano a Londra? Ma no, questo pezzo qui si riferisce a... c'è un retroscena molto divertente. Praticamente Phil Everly, uno degli Everly Brothers, grande amico di Warren Zevon, che è il compositore, il cantante di questa canzone che abbiamo appena sentita, aveva visto in TV un film bellissimo in bianco e nero del 1935, il primo film su un lupo Mannaro, che si intitolava appunto Werewolves of London. In italiano fu tradotto come Il segreto del Tibet, si capisce perché, un titolo completamente diverso. È stato veramente il primo film sull'uomo lupo, che in inglese appunto si dice werewolf, e quindi fu poi composta questa bella canzoncina. Vai con la sigletta.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Per oggi soltanto con Mixo, anche per ieri è stato così, anche per domani, perché Luca, fra un po' lo sentiremo, ha affrontato una piccola operazione, tutto bene, tu infatti fra un po' lo ascolteremo. Chiudendo il discorso sui lupi mannari, lupi mannari appunto, una delle figure più iconiche insieme a Frankenstein, insieme a Dracula del cinema dell'orrore, più famoso comunque fu Lon Chaney Jr., che era il figlio di Lon Chaney, quello che faceva i film muti, meravigliosi assolutamente, e lui portò avanti per tantissimi film la figura appunto del lupo mannaro. Pensa che palle col trucco, tutti quei peli in faccia che gli mettevano, per la fama questo è altro. Dicevo che possiamo sentire la voce di Luca De Gennaro perché è a casa, sta facendo una piccola convalescenza, è vero che Franco ce l'abbiamo Luca? Beh, Luca?
2: Sì, sì.
1: Eccoti.
2: Sono qua ragazzi, ciao Paolo.
1: Come stai?
2: Anche, ciao. Guarda, di ripresa, nel senso che va bene,
1: stai sicuramente
2: tutto bene.
1: Stai sicuramente meglio,
2: tutto bene.
1: Meglio tu della linea telefonica che ti sento un po' ovattato, ma va bene uguale. L'importante è sapere che sei lì, tutto tranquillo, a posto. Guarda che per consolarti, come quando eravamo bambini, se ci portavano dal dentista poi ci compravano lo zucchero filato, no?
2: E cosa mi hai comprato?
1: Ti ho comprato un abito gessato, ti aspetto a te.
2: Fantastico. Fantastico, sì. Anche perché un'operazione al cuore non cambia le misure della persona, no. Per cui sono alto uguale.
1: Direi
2: a
1: di
2: prima,
1: sì.
2: Non è cambiato niente.
1: Va bene.
2: Però tutto ok.
1: Dai, rimettiti che ti aspettiamo.
2: Noi ci vediamo venerdì e insomma ovviamente grazie a tutti quelli che mi hanno mandato messaggi di fratellanza e insomma
1: certo.
2: tutto ok, ci sentiamo venerdì, io intanto ti ascolto,
1: sì.
2: come sempre.
1: Va bene, abbi pietà di me che sono un po' disperso senza di te.

0: sento un po' così. Come Alice nei Paesi delle Meraviglie quando vaga nel nulla, vabbè. Dai.
1: Puoi fare Day for Heroes anziché Night for Heroes.
0: È vero. Grazie per aver citato anche il programma della domenica sera. Ciao Luca, a presto.
1: Ci
0: vediamo venerdì. Ciao. Sombre, vai con Sombre.

Sombre, che in realtà si chiama Shane Michael Booz, prima di chiamarsi Sombre, come per quanto mi riguarda un mix molto rapido ed efficace. Allora, cari amiche, ho dimenticato di ricordarvi il nostro numero di WhatsApp per qualsiasi tipo di comunicazione, 342-342-2190, anche perché adesso ci serve dal momento che stiamo per partire con un'ennesima e nuova sfida fra i dischi live. C'è stata una prima tranche dove hanno vinto fra i vari scontri Deep Purple con Made in Japan, ribadisco secondo me super meritatamente perché è un disco bellissimo, pieno di energia, e adesso siamo partiti con delle nuove sfide. Quindi oggi è la volta di, attenzione, perché vi chiedo non di votare gli artisti ma i dischi dal vivo, quali sono i più belli, e oggi sono in sfida Banana Republic, il live di Lucio Dalla e Francesco De Gregori del 1979, oppure Sex Machine, che era effettivamente un doppio live, anche se un disco era in realtà in studio, di James Brown. Io anche in questo caso

ho dubbi, ma non lo dico per non influenzarvi. Si potete scegliere quindi fra Banana Republic di Dalla e De Gregori oppure Sex Machine di James Brown. 342-342-2190, che siano aperte le sfide da questo momento. Potete scegliere, qua non si vince niente, è una cosa così. Poi chiaramente loro, uno dei due, potrà andare avanti e ripresentarsi nella prossima sfida per poi arrivare fino all'ultima, dove poi si decreta qual è il vincitore, che però dovrà scontrarsi con i Deep Purple Made in Japan, immagino. È così, ecco, è così. Allora, Banana Republic fu registrato dai due dopo che avevano avuto quel grande successo con la canzone Ma come fanno i marinai. Si ritrovarono dalle De Gregori e dissero: ma perché non facciamo qualcosa insieme, una tournée? Partirono per una tournée. Ora, io vedo che i biglietti erano venduti al prezzo di 1000 lire. Ho fatto un po' un confronto. Jennifer mi dice che il corrispettivo di 3,33 euro. Io ne ho visto un altro che è 6,50 euro più o meno. In ogni caso, che sia 3,33 euro oppure 6,50 euro, non ha niente a che vedere con i prezzi esorbitanti degli ultimi tempi di sti biglietti. Continuo a impuntarmi. È una vergogna. Cioè, faccio un po' da amplificatore a tutti quelli che la pensano come me. Ma che senso ha 300 e più euro per un biglietto? Ma quando mai? Vabbè, cominciamo ad ascoltare la prima canzone, che è appunto Banana Republic, da quel live. Lucio Dalla e Francesco De Gregori, che se la battono contro Sex Machine di James Brown. Vabbè, la mia la dico, dai, è anche prevedibile. Io scelgo James Brown perché mi fa muovere i piedini come nessuno al mondo, quindi è veramente terapeutico. Banana Republic innanzitutto.

cioè non lo so, una roba proprio viscerale per quanto mi riguarda James Brown. C'è da dire che nessuno dei due album, né Banana Republic né questo Sex Machine, sono proprio dei veri e propri live, perché Banana Republic fu registrato durante le prove, quindi poterono intervenire sui suoni, e lo stesso accadde per uno dei due dischi, perché era un doppio, di Sex Machine, perché l'altro era proprio in studio. Non sapevo che il termine Banana Republic, cioè la Repubblica delle Banane, che spesso ci capita di utilizzare, fu inventato nel 1904 da uno scrittore statunitense, tale William Sidney Porter, che si firmava O. Henry, e faceva riferimento alle realtà centroamericane, perché ricordiamo che in quel periodo lì l'economia di questi piccoli stati tipo Costa Rica, Honduras, si basava totalmente sull'esportazione di un solo prodotto agricolo, ovvero le banane. Ecco perché è stato utilizzato, un po' dispregiativo devo dire, non è proprio carino nei loro confronti. Allora, cosa scegli, cara amica, caro amico? Amico non è male, eh? Miau! Lucio Dalla e Francesco De Gregori con Banana Republic, oppure Sex Machine, ambedue live. Oggi la sfida è per questi due dischi, quindi James Brown o Dalla e De Gregori. 342 342 2190.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Esatto, sa di felicità.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: E se resto frizzata in colla? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: non ci scassato cazzo.
1: Stupendo, veramente grandissimo Pino Daniele, sempre nel mio cuore. Avrebbero dovuto farlo cavaliere della nazione, qualcosa insomma, come è successo a Tony Iommi, chitarrista e principale compositore dei Black Sabbath, genio assoluto perché ha inventato un genere che ha poi fatto milioni di proseliti. Lo vedo in una foto su un prato all'inglese perfetto di fronte a Windsor Castle, quindi al castello di Windsor, perché oggi è stato, o ieri non lo so, è stato, gli metto un cuoricino, è stato insignito del MBE, che sarebbe Member of the Order of the British Empire, dentro il quale ci sono un sacco di artisti, ma hanno aspettato troppo secondo me, perché Tony Iommi è veramente grandioso, tra l'altro di origini italiane, bravo. Questa era Io so pazzo, non ci scassato eccetera eccetera, di Pino Daniele, che un po' si metteva nei panni di Masaniello, portavoce della collera del popolo napoletano, si parla chiaramente di tantissimi anni fa, nel 600, e che poi fu giustiziato dal potere spagnolo, perché insomma a Napoli e in Campania c'era l'occupazione spagnola, così come in altre parti d'Italia, insomma eravamo occupati da altrui stati, diciamo, no? Allora, che ore sono? Le 14.38, mi raccomando, continuate pure a scegliere fra i due live che sono in competizione quest'oggi, ovvero Banana Republic di Dalle De Gregori, che si scontra contro James Brown. Era previsto live di Apollo, ma abbiamo ascoltato una canzone da Sex Machine, e quindi quello è, che invece risale al 1970-71, un disco comunque meraviglioso anche quello lì. 342-342-2190, l'ho detto giusto, perché ogni tanto c'è il cervello che va in tilt, ragazzi, oh, l'età galoppa per tutti, non ho capito, solo io vecchia ciabatta, anche voi come l'MBE, Members of Vecchie Ciabatte All Over the World. Questi sono i 1975 su Radio Capital.

Love You, che bella. Secondo me, per quanto mi riguarda, la canzone più bella mai scritta e registrata dagli U2, risaliamo al 1983, quindi i loro esordi. Questa era New Year's Day di U2, che scrivevano questa canzone, Bono più che altro, che ha scritto il testo. Era stato concepito come una canzone d'amore per la loro moglie Ali Houston, non so se sia ancora sposato con questa donna, però successivamente fu modificata e ispirata al movimento polacco Solidarity, che insomma tentava in qualche modo di emanciparsi dall'occupazione russa in Polonia, non siamo qui in quegli anni là. La canzone di U2 mi dà l'opportunità di ricordarvi che il 13 novembre prossimo arriva il nuovo album che si intitolerà Carnaval de Luz, così come il singolo si chiama Silenzio. È andato in fissa con la Spagna, evidentemente Bono, perché sia il singolo che la canzone hanno titoli spagnoli. Contento lui, contenti tutti, vero? Qui Radio Capital, questo è Capital Records. Oggi sono ancora solo e anche domani lo sarò. Luca è in convalescenza, ma sta benissimo, l'abbiamo ascoltato prima al telefono, ci ha assicurato che va tutto bene. Sarebbe sicuramente contento della prossima canzone che ascoltiamo, perché uno dei suoi artisti preferiti è Peter Gabriel.

Grazie a Max che mi ricorda che non c'era occupazione sovietica russa in Polonia, riferendomi chiaramente al pezzo che abbiamo ascoltato prima. Solidarnosc, non era quello il collegamento. Vi fu un colpo di Stato da parte di Jaruzelski proprio per impedire un intervento sovietico, vedi? A proposito di Unione Sovietica, questa canzone che abbiamo appena ascoltato e che ho rivalutato perché ha un contenuto importante di Hozier, Technics of the Church, affrontava il tema dell'omofobia proprio in Russia, storia d'amore di due ragazzi omosessuali che viene ostracizzata da un gruppo di cristiani estremismi. Ogni estremismo nelle regioni è veramente la peste bubbonica, ragazzi, attenzione a non farvi adescare. Finita la prima ora di Capital Records, vi aspetto fra pochissimo.

0: arriva a Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Zimarex Collagene, azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision, vederci bene insieme.
9: Radio Capital.

0: Questa cover di More Than This, classico dei Roxy Music, fatta dai 10,000 Maniacs, me la vedo bene, ascoltata su una macchina cabriolet, con tutto un bel venticello, una aria frizzantina, no? È molto charmant. Questa era una cover fatta appunto dai 10,000 Maniacs. Io mi ricordo perfettamente di questa band creata nel 1981, statunitensi. Tutti i miei amici, quelli più alternativi, quelli più, no, giusti con 3G, giusti, ascoltavano questa band grazie alla presenza di Natalie Merchant, che è stata una delle cantanti, e tutti sbavavano, scusate il termine, proprio dietro Natalie Merchant. Io sinceramente mai capito perché, ma ognuno a casa sua. Proprio c'era un plebiscito nei confronti della bellezza di Natalie Merchant. Forse sono io che non ho l'occhio giusto per guardare. Allora, trombette, perché dobbiamo stabilire chi è passato tra Dalle De Gregori e James Brown. Ribadisco, il disco di Dalle De Gregori si chiama Banana Republic, si chiama ancora oggi, e mentre quello di James Brown era Sex Machine, un doppio quasi live, diciamo. Come era prevedibile, perché quando ci sono italiani in lizza, voi cari amiche e cari amici votate in quella direzione, quindi passano Dalle De Gregori. C'è anche da dire che era stato anticipato da un tour che aveva avuto un enorme successo fino a quel momento lì. I tour italiani nei palasport e negli stadi, peggio mi sento, specialmente da parte degli stranieri, venivano evitati perché c'era stata una stagione di rivendicazione, la musica gratis, non vogliamo pagare il biglietto, pensate che differenza rispetto a oggi. E quindi, insomma, spesso c'erano le cariche della polizia, lanciavano i lacrimogeni, c'erano sempre disordini, era piuttosto pericoloso e comunque spaventava un po' andare ai concerti. Lo stesso dicasi per gli artisti che si ritrovavano magari col lacrimogeno sul palco e poi dovevano scappare. Per questo motivo avevano evitato di organizzare tournée negli stadi. Dalle De Gregori furono i primi a ricominciare quella tendenza che ormai è diventata una norma. Non fosse il fatto appunto che poi devi spendere 500 euro per andare a vedere in uno stadio in mezzo a 80.000 persone, microscopici sul palco, dei musicisti che neanche sai chi sono magari, una roba, ribadisco, indecente. Allora, sono passati Dalle De Gregori, la volta scorsa sono passati i Deep Purple, domani avremo un'altra sfida e via discorrendo, piano piano scremando, arriveremo al disco migliore live secondo la vostra opinione. A proposito di 342-342-2190, vi ricordo anche l'indirizzo di Radio Capital, perlomeno la sede di Roma, che sta in via Cristoforo Colombo 90, 00147 Roma. Lo dico perché è arrivato ieri due lampade, una per me e una per Luca, fatta da Gennaro. Ciao Gennaro, grazie mille. Ho fatto il post su Instagram, il mio Instagram è Paolo Mixo, tutto minuscolo, tutto attaccato. Ci ha confezionato due lampade fatte con 45 giri e musica 7. Molto originale, devo dire la verità. Grazie Gennaro. Ehi Gennaro.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Radio Capital. Solo bella musica.

the Run, una delle canzoni più sclerotiche e pazze che abbia mai sentito, perché è divisa in tre parti che non c'entrano l'una con l'altra niente proprio, cioè chissà che cosa si era fumato Paul McCartney, veramente buffo sto pezzo. 1973 erano Paul McCartney e Wings, quindi l'operazione, la band successiva ai Beatles, e raccontava la storia di un gruppo musicale confinato in una prigione che riesce a fuggire, anche il testo devo dire era una bella pazzia. A proposito della lampada dell'amico Gennaro, le lampade, perché l'ha mandata sia una a me che a Luca, grazie ancora, suprema ammirazione per tutti quelli che hanno fra di voi un minimo di manualità. Io forse riesco a tenere in mano qualche pennello e dipingere con gli acquarelli, ma tutto il resto, ragazzi, veramente. Devi piantare un chiodo? Pronto? Chiamo la persona addetta. Si brucia una lampadina? L'elettricista, pronto? Spesso e volentieri mi è capitato di chiamare il buon Fabio Arbois, che è molto bravo con l'elettricità, per cui è venuto a cambiarmi le lampadine. Dice: ma sarai cretino? Sì, lo ammetto, proprio c'è, cioè, incapacità totale, una chiavica, come direbbero gli amici di Napoli. Allora, esce un nuovo singolo e probabilmente uscirà un nuovo disco dei Kings of Leon, che adesso ci apprestiamo ad ascoltare proprio col nuovo singolo. Si intitola My Whole World, Kings of Leon.

nel negozio di abbigliamento a Londra, quando abitavo a Londra, faticavo piegando camicie altrui, eccetera eccetera, cantavamo I was working as a waitress in a cocktail bar, anche se io non facevo la waitress, ovvero la cameriera, ma facevo il salesman, il commesso, ecco. Poi mi spostarono addirittura alla cassa perché ero affidabile. Prima

Erano i Kings of Leon, giusto? Abbiamo ascoltato loro, sì, dei Kings of Leon esce il decimo album, ma neanche di uno me ne sono accorto, il decimo album che si chiamerà Oh My Beloved, in uscita il 6 novembre prossimo. My Whole World è il singolo che abbiamo ascoltato, dopodiché c'è stata appunto Don't You Want Me, per la cronaca Don't You Want Me dei Human League, che usciva ufficialmente nel novembre 81, però poi chiaramente trovava spazio nelle classifiche, al primo posto era stata per diversi mesi nell'82, e io appunto lavoravo in quel negozio nell'82, fu il singolo più venduto dell'anno, sfondò anche negli Stati Uniti dando via alla Second British Invasion, quella che poi avrebbe visto i vari Duran Duran, Spandau Ballet, insomma tutta la scena inglese di quegli anni che ancora oggi ci piace tanto frequentare, che spesso frequentiamo, specialmente la domenica sera. Mi ricordo ancora l'appuntamento con Night of Heroes. Night of Heroes erano le serate che io organizzavo, in cui facevo il DJ negli anni 80 a Torino, delle serate di enorme successo perché era una discoteca enorme, una big club, 2000 persone dentro, 2000 fuori che volevano entrare, e sono rimasti dei ricordi molto belli, innanzitutto tutto dentro di me, ma anche per tutti quelli che c'erano. Per quelli che non c'erano si può un po' rivivere quell'atmosfera, non tanto musicalmente, perché dopo aver fatto una puntata avrei dovuto fare le successive tutte uguali, però proprio come spirito, no? È un po' quella roba lì che si faceva appunto negli anni Ottanta. A proposito di ricordi, aspetta che la devo recuperare un attimo, è arrivata una fotografia da tale Dario Salvi, che immagino sia parente, fratello, cugino, che ne so, del componente dei Negrita, dove appunto ci sono i Negrita a dire giovani e dire poco. Pau neanche l'avevo riconosciuto, sembra Luca De Gennaro quando aveva 12 anni, tra l'altro li accomuna l'altezza, che sono tutte e due pertiche spaventose oltre il 1,90 m. Carina come foto, grazie mille Dario che hai mai mandato questa bella testimonianza, immagino scattata ad Arezzo perché i Negrita sono di lì. Saluto anche il festival Arezzo Wave, che ha perso un po' lo sponsor del comune di Arezzo. È un peccato, perché insomma le cose culturali non dovrebbero mai avere quel tipo di sorte, cioè si danno soldi alla qualsiasi. Ultimamente ho visto proprio qualche minuto fa che hanno dato un premio alla cultura a Vanna Marchi e alla figlia. Non c'è fine al peggio, ragazzi, ma che roba. E a proposito dei Negrita, li abbiamo citati, non ci rimane che ascoltarli, guarda che coincidenza, vero? La canzone si intitola Sex come sesso, si può ascoltare a quest'ora? Non c'è bisogno di censura? No, non credo. Su Radio Capital in onda c'è Capital Records e ci sono i Negrita. Sex!

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Hai capito? Bella sta canzone dei Red Hot Chili Peppers che si chiama Can't Stop. Riguardo ai Red Hot Chili Peppers, dobbiamo aspettarci entro la fine del 2026, quindi tra poco, perché siamo a ottobre praticamente, ottobre, novembre, tre mesi, dovrebbe arrivare un nuovo disco. Speriamo sia bello, ma insomma loro sono abituati a fare dei bei dischi. Tra l'altro, c'è qualcuno che mi sa dare una micro recensione, se ne vale la pena, il disco solista di Flea, il bassista, che ha fatto un disco jazz oriented? Non ho, dice, ma come, non l'hai ascoltato? No, non ho avuto modo di ascoltarlo. Se c'è qualcuno che mi fa una piccola recensione, gradirei. Grazie mille, grazie.
2: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
3: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Io sto tentando di ricordarmi, figurati, mi ricordo neanche cosa ho mangiato oggi. Che voce avevo a 11 anni? Perché qui Michael Jackson, insieme ai fratelli Jackson 5, aveva 11 anni e non mi ricordo di aver avuto una voce così acuta. Del resto, anche da adulto Michael Jackson aveva una voce acuta, no? Sono quelle persone che, tipo John Anderson, il cantante degli Yes, che non va mai in falsetto perché ha una voce naturale sui registri molto alti, molto molto acuta, così era Michael. Però veramente io non mi ricordo, cioè mi ricordo che aveva una voce abbastanza, non come quella di oggi chiaramente, però un po' più adulta, non lo so. Questo brano che abbiamo ascoltato è Want You Back, tra l'altro racconta di una storia di rimpianto e nostalgia. Il protagonista, cantato da Michael Jackson, undicenne, si rende conto troppo tardi del valore della ragazza che ha lasciato. Mi sembrava un po' prematuro tutto, poverino. Aveva ragione essere turbato nella sua vita Michael Jackson. È stato messo in pista dai genitori, dal padre specialmente, quando era un bambino troppo piccolo. Cioè, lasciate che i bambini facciano la loro vita, anche quelli che vanno a fare le sfilate, la roba del genere, cioè poi si montano la testa, diventa una roba insopportabile. E i fratelli erano più giovani, chiaramente quando andavano in tournée dormivano, perché non è che ci fossero molti soldi in giro, dormivano tutti quanti in due camere, metti, no? E erano in cinque. Pensa a te, questo bambino di 10-11 anni che si ritrovava con i fratelli di 20 anni che avevano chiaramente altro tipo di esigenze e altro tipo di pulsioni. Credo che non sia stata una vita facile quella di Michael Jackson. Tolgo il credo, perché poi l'ha dimostrato in età adulta che insomma tutto a posto non era, insomma qualche turbamento l'aveva vissuto. Lasciamo questo discorso. Tra l'altro io a 11 anni andavo facevo le medie con Luca De Gennaro, eravamo nella stessa scuola e cantavamo in chiesa. Nessuno dei due era voce solista, però cantavamo facevamo i cori, diciamo, le coriste eravamo. Con abito lungo bianco fino ai piedi, enorme croce rossa sul davanti, che sembravamo veramente due suore di clausura. Poi Luca aveva i capelli lisci, biondi, lunghi, tutti spiaccicati in faccia. Ciao Luca! Che immagine mostruosa, vero?
1: Vai,

0: to me.
1: Ribadiva Billy Joel nel 1980 che era ancora sempre rock and roll per lui, perché c'era stata una polemica, aveva attaccato l'industria musicale e i critici e i recensori vari, perché ricordiamo che era il 1980, quindi c'era stata la rivoluzione del punk, poi l'avvento della new wave, quindi tutti dicevano che lui faceva musica ormai vecchia, middle of the road pop, c'è un pop poppettino così insulso, e lui compose questa canzone proprio per ribadire e ribattere più che altro le critiche che stava ricevendo, ribadendo appunto che comunque era sempre rock and roll, non aveva mica tutti i torti, è tutto sommato. Bravo Billy Joel. Questa è Radio Capital, questo è Capital Records. Vi ricordo ancora il nostro contatto, se c'è chi ancora sta chiedendo come sta Luca. All'inizio l'abbiamo sentito al telefono, ha subito un piccolo intervento chirurgico che è andato molto bene e quindi si sta riprendendo a casa. Ancora per domani sarà in assolo e poi venerdì, per le vostre richieste con Power to the People, siamo pronti a riabbracciarlo, quella roba lì. Samuele Bersani, questo si intitola Freak, che vuol dire un po' hippie, però anche strano, no? Uno fuori dai canoni. I freak sono sempre stati quelli. Bravo Samuele Bersani qui su Radio Capital.
2: Ciao.

Rhodes? Molto, dai. Un successo di Liam Gallagher nella sua carriera solista prima di riappacificarsi più o meno. Col fratello, si chiamava For What It's Worth, vorrei dire a Liam, che ha criticato coloro i quali, tra cui ci sono io, che si sono lamentati per il prezzo dei biglietti, dice: non piagnucolate, baby. Voglio ricordarti che tu arrivi da Burnage, che non è proprio un luogo di gente straricca e posh, no? Piena di, ecco, fly down baby, come back to us, perché non va bene così. Un po' una frecciatina me ne andava di lanciarla a sto signore qua. Vabbè. Ultima canzone per questa prima parte di Capital Records oggi pomeriggio, con la solo mio che sono Mixo, perché Luca è appunto a casa che si sta riprendendo dalla piccola operazione. Questa è Dolores O'Riordan.

0: Bobby che dice ciao Paolo, perché il mio nome è Paolo, evidentemente, scommetto che Luca De Gennaro, mentre a casa in convalescenza, ti sta ascoltando e risponde ai tuoi discorsi come se fosse tutto. Secondo me è così. L'ho fatto così quei due giorni in cui lui è stato da solo, per cui siamo troppo in sintonia. Questa era Dolores O'Riordan con Ordinary Day, ultima canzone per quanto mi riguarda di questo solo. Grazie amiche, grazie amici, grazie a Jennifer, grazie a Franco che è stato in regia, a Luca Sacchi che è il capo dell'ufficio musica che ci propone della bella musica, e grazie a Soros, non c'è nessuno. Ah sì, a Gennaro che ha mandato quelle belle lampade, anche Alex Paletta che comunque sta di là e mi coccola. Oh, che carino. Vi lascio con Marco Biondi, ciao, domani.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Terrore ad alta quota sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota ha ferito il pilota con un piccolo coltello, l'aereo ha cominciato a precipitare. Jean Paul Bellotto.
10: È terrorismo in stile 11 settembre, secondo gli israeliani. Tentativo di dirottamento o altro, le ipotesi sono varie. Il volo di Fly Dubai con 170 passeggeri a bordo è nello spazio aereo giordano. Il copilota, con doppia cittadinanza di Oman e di Emirati, ferisce il pilota con un piccolo coltello. C'è una colluttazione. L'aereo perde 5.000 metri di quota in un minuto. A bordo il terrore. L'equipaggio e alcuni passeggeri riescono a entrare in cabina, immobilizzano l'aggressore. A bordo ci sono altri due piloti fuori servizio, prendono il comando, effettuano un atterraggio di emergenza in un aeroporto saudita, mentre pilota e copilota sono a terra, nel corridoio, con le divise bianche macchiate di sangue e la maschera dell'ossigeno sulla bocca.
9: L'inflazione ai massimi da 3 anni a settembre, fa sapere l'Istat, è al 4,2%, più 0,7% rispetto ad agosto. A spingere l'inflazione il forte aumento annuale di gas, più 47% sul mercato tutelato, e carburanti, più 34% il gasolio, più 21% la benzina, più 5,5% invece il prezzo dei prodotti alimentari freschi. Latitante da 7 mesi lo trovano nascosto nell'armadio, arrestato a Napoli Giuseppe Del Prete, secondo la procura uno degli esponenti di spicco del clan Mazzarella, per cui era impegnato nel traffico di droga e nelle estorsioni. Ritrovato nel quartiere Forcella, ha tentato di nascondersi in un vano ricavato nel doppio fondo di un armadio. Arriva in tutto il mondo il parental control di WhatsApp. I genitori possono aggiungere delle impostazioni di sicurezza a un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Ad esempio, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi. Le impostazioni si potranno poi modificare solo con un PIN, restano però privati messaggi e chiamate.

0: La Juventus perde il 7,6% in borsa dopo il bilancio chiuso con un passivo di 66 milioni di euro. John Elkann ha annunciato un nuovo aumento di capitale da 250 milioni. Dal 2019 gli azionisti hanno investito nel club 1 miliardo e 248 milioni. Guardiola sta con il City, sarò sempre al fianco del mio club, dice il tecnico catalano, per 10 anni allenatore dei Citizens, dopo la sentenza della Premier League che riconosce la società colpevole di violazioni finanziarie. E ora il City rischia tantissimo. Roberto Ciuti.
1: 115 violazioni, tutte confermate da una commissione indipendente per il periodo dal 2009 al 2018. Tra queste 54 riguardano bilanci e ricavi da sponsor gonfiati e 14 stipendi non dichiarati. Il club inglese di proprietà dello sceicco Mansour Bin Zayed è anche stato giudicato colpevole di non aver collaborato all'indagine. Annunciato immediatamente il ricorso, ma intanto si attendono le sanzioni che possono essere durissime, improbabili la semplice ammonizione e la multa. Si va da una penalizzazione sospesa a punti di penalità in campionato fino all'espulsione dalla Premier League. E non è escluso che a questo punto anche la UEFA avvii un'indagine.
0: Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: di felicità.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Un inizio molto particolare oggi di questa seconda parte di Capital Records con i Led Zeppelin. Sì, questi erano i Led Zeppelin con Fall in the Rain, ma l'ultima parte della carriera, della discografia delle Zeppelin, quella dell'album In Through the Outdoor, che del 1979, quello che conteneva anche All My Love, per intenderci, un album molto discusso all'epoca, molto discusso anche oggi, forse è il caso di dire, perché insomma i Led Zeppelin venivano da un momento sicuramente non bello. Robert Plant aveva appena perso il figlio di 5 anni a causa di un virus intestinale, per questo motivo era stata annullata la seconda parte del tour negli Stati Uniti. C'era Jimmy

0: Page alle prese con una dipendenza da eroina fortissima, c'era John Bonham alle prese con un alcolismo pazzesco, e quindi questo album l'hanno preso in mano, le redini di questo album le hanno prese Robert Plant comunque e John Paul Jones. John Paul Jones si era innamorato dei synth di nuova generazione, dei sintetizzatori di nuova generazione che stavano uscendo, quindi tastiere a manetta, la chitarra di Jimmy Page relegata un po' in un angolo. Non a caso gli unici due brani dei Led Zeppelin non firmati da Jimmy Page sono su questo album, fra l'altro. Insomma, un album molto discusso che ha fatto un diciamo che i veri fan dei Led Zeppelin della prima ora l'hanno completamente odiato, e no, no, così no. Lo stesso Jimmy Page ha detto: avrei dovuto a quel punto riprendere io le redini della discografia e il prossimo album sarebbe stato sicuramente un album rock. Purtroppo un prossimo album non c'è più stato, e quindi questo risulta l'ultimo album ufficiale, almeno nella discografia, dei Led Zeppelin. E, beh, fan delusi, che però hanno permesso, questo album ha permesso ai Led Zeppelin all'epoca di avere tutto un pubblico nuovo, perché l'album è stato un grande successo a livello di vendite. Ma io voglio soffermarmi sulla delusione, però. Oggi facciamo i fan delusi, facciamo il fan deluso che c'è in noi praticamente, perché tutti noi abbiamo subito, credo amici, una delusione a livello musicale, no? Il tuo artista preferito che ha rilasciato una dichiarazione che non ti è piaciuta molto, il tuo artista o la band preferita che ha fatto un concerto che non è stato il massimo. Un tuo gruppo preferito, un artista che ha fatto un album che proprio non ti è piaciuto, no? Quindi una delusione di qualsiasi tipo a livello musicale. Ne avete avute voi? Beh, io sì. Tu, Fosca? Pure?
1: Sì, se ci penso sì, qualcuna è capitata.
0: Dopo me le dici. Maurino, tu pure?
2: Sì, anch'io.
0: Beh,
2: anch'io.
0: Tutti ne abbiamo. Io voglio sapere le vostre. Qual è la delusione o una delle delusioni che avete avuto a livello musicale? 342-342-2190. Io sono Marco Biondi, siamo in diretta. Questo è Capital Records, seconda parte, naturalmente su Radio Capital. 16:14. Maurino e Fosca, appunto, oggi sono con noi. Adesso arriva il nuovo di Cesare Cremonini.
3: Come si

0: Paparazzi, Cesare Cremonini su Capital, la canzone che anticipa un nuovo album che uscirà prossimamente, molto molto presto. C'è grande attesa per l'album di Cremonini, uscirà il 23 di ottobre, si chiamerà Amateur e conterrà questa canzone appunto. Paparazzi, trovata su Capital. Allora, le delusioni nella musica, amici, si dice la musica non delude mai. La musica no, ma gli artisti che fanno musica a volte sì, questo è vero. Cominciamo con Marco, cominciamo bene. Ciao Capital, beh, cosa dire degli ultimi album degli U2? Sapevo che qualcuno li avrebbe citati, cito via il dente, via il dolore, a posto. E poi altri messaggi: sono rimasta completamente delusa, questa è Veronica, ai suoi tempi dal ritorno dei Gorillaz nel 2017 con il loro album Humans, che tuttora non riesco completamente ad apprezzare. Abacab dei Genesis, non credevo alle mie orecchie, questo è Fabrizio, anche con i Genesis ce li siamo tolti, no, non ancora. Anto, delusione micidiale quando è uscito And Then There Were Three dei Genesis, senza Steve Hackett, che brutto momento. Daniele, The Final Cut dei Pink Floyd, che lo state già citando in tanti, devo dire. Ciao Marco, Stefano, questo devo dire che gli Oasis, costruttore dei biglietti in stile lotteria a prezzi folli, mi hanno deluso al di là del loro valore come musicisti. Quindi vedi, delusione su tanti fronti, su un album, un concerto, il discorso dei prezzi, in questo caso degli Oasis. Sentiamo qualche vocale, cominciamo con Omar, vai.
1: Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Il gruppo che ha prodotto un album che mi ha veramente deluso sono stati i Queen, che io stravedo per i Queen, ma quando hanno fatto l'album Flash veramente ci sono rimasto malissimo, era proprio pessimo. Omar da Torino.
0: Beh, quella era una colonna sonora, sai, con le colonne sonore si è sempre un po', si va a fare cose strane a volte. Fabio.
2: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: La mia più grossa delusione è stata quando i miei miti, gli AC/DC, hanno preso come cantante quel gatto spelacchiato di Axl Rose, che veramente non si sopporta. Grazie Fabio Ravenna, ciao.
0: Gatto spelacchiato mi fa sorridere. Sentiamo quest'altro vocale.
3: Concerto degli Interpol,
0: sì,
3: mi sembra 3 anni fa a Milano all'Ippodromo. Tremendo. Fu meglio Paolo Nutini.
0: E alcuni deludono poi anche dal vivo, ma magari è quel concerto lì e basta, non perché la band sia forte dal vivo. Le vostre delusioni in fatto di musica, amici, quali sono? Me le raccontate? Un evento che vi ha, un evento, un album, una situazione per cui quell'artista lì non vi è piaciuto mica tanto. 342 342 21 90.

0: Lady Non e Prayeri, buongiorno su Radio Capital. Allora, delusioni nel mondo della musica, artisti che vi hanno deluso per un album, per una dichiarazione fatta, per prezzi dei biglietti troppo alti, come citava prima un amico riguardo i biglietti degli Oasis. Leggiamo un po' di messaggi perché entriamo nella vostra vita privata, no? Ci raccontate voi cose che vi sono successe e delusioni che avete provato per la musica. Marco da Livorno: grossa delusione furono i Red Hot Chili Peppers a San Siro nel 2004. Nemmeno 2 ore di concerto, tristezza. Beh, insomma, io non sono abituato però a misurare il concerto dalla durata. Per me, se fai un'ora ma la fai da paura, sei un grande, perché insomma. Poi uno può anche dire, sì, con quello che costano i biglietti dei concerti, se mi fai un'ora, anche no. E quello è vero, entriamo in un altro discorso. Allora, un altro messaggio invece, Eleonora da Torino. Da ragazzina nei primi anni 2000 ero patita degli Evanescence. I miei genitori mi regalarono un CD che includeva anche un live. Terribile momento nello scoprire che la cantante dal vivo non imbroccava una nota. Ma sul CD dal vivo? Ma dai, ma pensa che strana sta cosa. Poi, Roby, delusione, i 2 album di Bruce Springsteen senza la E Street Band. E qua sono scelte personali. Carlo, dimmi un po', raccontami.
1: Delusione, ma un po' lo sapevo, per Graffiti Bridge. Sia per il film, ma soprattutto per l'album. Una cosa...
0: Parliamo di Prince, Graffiti Bridge, quindi, giusto? Sentiamo quest'altro vocale.
2: La mia più grossa delusione, 1000 anni fa al Vox di Nonantola, i mitici Portishead, per cui avevo grandi aspettative, un concerto brevissimo dove lei ha più fumato che cantato, imbarazzante.
0: Come più fumato che cantato? Assurda sta cosa. Allora, citazioni anche per Pino Daniele e J-Ax. Avete citato in tanti, collaborazione che non è piaciuta assolutamente. E poi qualche altro messaggio: il secondo album di Terence Trent D'Arby, dice Nico, fu un flop totalmente anonimo, un abisso rispetto al primo. Enrico: a me ha deluso Cremonini allo stadio di Torino nel 2022, troppe basi e poca musica vera dal vivo. Questi sono punti di vista, chiaramente, giusto. E poi lo scioglimento dei Dire Straits. Vedi, Ferdinando giustamente tocca un tasto. Quando si scioglie una band che ami in modo particolare, quella è delusione, non perché ti delude la band, ma è proprio lo scioglimento, il sapere che non c'è più. 342-342-2190. Quali sono le vostre delusioni che avete vissuto in maniera importante a livello musicale? Un artista, una band che ha fatto cosa che non vi è piaciuta? Questo di delusioni non ne ha mai create, secondo me, eh?
3: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: Pronti a risparmiare? Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Vivete l'emozione dei grandi affari con due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro. È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime. Iscrivetevi oggi stesso.
1: Solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
7: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
8: Sostituiscilo!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituiscilo!
10: Leo ha ragione!
11: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
13: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
12: Il crimine racconta la storia di un paese.
13: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
14: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
15: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

Passenger, questo è Iggy Pop, canzone che usciva proprio oggi nel 1977, era il 30 settembre di quell'anno, praticamente 49 anni fa, veniva pubblicato questo 45 giri che fra l'altro vedeva The Passenger sul lato B. Oggi la conosciamo tutti The Passenger, ma in realtà sul lato A c'era una canzone chiamata Success, sempre dall'album Last for Life, ma The Passenger era sul lato B. Dobbiamo fare, Maurino, ancora una puntata prossimamente dei lati B diventati lati A, ma quelli che erano tipo I Will Survive di Gloria Gaynor, che era un lato B che poi ha surclassato completamente il lato A, di cui non si ricorda più nessuno fondamentalmente.

0: The Passenger era Iggy Pop su Radio Capital e noi andiamo avanti a controllare, a vedere, a leggere soprattutto i vostri messaggi per le vostre esperienze a livello musicale che vi hanno un po' deluso. Ce ne sono un bel po', eh. Allora, delusione ricorrente riguardo i Red Hot Chili Peppers. Come vi capisco, amici. Sì, Fosca, io ho visto i Red Hot Chili Peppers nella mia vita credo 7 volte dal vivo, perché amo i Red Hot Chili Peppers, lo dico proprio, ho un amore viscerale per la voce di Anthony Kiedis, per tanti album loro, proprio li amo alla follia, ma dal vivo non si possono sentire. Proprio no, ognuno c'è il punto di forza. Poi, per carità, questo non me ne vogliono i fan delle docce di Peppers, chiaramente sono pareri soggettivi, però sono tanti i messaggi, eh. Massimo, ciao Marco, se ci penso ancora non mi capacito. Anthony Kiedis dal vivo, meglio non commentare. Walter, ciao, devo dire purtroppo, perché restano una delle mie band preferite in assoluto, quindi Walter, vedi, stai dicendo quello che dico io, ma devo dire che i Red Hot Chili Peppers dal vivo mi lasciarono un pochino deluso, e lui li ha visti a Wembley, quindi in uno stadio molto importante. Andando avanti invece, Thomas da Milano, delusione indimenticabile, San Siro a Milano per il concerto di Madonna. Alessandro, grossa delusione fu quando i Litfiba si separarono e Pelù fu rimpiazzato da una coppia cinese. fa sorridere, però bravo Alessandro. Poi Lucio Battisti, dopo il divorzio da Mogol, questo è Ciro, e poi ancora Barbara da Mantova, ultimo tour dei Simple Minds all'Arena di Verona. Io li ho visti varie volte, sempre al top, loro come band, ma questa volta è stato imbarazzante. Mi dispiace dirlo, ma Jim Kerr purtroppo non ha più voce. Sentiamo qualche vocale, dimmi.
1: Ciao Marco, la delusione più grande l'ho avuta al concerto dei Red Hot Chili Peppers, ecco, il mio gruppo preferito da sempre. Vedi. Ho atteso 3 anni per via del Covid per poterli vedere al Firenze Rock, e il concerto è stato senza empatia. Anthony era proprio scazzatissimo, ed è stata veramente una grande, grande delusione.
0: Beh, oggi devo dire che i Red Hot Chili Peppers vincono il premio delusione della giornata, insomma, praticamente. Poi fammi vedere se ci sono ancora altri messaggi. Sì, Alessio, Firenze, a me ha deluso l'atteggiamento di Bob Dylan durante il concerto, anche se sapevo che lui è un personaggio molto molto particolare. Delusione, questo è Angelo, delusione del concerto di Eric Clapton 2024 ai Bagni di Lucca, concerto di 1 ora e ho speso 180 euro. Mamma mia, sentiamo questo vocale.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Una 15ina di anni fa, forse di più, lavoravo al forum per McCartney e figurati che lui non si faceva mai vedere, soundcheck era impossibile da sentire, da vedere, ha imposto a tutti vegetarianesimo, non si poteva mangiare al suo catering, è stata veramente una delle esperienze più terribili dei miei oltre 100 concerti in cui ho lavorato. Fai conto che addirittura George Michael ci ha fatto sedere in prima fila, a me e al mio amico Alessio, per ascoltare il suo soundcheck, ed è stato di una squisitezza allucinante. Ciao Massimo, buona giornata.
0: Ciao Massimo, grazie per la tua testimonianza. Allora, andiamo avanti a questo punto con Capital Records. Attenzione amici, perché tra poco deviamo un attimo, perché arriva il domandone, e attenzione, il domandone oggi riguarda una grande star che difficilmente però ha deluso, il caso di dire, eh.

Questa è Billie Eilish con Birds of a Feather su Radio Capital. Siamo in orario giusto, sì, perfetto, 16:44 minuti, orario perfetto per il domandone, amici, per parlare un po' di alcune cose che riguardano artisti che ci piacciono in modo particolare. Oggi il domandone riguarda Bruce Springsteen, il grande boss, e una sua canzone che conosciamo tutti, chiamata Born in the USA. Canzone, forse la canzone più fraintesa della storia della musica. Molti hanno sempre pensato che fosse una canzone patriottica per gli Stati Uniti d'America, cosa che non è, al punto che anche fior di personaggi famosi hanno frainteso il vero significato di questa canzone. Tant'è vero che un noto politico americano, un noto presidente americano, la citò proprio durante un suo discorso come canzone patriottica e costrinse Bruce Springsteen a dire: no bello, mi sa che hai sbagliato tutto, lascia stare. Chi era questo politico, questo presidente americano che ha totalmente frainteso durante una campagna elettorale negli anni Ottanta il significato di Born in the USA? Era risposta A, Jimmy Carter, risposta B, era Ronald Reagan, oppure risposta C, era Bill Clinton? Fate un vocale con la vostra risposta al 342 342 2190.

0: Vertigo, questa è Cieli Neri, trovata su Radio Capital, grande canzone devo dire. Allora amici, ci siamo lasciati qualche istante fa col domandone, stiamo cercando la risposta al domandone che riguardava Bruce Springsteen e la canzone Born in the USA, canzone fraintesa nel suo significato, tant'è vero che un presidente americano durante la sua campagna elettorale la citò come canzone a favore del patriottismo americano, ma intervenì il boss e disse: Ciccio, no, non è esattamente così. Chi era questo presidente americano? Era risposta A Jimmy Carter, risposta B Ronald Reagan o risposta C Bill Clinton? Ci racconta tutto Giuseppe.
1: Buonasera, Giuseppe da Roma.
0: Ciao.
1: Beh, il grande boss è sempre stato impegnato politicamente. Spiegò molto bene al potente presidente Ronald Reagan che Born in the USA non era affatto una canzone patriottica, ma molto critica sul presunto patriottismo degli Stati Uniti, e per di più ebbe la forza di negarla a Ronald Reagan, che le voleva usarla come, diciamo, musica elettorale. Un abbraccio da Roma.
0: Vero, grazie Giuseppe, grazie. Esattamente così, gli ha detto: no, tu adesso la togli dalla tua campagna elettorale perché non c'entra niente. Era Bruce Springsteen su Capital, allora porto

0: l'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest.

0: 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Abitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta,
8: Zimarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
11: Trone, non ci sono paragoni.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Millennium, attenzione amici, restate lì, tra poco arriva il gioco dei 5 elementi che oggi ne ha uno bello.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Arrivo ready to go, questo è Billy Ocean su Radio Capital. Questo fu un grande successo in tutte le discoteche di quel periodo, insomma, era tratto da un album chiamato City Limit e fu un album di grande successo anche quello, un po' trainato, anzi sicuramente trainato da questo brano chiamato Are You Ready, ma trainato anche da un'altra canzone che è arrivata al grande successo sempre di Billy Ocean, che era contenuta in questo album.

Stay the Night, beh, insomma, era un grande album, devo dire, City Limit. Abbiamo ritrovato Billy Ocean oggi su Radio Capital per partire con la quarta ora di Capital Records, che parte in questo momento, via, ufficialmente 17:09 minuti. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, c'è Maurino in regia, c'è Fosca in redazione e ci siete tutti voi. E adesso parte il gioco dei cinque elementi. Rick, non capisco la domanda, o meglio, non capisco l'affermazione. Oggi nel gioco dei cinque elementi scommetto che ci sono i Beatles. Perché? Why? Perché? Perché dovrebbero esserci i Beatles? Non lo so, magari sì, magari no. Questo aspetta a voi capirlo. E allora non perdiamo tempo e ascoltiamo subito il primo elemento sonoro. Sembrano i Beatles? Sembra la voce di McCartney o di Lennon o di Harrison o di Ringo Starr? Sentiamo ancora? Boh, non lo so. Fate voi, sentiamolo ancora una volta, dai. Via, partiamo subito col gioco dei cinque elementi. Cinque elementi sonori per capire di che canzone stiamo parlando. Questo era il primo elemento. 342-342-2190. Vediamo se qualcosa, se qualcuno ha già capito qualcosa. Intanto io vi faccio ascoltare una novità che mi piace veramente tantissimo. Io sono un grande fan di John Legend, devo dire. Uscirà il 23 di ottobre il suo nuovo album chiamato Muse, ma intanto c'è un brano nuovo da ascoltare che trovo sia meraviglioso. Ascoltatelo anche voi e poi, se volete, lasciate un commento, un parere vostro. Si chiama Daylight, novità su Capital. Eccolo qua, il nuovo di John Legend.

Si chiama Daylight, questo è il nuovo brano di John Legend. Ripeto, uscirà l'album nuovo finalmente il 23 di ottobre con la collaborazione anche di Pharrell Williams. Sarà un album molto molto interessante, nuova direzione musicale sembra per John Legend con questo disco. Allora, stiamo giocando però al gioco dei 5 elementi, siamo appena partiti e quindi abbiamo ascoltato solo un primo elemento sonoro che adesso fra poco riascolteremo. Per gli amici nuovi che stanno scoprendo il gioco, ogni giorno ce n'è qualcuno, non serve telefonare, non vi richiamiamo, si fa tutto con dei messaggi vocali, ok? Si fa tutto con dei vocali, se volete chiaramente, perché poi lo scopo è annunciare voi il brano quando lo ascolteremo. 5 elementi sonori da un secondo l'uno per capire qual è la canzone protagonista oggi del gioco dei 5 elementi. Riascoltiamo il primo elemento un attimo. Era questo, perfetto. Ascoltiamo il secondo. Ascoltiamo ancora il secondo. Riascoltiamo ancora il secondo. Sono due elementi fondamentali, siamo abbastanza semplici oggi, è abbastanza facile oggi mi sembra il gioco, è vero o no? Però ci sono già alcuni errori che fra poco verificheremo. 342 342 2190, date la vostra risposta intanto.

All This Time, questo è Sting, ritrovato su Radio Capital, era il 1991, lui se ne usciva con questo album che conteneva anche questa canzone, l'album The Soul Cages, grande, grande album, devo dire, che ricordiamo tutti sicuramente molto molto bene. Allora, gioco dei cinque elementi, facciamo il punto della situazione, perché abbiamo ascoltato due elementi sonori, giusto? Due elementi sonori molto chiari però, eppure nonostante tutto ci sono degli errori. Allora, diciamo una cosa. Tanti di voi hanno indovinato chi canta, ok? Ma tanti di voi hanno sbagliato la canzone, perché insomma, ce ne sono tante di canzoni che hanno questa voce, però alcuni di voi hanno sbagliato anche chi canta. Allora, vediamo gli errori. Allora, chi canta oggi la canzone legata al gioco dei cinque elementi non è sicuramente il gruppo dei Tears for Fears, eliminatelo. Non è il gruppo dei Frankie Goes to Hollywood, eliminatelo. Non sono i Propaganda, eliminateli. Non sono gli Industry, eliminateli. Non sono gli Imagine Dragons, eliminateli. E non sono gli Spandau Ballet. Pausa teatrale. E non dico nient'altro. Terzo elemento sonoro. E questo è un po' confuso però, Maurino, eh? Sentiamo. Non so quanto aiuta, però risentiamolo ancora. Dai, 342-342-2190. Ma di che canzone stiamo parlando? Ma di che gruppo? Perché è un gruppo, ve lo dico. Di che gruppo stiamo parlando? Che gruppo ascolteremo oggi con la canzone legata al gioco dei cinque elementi? Cercate di capirlo voi, io vi dico il prossimo invece. Dall'Italia sono Negramaro.

0: Estate in Negramaro su Radio Capital. Allora veniamo al dunque col gioco dei cinque elementi. Ci siamo? Avete capito qualcosa? Devo darvi le parole chiave anche oggi? Ma non lo so, io intanto farei un riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Che dite? Questo era il primo. Questo era il secondo. Il terzo. E per capire il brano legato al gioco dei cinque elementi vi faccio ascoltare anche il quarto elemento sonoro. La voce è quella lì, eh? Qua si capisce la voce, benissimo, riascoltiamo. Eh sì, riascoltiamo ancora. Ma devo dare le parole chiave veramente? Fosca, devo dare le parole chiave per aiutare? Sì? Perché più che altro è la canzone il problema. Tanti di voi hanno indovinato di chi è questa voce, ma il problema è la canzone, perché questi qua ne hanno fatte miliardi di canzoni famose. Allora, vi do una parola chiave sola per la canzone. Ok, la parola chiave è lupo. Ok, lupo. Non ditemi attenti al lupo adesso, perché sennò no. La parola chiave è lupo. Per identificare il gruppo, se qualcuno ancora non ci è arrivato, la parola chiave invece è Taylor. E vabbè, qui è beneficenza a questo punto. 342-342-2190. Dai, restate lì, fra l'altro, amici, perché tra poco, fate attenzione al prossimo brano. Arriva fra pochissimo.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

E beh, insomma, un po' di Dark Side of the Moon non fa mai male, vero? La parte conclusiva di questa grande opera dei Pink Floyd trovata oggi su Radio Capital. Sono le 5:30 passate, ormai 17:37 minuti. Siamo in diretta, sono Marco Biondi, Maurino in regia, Fosca in redazione. Stiamo ascoltando i vostri vocali per capire chi mandare in onda nel gioco dei 5 elementi, giusto? Che sta arrivando un po' alla fine ormai. Attenzione amici, ci sono le idee chiare su chi canta o no? Dobbiamo svelarlo?

0: dobbiamo svelarlo, e allora diamo la voce a qualcuno di voi che ci svela chi è il gruppo che canta il brano legato al gioco dei cinque elementi di oggi. Eccolo.
1: Ciao
0: qua.
1: Marco, ciao. Sono Roberto da Corato.
0: Ciao.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Capital. Mi prenoto per il nome del gruppo, Duran Duran. Ciao. Vi ascolto sempre.
0: Bravo, e continua così Roberto. Un saluto a tutti gli amici di Corato. Duran Duran sono loro a cantare l'ultimo di oggi di Capital Records, ma non era così difficile, no? La difficoltà magari è più scegliere e capire la canzone, perché ne hanno fatte tante di canzoni. Per esempio, in tanti di voi hanno detto la canzone è The Reflex. No, non è The Reflex. La canzone è Girls on Film. Non è Girls on Film. La canzone è Save a Prayer. Non è Save a Prayer. E in tanti, in tantissimi, avete citato Rio, la canzone Rio. No, non è, non è, non è. Beh, ci si può confondere fra queste e Rio, forse un pochino, eh? Diciamo che le caratteristiche sono simili, ma non è Rio. E allora, qual è questa canzone? Ascoltiamo il quinto elemento sonoro, dai. Arriva, arriva. E questo inizio qua, no, ve lo ricordate? Questo. Quella risata che c'è all'inizio, sentiamola un attimo. Quella risata che c'è all'inizio. Quella lì, è di quel brano lì, no? È di quel brano lì, uno dei più famosi dei Duran Duran. Ora tocca a voi, però amici, basta, non lo facciamo più ascoltare a questo punto. 342-342-2190. Fatemi un vocale dove siete voi ad annunciare la canzone, perché tra poco la mettiamo. Dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate i Duran Duran, dite il titolo esatto della canzone e metteteci del vostro. Tra poco la voce di qualcuno di voi annuncerà questa canzone.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un...

Radio Capital. Solo bella musica.

0: Si chiama Would I Lie to You, questo è un grande brano di Charles & Eddy che ci ha portato all'inizio degli anni 90, insomma, trovato su Radio Capital. Siamo alla fine in Capital Records del gioco dei cinque elementi, è tempo di ascoltare il brano protagonista ed è tempo che qualcuno di voi lo annunci, giusto Adriana?
1: Buonasera Marco, buonasera a tutti i duraniani e a tutte le duraniane, quindi è ovvio. Questo pezzo è Hungry Like the Wolf dei Duran Duran, mi ricordo ancora quando a 16 anni indossai il borsalino nero di mio padre e insieme ad altre 20, una trentina di ragazzine andammo sotto un albergo a Milano pensando fossero lì a cantare a squarciagola le loro canzoni. Peccato che avevamo sbagliato albergo, comunque godetevela, Hungry Like the Wolf.

Eccoli, Duran Duran, Angry Like the Wolf, un loro classicone, uno dei primi loro grandi successi a livello internazionale era Angry Like the Wolf. Grazie ad Adriana da Milano che l'ha annunciato con questo aneddoto dell'andare sotto l'hotel dove tu pensi ci siano i Duran Duran. All'epoca era un classico andare sotto l'hotel dove sapevi c'erano gli artisti, no? E solo che l'hotel non era quello. Quindi resti sotto l'hotel per ore e ore e ore e poi ti accorgi che l'hotel non era quello. Sono cose successe anche in questo caso. Allora, diciamo subito una cosa, volevo salutare Marta. Marco, grazie infinitamente per il giochino dei cinque elementi. Tu non hai la più pallida idea di come ci divertiamo nel gruppo. Cerchiamo di farlo capire a tutti. C'è un gruppo Facebook che si chiama Ascoltatori di Radio Capital, dove molti amici iscritti giocano lì nel gruppo su Facebook col giochino e si divertono fra di loro a capire chi ha mandato un vocale, chi ha mandato un messaggio, a indovinare qual è il brano. È molto molto divertente. Grazie Marta, un saluto a tutti gli amici che stanno giocando chiaramente anche in questo momento sul gruppo Ascoltatori di Radio Capital. Allora, volevo in chiusura del gioco dei cinque elementi premiare e citare ancora una volta il primo che ha indovinato, e ancora una volta è Alessandro da Taranto. Alessandro, sei una iena, li metti tutti in fila, ormai ti ho citato parecchie volte e anche oggi Alessandro da Taranto è stato il primo a beccare Angry Like the Wolf dei Duran Duran. Allora, amici, siamo in chiusura di Capital Records anche per oggi. Come sempre però c'è un ultimo brano che chiude tutte queste quattro ore, che vi ricordo cominciano alle 14 con solitamente Mixo e Luca De Gennaro. In questi giorni c'è solo Mixo, ma presto rientrerà anche Luca. Poi noi arriviamo alle 16 per portarvi dritti dritti verso la parte finale, e la parte finale di Capital Records oggi ha un ultimo brano che fa così.

0: chiama Home Again. Questa è una canzone di Michael Kiwanuka, una canzone che ha già 14 anni sulle spalle, non sembra, ma era il 2012 quando venne pubblicata ed era il suo primo singolo in assoluto. Ha pubblicato il primo gennaio del 2012, proprio il primo di gennaio, a capodanno, Michael Kiwanuka ha pubblicato il suo primo brano, il singolo d'esordio, pubblicato solo digitalmente, fra l'altro, ed ha avuto un successo pazzesco, chiaramente non subito il primo di gennaio, ma abbastanza immediato, ha avuto un grande successo in Gran Bretagna e da lì il brano poi si è diffuso un po' in giro per il mondo e ha avuto poi una carriera tutta meritata, insomma. Michael Kiwanuka era l'ultimo di oggi di Capital Records, amici. Grazie per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Fosca in redazione. Adesso la serata prosegue, la grande serata di Radio Capital, subito con le ultimissime news, chiaramente per sapere cosa succede nel mondo, e poi con gli amici del TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani, sempre qua, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre,

0: Acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti.

0: di Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. È atterrato in Israele l'aereo che ha soccorso i passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv, costretto a un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Il copilota aveva accoltellato il pilota, un atto terroristico secondo Israele. Jean-Paul Bellotto.
10: Sono stati lunghissimi minuti di terrore ad alta quota quando i 170 passeggeri hanno sentito arrivare urla dalla cabina di pilotaggio. Il copilota, un cittadino dell'Oman, si è scagliato contro il pilota, un indiano, con un piccolo coltello. Lo ha ferito. Il pilota ha reagito, ha colpito l'aggressore mentre l'aereo perdeva quota 5.000 metri in un minuto. Ma il pilota è riuscito a evitare il peggio e a dare l'allarme. L'equipaggio e i passeggeri sono entrati in cabina, hanno bloccato e legato con un filo delle cuffie l'aggressore e soccorso il pilota ferito e tutto insanguinato. Due piloti fuori servizio erano a bordo, hanno preso il controllo e fatto atterrare l'aereo in Arabia Saudita. Il governo israeliano non ha dubbi, è terrorismo come l'11 settembre.
9: Due operai morti sul lavoro in poche ore. Ieri sera un incidente nella Fincantieri di Ancona. Una fiammata ha investito due lavoratori. Un 55enne è morto, un 29enne invece ricoverato in gravissime condizioni. Aveva 48 anni invece l'uomo precipitato da 8 metri di altezza mentre svuotava un solaio a Robecco sul Naviglio in provincia di Milano. È una strage, dice il segretario della CGIL, Landini.
11: Questo è un modello di fare impresa che uccide, perché considera che anche se muori ne trovi qualcun altro che al suo posto va. È il momento di fare le assunzioni degli ispettori per il lavoro, di fare quelle cose che non stanno facendo. E poi diciamo una cosa, per l'Italia, ma non solo, basta spese per le armi. Noi non abbiamo bisogno di spendere soldi in armi, la sicurezza è sicurezza energetica, è sicurezza sul lavoro e abbiamo bisogno di dire basta a chi sta usando la guerra per difendere i propri sporchi interessi di profitto e di mercato.
9: Faremo rispettare la sentenza Regeni, l'Italia si è costituita parte civile e chiederemo il risarcimento, dice il ministro per gli affari europei Foti. Nel processo a Roma 3007 egiziani sono stati condannati in primo grado a 10 anni per il sequestro e le torture sul ricercatore italiano morto al Cairo nel 2016. La premier Meloni aveva detto la sentenza non è ancora passata in giudicato, quindi tutto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Non è stato un incidente l'investimento di un bambino di 5 anni da parte di una 24enne a Torino. Nell'udienza di convalida il GIP non ha ritenuto credibile la versione di Camilla D'Alessandra, accusata di tentato omicidio e lesioni personali gravi. La donna ha ammesso di aver visto l'ex fidanzato in strada con l'attuale compagna e il bambino, figlio della donna. Dopo aver schiaffeggiato l'uomo, D'Alessandra ha inseguito il gruppo in auto e imboccato la strada ad alta velocità. Secondo il giudice ha tentato di investire l'ex e invece ha colpito il bimbo, che è ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita. D'Alessandra resta quindi in carcere. Le borse chiudono tutte negative, Milano meno 0,84%. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Conveil fa la differenza.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Rico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fever dei Bee Gees su Radio Capital. Non è ancora night, ma potrebbe essere Fever, tranquillamente.
1: Cioè, speriamo di no, però. Di già l'influenza di stagione?
0: No, una febbre più. Ah. Ma no, subito a pensare alle cose terrene. Una febbre, capito?

0: Di entusiasmo,
1: voglia di fare mercoledì sera,
0: Leoni, un mercoledì da Leoni,
1: dai.
0: Vai
1: Brodino e chi l'ha visto, dai,
0: e
1: sì,
0: ne passa la paura.
2: Se siete stati cornuti,
3: cornuto se tu e tu non sorrisi,
4: colpisce in maniera dura il bracconaggio.
5: Che ragazza mi devo sposare?
6: Vedi, o ti rassegni o ti attrezzi.
7: Paolo ciao, Paolo ciao.
8: La scuola è la leva più importante di integrazione per chi viene da altri paesi.
9: TG0
10: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
11: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera Vanna, buonasera Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone.
0: Ciao Simone Girasole, Emanuele Dedina, ci siamo tutti.
12: Buonasera.
0: Buonasera, la voce è quella di Vanna Marchi.
1: Perché questo programma questa sera è sponsorizzato come il Campidoglio,
0: sì.
1: Da Vanna Marchi.
11: Grazie.
0: Prego. Lei ieri ha ringraziato tantissimo, ma sta di fatto che
1: questa un pandemonio,
0: il comune di Roma fortemente in imbarazzo per questa sala in qualche modo prestata, no, all'editore di un libro, di alcuni libri di Vanna Marchi e di Stefania Nobile, che è sua figlia, pur non c'entrando niente Roma Capitale,
1: però nella prestigiosa sala della protomoteca del Campidoglio,
0: capito,
1: cioè,
0: quella
1: posto...
0: con tutti i busti illustri, no?
1: Pure i busti di Vanna Marchi e di Stefania Nobile, che hanno presentato il libro, premiate come premio internazionale della cultura.
11: Grazie!
1: E della bancarotta fraudolenta pure,
0: sì,
1: però ci mettiamo
0: hanno,
1: così.
0: Ricordiamo che sono state condannate.
1: Sì. E che è successo quindi?
0: E niente, il comune ha detto fermi tu, stop al televoto, non mai più, non accada, cioè, mai più dopo di lei il diluvio.
1: Dice, vogliamo sapere prima, sì, vagliare un attimo chi si va a premiare nelle nostre sale.
0: Cambieranno le regole, non saranno più quelle.
1: Fatevi
0: di
1: attenzione
0: adesso.
1: Però, perché c'è questo consigliere comunale attraverso il quale è stata presa questa sala, che ha detto: ma io sono andato solo lì per un saluto, non sapevo nemmeno chi c'era. Ma
0: capito, magari sarebbe il tuo lavoro sapere chi c'è, quindi insomma, magari.
1: Peraltro, doppio caos, perché Vanna Marchi, sapete che nel suo discorso vi ha fatto sentire ieri, dice: grazie Italia, buonasera, la vita è davvero strana, da Castel Guelfo, da dove vengo, uno dei paesi più brutti al mondo, povero e piccolo.
0: Sì, forse ha detto addirittura il paese più brutto del mondo, comunque insomma,
1: cioè,
0: sì.
1: Giustamente il sindaco di Castel Guelfo, ricordiamo, ridente cittadina del Limolese.
0: Sì, borgo medievale, no?
1: Ragazzi, siamo lì in Emilia Romagna, e se sei risentito, ma dice, ma come? Siamo un borgo annoverato tra i borghi autentici, una storia che nasce nel 1003.
0: Certo.
1: Cioè, ma come si permette? Io sto vedendo le foto, è un bel paese.
0: Sì, un borgo paese, molto carino, ha questo.
1: Cioè,
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì, sì. Questa piazza settecentesca, forma di triangolo, il campanazzo.
1: Poi c'è questo viale stradone incorniciato dai tigli, lungo 1,7 km.
0: Buttalo via.
1: Si chiama il Miglio del Tiglio, è una gara podistica, è bellissima.
0: Il Miglio del Tiglio, cioè, è stupendo, cioè, non sputiamo,
1: ragazzi,
0: sopra dove mangiamo e dove siamo nati.
1: Castel Guelfo. Oh.
0: Evviva, evviva. Comunque le regole, guardatevele prima, qualche minuto prima, no?

0: Jungle Sunshine su Radio Capital, 18 e 14 minuti. Buonasera dal TG0. Allora, dopo avremo modo di parlarne bene con dati più approfonditi, ma ci sono notizie oggi dell'inflazione che galoppa.
1: Allora, l'Istat, ragazzi, oggi ha certificato quello che tutti noi, no, facendo la spesa, andando a comprare in questo mese di settembre varie cose, ci siamo resi conto. Cioè, ragazzi, l'inflazione a questo punto sta veramente andando sopra, no? Allora, secondo l'Istat, i prezzi schizzano del 4,2% su base annua, dal 3,3% di agosto e dello 0,7% su base mensile. Cioè, in un solo mese sono cresciute dello 0,7%. Energia, paniere dei beni alimentari, le solite cose. In più, quindi, cala anche la fiducia di consumatori e delle imprese. Insomma, il quadro, salgono anche, insomma, lo spread con i bund tedeschi, i BTP aumentano di rendimento. Insomma, il mare si sta un po' increspando e facciamo sempre più fatica. Allora, cerchiamo di capire anche la politica come risponde, no? Nel senso che abbiamo visto l'Eni, l'Enel hanno fatto i loro passi per quanto riguarda i carburanti e le bollette. Allora, ci chiede la linea da Montecitorio Antonio Bravetti, perché sentiamo quali misure alla i deputati
0: immagino anche urgenti
1: riuniti di emergenza per capire, per approntare subito delle misure a servizio del paese, degli italiani. Allora ci colleghiamo. Antonio, che succede? Che sta dicendo?
2: Guardi che ci sta la fila, vabbè, ma se lei salta la fila, tanto non è che si fredda la nostra
1: fredda che? Che fila?
2: Pronto, ciao.
1: Allora,
2: ciao.
1: Queste misure antinflazione, questa emergenza economica.
2: Ah,
0: sei distratto.
2: L'inflazione e l'emergenza economica. Sì, no, non sono distratto. A me sembra che anzi la politica risponde immediatamente. Immediatamente ai disagi, ai problemi degli italiani che non riescono ad arrivare a fine mese, faticano a fare la spesa. E in tutta risposta, ora vi parlo in diretta dal ristorante della Camera, dove hanno spiattellato una fantastica degustazione gratuita.
1: Per chi gratuita? Per gli italiani? Che non ho capito, per chi?
2: No, quali italiani? Insomma, per chi sta qua, insomma, per i deputati, che poveracci, prima erano a lavorare in aula, affaticati. Per i giornalisti e per qualche ospite, insomma.
1: Non ho capito. E
0: di che cosa si tratta? Che degustazione è?
2: Ma guarda, adesso non andiamo sui particolari, mi sembra che abbiamo fatto una conferenza stampa contro l'Italian Sounding, sai, i prodotti falsi. Per far vedere invece i prodotti veri italiani, hanno apparecchiato tavolate su tavolate con formaggi, salumi, panettoni dolci e salati, fritti. Ecco, adesso c'è la fila. Sì, pure se parlo al telefono sto in fila.
1: No, Anto, però fai bravo.
2: Qui stiamo facendo la fila per gli agnolotti e i tartufi.
1: Ma che davvero?
2: Sì, poi c'è anche il reparto ostriche, anche il reparto
1: ostriche,
2: splendidi vassoi d'ostriche, e ci sono i gelati, insomma mi sembra comunque un'iniziativa importante proprio per rispondere al paniere della spesa che è diventato sempre
1: paniere,
2: più pesante.
1: Per i deputati a 15.000 euro al mese, ma che è sta roba? Antonio, oggi c'è questo notizio, uno dice che è tutto magna magna e sembra sono il populista così. In questo momento alla Camera è in corso una degustazione di cibi meravigliosi ad uso dei deputati, per chi sta lì
0: con gli stessi cibi che al supermercato
1: gli stessi magari le ostriche, ma non ho capito, con la scusa di fare la campagna contro la contraffazione alimentare vi state scrofanando l'ira di Dio, non ho capito.
2: Sì, ma infatti la cosa, ma questa la dico a bassa voce perché ce l'ho qua accanto, è pieno di generali della finanza e di carabinieri che evidentemente lottano contro queste cose, però stanno a mangiare pure loro, hanno la forchetta e il bicchiere, poi ci sono pure i vini bianchi, rossi, infatti mo mangio di corsa così poi ceno.
1: ragazzi è tutto vero, questa non è satira,
0: è tutto vero.
1: Io ho visto le

0: foto che ci sta mandando
1: sì,
0: Antonio.
1: No,
0: ragazzi,
1: non è satira, è tutto vero. Ci sono anche degli ottimi carciofini sott'olio dell'Emilia Romagna. Non capisco, però, e qui vorrei aprire anche un pizzico di polemica, visto che qua si fa giornalismo investigativo,
0: certo,
1: d'inchiesta. Cioè, c'è una tavolata piena di patatine fritte. Ora,
0: ti risulta cheap come cosa?
1: Cioè, ma sì, ma sono tutte italiane, mo saranno le French fries, sono diventate italiane.
2: Ma saranno quelle pugliesi che nascono sulla sabbia, non so, saranno quelle buone.
0: Informati, Antonio, informati e sappici dire.
2: Vabbè,
0: scusa, queste patate. C'ha pure da ridire, Antonio. C'ha da ridire.
1: Vabbè, le cose sono, va bene, fa benissimo. Insomma, però comunque
2: alla camera.
1: Promossa a piene voti. Sì, sì, sì, esattamente. Vedete, hanno svuotato i vassoi delle ostriche. Ecco, riguardo da qua giù per non perdere il posto per gli agnolotti.
0: Mamma mia,
2: è la merenda. Oh, dai, non fare il populista, un po' di merenda ai deputati vuole. Quanto sarà costato banchetto? Ma niente di che, è importante, cioè è rappresentativo.
0: Ma di che?
2: È rappresentativo, ragazzi, non facciamo l'antipolitica a tutti i costi.
0: Si stanno abbuffando a spese nostre questi maledetti. Vabbè, ciao Antonio.
2: Ciao Antonio, buon lavoro. Ciao.
3: TG0.

0: Una canzone per te, come non è vero sei te, Vasco Rossi su Radio Capital, Alti G0. A volte si ride per non piangere e ci sono tantissime notizie di ogni tipo questa sera da raccontarvi e da commentare con voi. Spostandoci sul fronte internazionale è successo qualcosa di grave, no? Un presunto dirottamento.
1: Sì, quello che di fatto è finito come un dirottamento e per fortuna non è finito come un attentato, una strage di passeggeri su questo volo delle 7 del mattino da Dubai, Emirati Arabi, a Tel Aviv, Israele. La compagnia aerea è Fly Dubai e alla fine insomma è stato fatto atterrare in emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Quello che è successo a bordo lo raccontano i testimoni, i passeggeri, tra cui anche 27 bambini, passeggeri molti di nazionalità israeliana, lo raccontano i video che molti di loro hanno fatto e lo raccontano poi i testimoni. 84 minuti di panico ad alta quota con questo aereo che proprio sul confine fra Arabia Saudita e Giordania si vede che fa una specie si gira, va a U e va in picchiata. Meno di 60 secondi, scende da 10.000 a 4.800 metri di quota. Cosa è successo? È successo che in cabina di pilotaggio il primo ufficiale di nazionalità omanita, dell'Oman, ma forse con doppio passaporto anche di un altro paese, accoltella il pilota, sì. Il pilota di nazionalità Emirati Arabi. Quindi questo succede, ferimento, sangue, in qualche modo da capire come, però il pilota riesce comunque a dare l'allarme al resto dell'aereo, la porta della cabina, che sapete di solito è blindata, comunque viene aperta, e lì intervengono due piloti fuori servizio che erano in abiti civili, che stavano trasferendosi anche loro, e prendono in qualche modo il comando dell'aereo, evitando che si schiantasse al suolo. E poi si parla anche di un agente israeliano, comunque in borghese, in incognito, che ha anche aiutato nella colluttazione. Insomma, ci sono una rivolta dei passeggeri che hanno immobilizzato l'attentatore e poi alla fine, quindi, diciamo, questi due uomini sono stati feriti, anche il pilota comunque non è stato ucciso. Alla fine prendono il controllo dell'aereo e vanno ad atterrare in un aeroporto dell'Arabia Saudita, dove atterrano, vengono presi in consegna dalle autorità dell'Arabia Saudita, arrivano anche i servizi segreti israeliani a interrogare questo primo ufficiale. Allora Israele parla ufficialmente di un tentativo di attentato, un possibile nuovo 11 settembre, quindi l'idea di dirottare l'aereo e farlo schiantare contro qualcosa in Israele. Un'altra ipotesi può essere quella di un assalto al pilota per altre ragioni, che però non capiamo quale possano essere.
0: No, infatti al momento ci sono soltanto ipotesi, ovviamente investigative, non ci sono conclusioni definitive, non ce ne potranno essere nel breve tempo, immaginiamo. Ci sono tanti punti ancora da chiarire, ad esempio la presenza del pilota omanita su un volo che atterrava nello stato ebraico, perché c'è un accordo tra Emirati e Israele che prevede che solo i piloti in possesso di passaporto di paesi con cui Israele intrattiene relazioni diplomatiche siano autorizzati ad atterrare sul territorio israeliano. Pare che lui avesse forse il doppio passaporto. Comunque per sicurezza, per cautela, tutti i voli Fly Dubai verso Israele stop,
1: certo,
0: sono stati fermati in attesa di capire meglio che
1: quindi,
0: cosa è accaduto.
1: Comunque, complimenti all'eroismo dei passeggeri che sono riusciti a sventare il peggio. Immagino i passeggeri cosa abbiano passato in quei minuti in cui l'aereo va in picchiata, senti urla dalla cabina, vedi coltelli. Vedi schizzi di
0: sangue dappertutto,
1: e a quel punto pensi che è finita.
0: Gente che combatte, l'aereo che sta andando precipitosamente verso giù, con la punta verso giù, non deve essere stato un bel momento. Questa è Radio Capital e questi sono The Ark.

0: insane, proprio vero, bisogna essere matti per rimanere a posto con la testa. 18:30, allora dobbiamo parlare di NASA, questo film. NASA è un acronimo per dire effetti collaterali, e che è un documentario, no? Un documentario che è andato molto bene a Venezia, ha vinto un premio importante, ha suscitato molte polemiche anche politiche. In Israele hanno detto che i due registi israeliani che hanno realizzato questo film devono essere banditi, gli va tolta la cittadinanza, che sono dei traditori, che non si possono permettere, perché che cosa hanno fatto? Hanno girato, dopo molti anni, con molte cautele, questo documentario sui tetti di Tel Aviv di notte, facendo parlare 28 tra agenti segreti e soldati dello Stato israeliano di che cosa sia veramente accaduto a Gaza e cosa forse sta ancora avvenendo, quanti sono i morti, in che modo venivano uccisi, e tirando fuori delle testimonianze incredibili. Ora, cosa è successo? Che questo film è arrivato al cinema dopo essere stato a Venezia come un film evento, quindi soltanto per 3 giorni, ma è andato talmente bene in Italia, al primo posto al botteghino già nel primo giorno di proiezione, che molte sale hanno deciso di continuare a programmarlo.
1: Bisogna andare nelle sale, sala per sala, e capire quelle che stanno ancora programmandolo, perché il pubblico vuole vedere ancora di più. Poi verso fine novembre, quando il giro delle sale sarà finito in tutto il mondo, verrà anche messo gratuitamente in streaming dal sito di The Guardian e poi eventualmente anche altri siti. Pensa che in Israele nessuna sala ha voluto proiettarlo, lo vuole proiettare.
0: Non mi stupisce affatto.
1: Questo succede, e Netanyahu ha anche detto che potrebbero essere addirittura incriminati o tolto anche la cittadinanza israeliana a questi due coraggiosi giovani registi che hanno vinto appunto premio per la regia al Festival del Cinema di Venezia. E questo è diciamo quello che io ho visto, un po' di messaggi di persone che l'hanno visto. La cosa che ti impressiona è che percepisci dal racconto di queste persone che dietro a questi droni, dietro a questi missili lanciati contro i civili, non c'è il caso, ma c'è un progetto. Ecco, emerge il fatto che scientificamente si sono voluti fare questi, che non sono danni collaterali, ma una vera e propria guerra diretta anche ai civili, senza, diciamo, porsi assolutamente il problema che stai colpendo magari un bambino che è in fila per l'acqua. Non importa, a Gaza deve succedere questo. Le ultime immagini che arrivano, aggiornate da Google Earth, satellitari da Gaza, ci mostrano la striscia in cui l'82% degli edifici è stato distrutto, e questo è il segno di una pianificazione. Gaza deve essere rasa al suolo.
0: È proprio così. Comunque, faccio una piccola considerazione per terminare: se tante persone vanno a vedere questo documentario, il pubblico è trasversale, ragazzi molto giovani, anziani, di qualunque estrazione sociale, anche qualunque orientamento, vuol dire che forse abbiamo bisogno di sentire che qualcosa si può fare, cioè quello che forse la politica non sta facendo è di avere un po' di chiarezza su quanto sta succedendo.

0: sa di felicità.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden.
5: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Maschio, cerca relazione seria. Ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Scott McKenzie, San Francisco, su Radio Capital, 18:38. Buonasera, buon mercoledì 30 di settembre. Ridendo e scherzando, questo mese se ne va e domani arriva ottobre. Intanto a Tokyo ancora piove.
1: Davvero?
0: Sì, piove ancora. 35 giorni di fila, record di tutti i record.
1: A Tokyo i bambini chiedono: mamma, cos'è il sole?
0: Vi ricordate, non può piovere per sempre. A Tokyo sì, a Tokyo è l'eccezione che conferma la regola. Senti, allora, per chi non ha guardato ieri la televisione, c'è stato
1: stasera c'è Meloccaro,
0: Stasera c'è Meloccaro, però attenzione. Stasera è mercoledì.
1: Allora, il cuore di Doris questa sera è diviso
0: sì,
1: in due.
0: Sì, Meloccaro, ti
1: tra
0: voglio bene, ti guarderò sui
1: Meloccaro
0: social.
1: E Meloccaro a tale quale show che fa zucchero.
0: Fa zucchero. Okay. Vabbè, vedremo.
1: Però, vai Stefano, grande.
0: Ieri sera alla 7 ha parlato per la prima volta dopo ciò che è successo a Cuba Alessandro Di Battista.
1: Sì. Ha raccontato, ospite di Giovanni Floris di martedì, quello che gli è accaduto a fine agosto mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Ha parlato, proprio ha detto che ho avuto un edema cerebrale causato da un tumore. Il neurochirurgo dell'ospedale dell'Havana è stato bravissimo. C'è stato ovviamente hanno dovuto considerare in vari giorni come poter operare questo edema e quindi asportare il tumore. E però insomma devo ringraziare i medici di Cuba. E su Cuba poi fa delle considerazioni. Il racconto di Alessandro Di Battista è un racconto in prima persona di una persona che ha passato quello che ha passato, che vi fa capire il livello di dramma a cui è arrivato quel paese.
2: Mi hanno operato con tecnologie che qui si utilizzavano 30 anni fa, eppure questo neurochirurgo mi ha salvato la vita. Ieri mi ha scritto questo neurochirurgo dicendo che non hanno la possibilità di sterilizzare gli strumenti per la sala operatoria per l'assenza di corrente, e a gemelli mi hanno detto che mi hanno fatto un'operazione raffinatissima. Cuba ha centrali che funzionano con combustibile, con carburante. Da mesi Trump riesce a non far entrare una goccia di petrolio a Cuba. Senza petrolio non funzionano le centrali elettriche, che ci sono. Se non funziona la centrale elettrica non c'è acqua. Cioè, io sono stato operato in un ospedale senza acqua, Giovanni. Ci portavano i cittadini, poi si era diffusa la notizia che c'era l'italiano ex parlamentare lì, i telegiornali a Cuba. Il caso è diventato quasi un caso mediatico politico. Mi volevano operare gli americani per dimostrare che questi a Cuba non sanno fare niente, i cubani no, lo sappiamo operare. Effettivamente mi hanno saputo operare, e mi venivano la mattina a portare dei comuni cittadini che sapevano i secchi d'acqua al 19° piano dell'ospedale, perché mi occorreva magari l'acqua per lavarmi o scaricare. Questa è la realtà, un assedio medievale nel silenzio generale.
0: Ecco qua, dice cose molto molto interessanti Di Battista, al quale mandiamo ovviamente il nostro abbraccio, perché adesso dovrà affrontare delle cure importanti. Ha detto anche: non ho la retorica del guerriero, chi non deve mollare sono i dottori, in bocca al lupo per tutto quello che farai. Sì, no, ma racconta, sì, delle cose che ti fanno capire, no? Cioè L'Havana immersa nel buio, ventilatori spenti nel caldo tropicale, cioè sta vivendo, credo, un embargo molto molto critico.
1: Cosa è,
0: no,
1: successo negli ultimi mesi? Perché si è aggravata così Cuba? Beh, Cuba ha perso il suo alleato storico, l'Unione Sovietica, dalla fine del comunismo. Gli è rimasto un alleato strategico, il Venezuela, del chavismo e di Maduro. E il Venezuela è un paese vicino, un grandissimo produttore di petrolio, quindi accordi, e in questo modo, con l'energia e il petrolio del Venezuela, Cuba riusciva in qualche modo a essere meno soffocata dall'embargo statunitense, il bloqueo che c'è sempre stato. Cuba è vicinissima, è davanti alle coste di Miami, della Florida praticamente. E quindi, diciamo, se gli Stati Uniti mettono un embargo, bloccano il commercio attorno all'isola di Cuba, Cuba rimane soffocata. A non avere più il petrolio del Venezuela, perché Trump ha ordinato un colpo di Stato in Venezuela, Maduro è stato arrestato, ha significato l'ultimo step. In più, ora, nelle ultime ore sono state emesse anche delle pesantissime sanzioni finanziarie e sui movimenti bancari di Cuba, dei conglomerati industriali di Cuba. Quindi Cuba non è in grado non solo in questo momento di avere energia, ma anche di finanziarsi in nessun modo. Di fatto, io penso, dicono

0: che a Cuba abbiano pochi mesi di autonomia. Mm-hmm. E rischiano la carestia.
1: Mi viene da chiederti come mai questo inasprimento, questi pericolosi terroristi cubani che spaventano gli Stati Uniti, o ci sono altre ragioni?
0: Beh, l'imperialismo, con Trump è tornata l'America imperiale. Mm-hmm. Così.
1: Qualcuno dice anche che sogni di fare i campi da golf, no? Che Trump
0: sogni
1: di fare
0: i campi da golf, certo, a Cuba. Cuba vuol dire fare un sacco di soldi, eh?
1: La riviera, dopo la riviera di Gaza, la riviera

0: Power dei Coldplay su Radio Capital, 18:46 minuti. Io li vorrei tanto rivedere in Italia, i Coldplay. Adesso stanno facendo il tour grosso che insomma li porta dappertutto, e insomma l'annuncio tra novembre e dicembre, chi lo sa se li aspettiamo anche dalle nostre parti.
1: Io l'ho visti un paio d'anni fa allo Stadio Olimpico, molto belli,
0: bravissimi.
1: Sì. Occhio però, non andate ai concerti dei Coldplay con l'amante.
0: Perché mamma sennò mia, poi c'è, la Kisscam, cosa mi hai... Ma ancora le fanno le Kisscam? Dopo tutto quel casino le hanno vietate per sempre, bandite da tutti i concerti, non lo so, però evidentemente, sai, lo fanno anche nel basket. Ti ho detto che sono diventata un'appassionata di basket.
1: E ti hanno fatto la Kisscam?
0: No,
1: però col tuo compagno?
0: No, anche perché non sarebbe successo niente, ma dice che negli Stati Uniti, oltre ai momenti di show in cui lanciano le magliette, ti inquadrano e ti danno un upgrade, per cui dice, tu sei al terzo anello, vai, scendi, vieni vicino al campo, fanno anche la Kisscam per farti vincere dei premi. Però in Italia secondo me se ne guardano bene,
1: comunque è sempre piacevole essere inquadrati. Dai. A proposito di coppie che siano ufficiali oppure no, hai visto che sta organizzando lo stato di Singapore? Allora, Singapore,
0: il famoso metodo Singapore,
1: è uno stato che De Luca conosce molto bene, no? Diciamo, sì. Il metodo Singapore.

0: Singapore. C'è un metodo di Singapore anche per contro la crisi della fertilità e della natalità. È crollata la fertilità a Singapore, nonostante si stia benissimo, siamo a 0,87 figli per donna.
1: È
0: sempre
1: meno
0: molto
1: di
0: bello
1: uno.
0: Questo 0,87.
1: Ma un pezzo di figlio.
0: È fino al collo, 0,87. Vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Allora, lo Stato di Singapore, che è uno Stato, diciamo, ben presente in qualche modo, ha creato un'app, First Date, una nuova piattaforma di incontri destinata ai dipendenti pubblici tra i 21 e i 35 anni, cioè proprio i dipendenti dello Stato.
1: Cioè, come funziona allora?
0: Tu metti i tuoi dati,
1: come
0: le preferenze, dici
1: cioè,
0: se
1: biondo,
0: sei sposato
1: moro.
0: Oppure no, così, e loro hanno l'algoritmo e abbinano. Guarda, c'è quella graziosa signorina dell'ufficio al quarto piano dell'Agenzia delle Entrate di Singapore, e guarda quel giovanotto che sta, che ne so, nella polizia, fa dare le scudisciate a chi butta la carta. Questi per l'algoritmo funzionano, e poi ti incontri, e poi magari compili un questionario e così, no? E si organizzano anche, propongono idee e attività per organizzare il primo incontro, lo Stato di Singapore. Allora potreste andare in pizzeria, potreste mangiare un bel riso e così. Però guarda, tutto questo modello è associato da uno studio fatto da due economisti premi Nobel, per associare gli interessi delle cose. Vabbè, comunque niente.
1: Così.
0: Lo Stato ti accoppia.
1: Però tu hai detto se sei sposato, no, se sei sposato scudisciate.
0: Singapore,
1: non ti metti sull'app se sei sposato.
0: Te l'ha dato moglie o tuo marito a scudisciare.
1: Esattamente. Hai bisogno,
0: certo.
1: Se vuoi trovare l'anima gemella. Niente, voi vi siete mai affidati a un'app per trovare l'anima gemella? Ce ne sono diverse, eh? Anima gemella, anima ludica,
0: una serata,
1: anima amica, insomma ci sono diverse app.

0: Crowe con If It Makes You Happy su Radio Capital, 18:52 minuti. Ma ti ricordi che abbiamo dato dei numeri qualche tempo addietro, qualche settimana fa, forse prima dell'estate, che dicevano che insomma in Italia si usano tanto le app di incontri.
1: Beh, cioè, certo,
0: una cosa
1: sì,
0: che funziona.
1: Io penso che anche ormai sia diventato anche normale per i giovani, tutto per i ragazzi, conoscersi in quel modo. Poi vada
0: poi
1: come
0: va. Che succede, succede.
1: Sulla Kiss Cam abbiamo una.

0: Diciamo un aneddoto,
1: una testimonianza.
2: Ultimamente sono andato a una partita di basket dove c'era la Kisscam e prima di inquadrarti ti chiedevano il permesso di poterti inquadrare.
0: Ecco.
2: C'era un addetto negli spalti che ti chiedeva. Grazie, ciao.
1: Mi sembra normale.
0: Anche perché.
1: Perché c'è una questione di privacy che no, però.
0: E poi il kiss, no?
1: Quello che mi chiedo io, no? Adesso è vero che i Coldplay avevano tantissimo pubblico, quindi uno che si bacia lo trovi, ma devi proprio avere il mirino, cioè i cecchini che devono trovare tutti quelli che si stanno baciando, altrimenti qualcuno ti deve dire: oh, baciati perché ti stiamo per inquadrare.
0: Cioè, non è che puoi pomiciare. Poi quanto dura la partita di basket?
1: Dura 4 quarti da 10 minuti, però. Le interruzioni ogni volta fermano.
0: Puoi baciarti per tutto quel tempo.
1: Come fai? Qualcuno secondo me tutto, ragazzi, complottone, secondo me tutto organizzato. Cioè ti dicono baciati e noi ti inquadriamo. Capito?
0: E questa è la dura denunzia del complotto della Kisscam.
1: Il complottone della Kisscam.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
2: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
1: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
2: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
1: Esatto. In più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.

0: dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Verde. Rosa. Arancio.
0: Ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Zimarex Collagene, azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
9: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. È atterrato in Israele l'aereo che ha soccorso i passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv, costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il copilota aveva accoltellato il pilota. Il pilota ha reagito ai colpi inferti e ferito a sua volta il copilota, consentendo a equipaggio e passeggeri di bloccarlo. Nel frattempo l'aereo aveva perso però 5.000 metri di quota. I comandi si sono poi messi due piloti fuori servizio che erano a bordo. Un atto terroristico in stile 11 settembre, secondo Israele. Il premier britannico Burnham insiste sulla pista iraniana dopo il fermo di 5 giovani vicino a una base militare usata anche dall'aviazione degli Stati Uniti. Ci sono forti indizi di un coinvolgimento di Teheran, dice Burnham. I 5 erano stati rapidamente rilasciati su cauzione. Nei loro furgoni non erano state trovate tracce di esplosivo. In Italia l'inflazione è ai massimi da 3 anni. Meloni chiede alla Commissione Europea di concedere flessibilità sui conti pubblici. Antonio Cristiano.
11: A settembre, fa sapere l'Istat, ha toccato il 4,2% su base annua, mentre ad agosto era al 3,3%. La crescita su base mensile invece è dello 0,7%. A contribuire all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, soprattutto gli energetici, rispetto all'anno scorso il gas sul mercato tutelato è cresciuto del 47%, in forte aumento anche i carburanti, più 34% il gasolio, più 21% la benzina, più 5,5% invece il prezzo dei prodotti alimentari freschi. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, un'inflazione al 4,2% fa crescere il costo della vita per una famiglia media di 1.100 euro all'anno.
10: Latitante da 7 mesi, lo trovano nascosto nell'armadio. Arrestato a Napoli Giuseppe Del Prete, secondo la procura uno degli esponenti di spicco del clan Mazzarella, è stato ritrovato nel quartiere di Forcella, ha tentato di nascondersi in un vano ricavato nel doppio fondo dell'armadio. Tennis, Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi, a Pechino batte in 2 set Borges. Sinner vede avvicinarsi il rientro in campo, imminente la decisione sulla partecipazione al torneo di Shanghai tra una decina di giorni. Capital News torna alle 20.
12: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
14: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
15: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: TG0, 19:06 minuti. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina, ci siamo tutti per il TG0, l'ora che ci porterà alle 20 spaccate, quando forse sarete arrivati a casa coi piedi sotto la tovaglia. Non lo so, io a quest'ora ho una fame.
1: E se quindi... usate la tovaglia,
0: se usate la tovaglia.
1: Usate le tovagline.
0: Bravo, secondo me non si usa più la tovaglia.
1: Vabbè, ma non si usa più.
0: Io credo che non si usi più.
1: Ma perché non si usa più? Dai,
0: ma oh, la corrente costa, fa la lavatrice tutte le volte che c'è la chiazza di vino, la chiazza di sugo. Invece la tovaglietta, stracchete con la spugnetta, vero? Vero.
1: Allora,
0: ho azzeccato.
1: Abbiamo fatto dei calcoli, solo con l'uso della tovaglietta anziché la tovaglia ogni anno sono 8 euro risparmiati. E comincia.
0: Ma no, secondo me di più.
1: E comincia, vai.
0: Io uso le tovagliette ad esempio, però non disdegno la tovaglia, quella bella ricamata per le grandi occasioni.
1: Quando verremo a mangiare noi tutti quanti le tigelle da te, ci fai la tovaglia o la tovaglietta?
0: No. Che non sporcate per niente. L'altra volta tovaglia ricamata,
1: tovaglia,
0: amico mio, ricamata a mano
1: bellissima.
0: Da mia madre, niente meno, quindi insomma grandi, grandi onori. Allora senti, qui a proposito di Amarcord, mamme, tovaglie, la tovaglia a scacchi dell'osteria, il pranzo della nonna della domenica, c'è un grande collettivo Amarcord che possiamo fare, no?
1: Eh sì, perché ci ha lasciato oggi, dopo una vita lunga durata 100 anni, la voce storica, la voce ufficiale, lo storico doppiatore di Topo Gigio.
0: No.
1: La voce di Topo Gigio, Peppino Mazzullo, che per 45 anni ha interpretato proprio il Topo Gigio.
2: Ma cosa mi dici mai?
0: Oh,
1: che in realtà debuttò nel 59 in serata di gala con la voce di Modugno.
0: Sì.
1: Di Domenico Modugno, e poi però poi da partire dal 61, quindi poco dopo, e per 45 anni fu Peppino Mazzullo, e la voce da lì è sempre stata quella sua.
0: E poi io ricordo ad esempio di quando ero bambina Amarcord, i suoi duetti con Memory Migi, no?
1: Certo.
0: Di Topo Gigio sul pianoforte, certo. Che appunto duettava un po' cantando, un po' parlando con Memory Migi, che oggi ha ricordato questo grande maestro Peppino Mazzullo, per
1: poi con Raffaella Carrà, sì. Insomma, ne ha fatte varie e anche tante canzoni.

0: Cioè, era avanti, capito?
1: Però guarda che le videocassette di Topo Gigi, voglio io, le ho riciclate pure ai miei figli,
0: Sì, no, sì, ma è carino, è senza tempo, è come Pippi Calzelunghe, secondo me.
1: C'è un mitologico giro del mondo in 80 giorni con Topo Gigio, non so se l'avete mai visto.
0: No, non l'ho mai visto,
1: vari
0: devo
1: episodi,
0: recuperare.
1: Ma è pazzesco,
0: no, dolcissimo, dolcissimo. Pazzesco. Comunque mi stanno dicendo, oh, la vita è triste, se non metti la tovaglia a casa e metti le aziende, che cosa si chiama, la mensa aziendale.
1: Ci sta, la tovaglia.
0: Ma le mie tovagliette sono bellissime.
1: Ho capito, ora però non dividiamoci subito. No, abbiamo già tanti problemi qui in Italia, destra, sinistra, ora pure
0: la
1: sulle tovaglie e tovagliette dobbiamo dividerci.
0: Tovaglia
1: e tovagliette.
0: L'ideale
1: e tovaglietta.
0: Il lusso più grande è mettere la tovaglia sotto, il runner sopra.
1: Cosa sono?
0: Sotto piatto, quelle striscioline. Cioè,

0: Straordinaria generazione di cantautrici bravissime, Olivia Dean ad esempio con Baby Steps, riascoltata su Capital alle 19:13 minuti.
1: Oh, allora, beh, però questa cosa di Topo Gigio, grande Marcord, grazie per tutti questi bei messaggi, ci ricorda ancora cosa, era il 1974, se voi fate fate caso al testo di Strapazzami di Coccole di Topo Gigio, peraltro con i testi sempre di Mazzullo insieme a Gianni Boncompagni, Aldo e a Brancardi, sì, insomma così, allora è questo qui, Bracardi, scusate, non mi veniva in mente, tutto sale, sono saliti anche le nespole.
0: Eh sì.
1: L'inflazione, tutto è scuro, si cammina con le fiaccole, perché si era nell'anno dell'austerity, no?
0: Porca miseria,
1: che un po' ci riporta anche ai tempi
0: nostri.
1: Ricordiamo
0: bene com'era, che a un certo punto, cioè siccome la benzina era razzata,

0: appassionata,
1: ci
0: no?
1: fu il conflitto arabo, quindi sempre una guerra da quelle parti, no? Il conflitto arabo-israeliano, ottobre 73, la guerra del Kippur, spinse i paesi produttori a tagliare la produzione e aumentare vertiginosamente il prezzo del greggio. Quindi anche in quel caso nasce da una crisi in Medio Oriente, no? E quindi l'Italia dipendeva dal petrolio per il 75% del proprio fabbisogno energetico, risultato troppo, cioè non c'è abbastanza petrolio, oltre ai prezzi altissimi, l'inflazione, sono salite anche le nespole. Ma il governo di Mariano Rumor, democristiano, pose per esempio un divieto assoluto di circolazione nei giorni festivi per auto, moto, imbarcazioni private, cioè capito?
0: Non,
1: le domeniche a piedi, ma non le domeniche a piedi, vabbè, se c'è l'euro 5, no,
0: tutti a piedi, nel senso che c'era anche poca benzina. Io ricordo la canzone di Rino Gaetano, che sì, sicuramente è posteriore a quell'anno, al 74, però che raccontava questo, ve la ricordate? Spendi, spandi e fendi, che dice per un litro di benzina era disposto a fare qualunque cosa, perché non si, ti prego, certo, dammi un litro di benzina, di carosene, voglio andare in giro.
1: Fu fissato a 100 all'ora in autostrade, 80 all'ora sulle strade ordinarie, limite di velocità. Quello sì, che fai te, dici andare piano per risparmiare.
0: Vedi,
1: chiusura anticipata dei negozi alle 19, degli uffici alle 17:30 e stop per cinema, teatri e trasmissioni televisive alle 23. Cioè era un'Italia in cui nel 73 un governo poteva dire: tu alle 23 ti taglio la televisione, te ne vai a nanna, perché così consumi di meno, ma ti rendi conto.
0: Cioè un po' Covid, un po' le chiusure.
1: Un po' Covid senza internet.
0: Esattamente, senza internet.
1: Insomma, questo è. Anche Adriano Celentano, no? Parlava, no? Della crisi, della svalutazione, no?

0: lira, anche l'euro però.
1: Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation.
0: C'è un buco. Sa che c'è ancora quel buco lì.
2: Vabbè, niente,
0: dall'epoca di Svalutation c'è ancora qualche buco dove i soldi van giù e non si capisce. Ma se lo facessimo anche adesso, secondo te no, si può fare.
2: Cosa?
0: Che ne so, per risparmiare un po', sì. No? Adesso si schiariscono un po' questi cieli, abbassano la benzina, speriamo che sia vero. Però se tipo, che ne so, il giovedì sera tutti a casa, anche le aziende mandano tutti i lavoratori a casa alle 17, vi piazziamo dei gran bei film sulla TV per tutti e sconto al supermercato entro le 17, per cui stai a casa e non esci
2: e consumi un botto a casa. Ma nel 74 non avevamo tutti gli elettrodomestici che abbiamo ora, forse
0: no, infatti, forse eravamo un po' più docili. Perfetto. Anche proprio alle

0: su Radio Capital. Comunque arrivano tanti ricordi, tanto marcord su quelle domeniche a piedi in giro per le strade italiane.
1: Ciao ragazzi, mi ricordo questa cosa e mi ricordo che siamo andati a fare i giri in bicicletta in autostrada perché non potevano viaggiare le macchine perché non c'era più, sì, non c'era benzina, non so, adesso non me la ricordo questa cosa molto bene, le motivazioni, però sì, era questa roba qui, adesso sì, che mi viene in mente.
0: Eh sì, 74 austerity, tutti a piedi, pattini, biciclette, strade deserte.
2: Piedi in autostrada.
0: Cioè, brave. Però
2: no,
0: effettivamente.
2: No, perché era vuota, per cui
0: vuoto.
2: si poteva.
0: E qui tanti ricordi di anche piacevoli.
2: Anche se comunque erano momenti difficili. Allora, l'inflazione oggi l'Istat certifica al 4,2%, la fiammata viene dall'energia. Attenzione, le bollette in quest'inverno saranno molto molto alte. Giorgia Meloni poco fa ha parlato, dice: ho scritto all'Europa, ho scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, serve più flessibilità, cioè l'Europa deve consentirci di spendere di più per poter calmierare un po' i prezzi, poter investire e dare qualcosa indietro ai cittadini alle prese con l'inflazione. Sentite Giorgia Meloni.
3: Sto scrivendo alla Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin che si terrà la prossima settimana in Lussemburgo. Cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
0: Ecco qua,
2: questo è. Vabbè,
0: sostegni, speriamo sostegni, però noi abbiamo cominciato a fare da settembre una piccola rubrichetta su come possiamo risparmiare, no? La preoccupazione per le bollette, i carburanti, eccetera. Avete messo in pratica qualche piccolo stratagemma per risparmiare un po'?
2: Ditecelo.
0: Io non lo so. Aspetto voi.
2: Urli ai figli, chiudi la luce, mamma,
0: spegni la luce, vi siete messi lì a fare tutti i conti, cosa che prima non facevate. Tra poco poi cerchiamo di darvi qualche suggerimento in più

0: Sonica, tutti i miei sbagli su Radio Capital, 19:26 minuti. Arrivano piccole strategie, eh?
1: Beh, Annalisa già sta comprando abbigliamento da montagna per stare in casa, tipo pile, capito, così, per abbassare i termosifoni.
0: Esatto, per così non sparare quei 23 gradi, stai a 18, però è tutto imbacuccato, come se fossi sulle piste da sci, può essere un'idea. Senti, c'è qualcuno che fa una cosa che faccio anch'io, però in maniera del tutto irrazionale, io la faccio istintivamente, non so se effettivamente funziona. Spegnere tutte le spie. Cioè lo stand by, ad esempio, quello del del televisore.
1: Fa poco poco, ma fa.
0: Le ciabatte elettriche, fa?
1: Fa. Alla se tu lo fai per tutto l'anno, alla fine dell'anno avrai un risparmio di almeno 3,5 euro.
0: Quindi va bene. Spegnere, mettere quegli interruttori lì.
1: Diciamo, Alessandra ha acquistato un motorino elettrico e dice: non sto facendo più benzina e comunque ho fatto i calcoli, mi sta convenendo. Ok, può essere quello un investimento, se puoi farlo. Paolo, definitivo. Per me, ragazzi, l'importante è pagare il mutuo. Poi va bene anche pane e acqua al freddo e al gelo, ma senza quel tetto sulla testa, senza quello sotto. Cavoli.
0: Come darti torto. Tra poco sì, sentiamo un'espertona su appunto come risparmiare al meglio.
2: TG0.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026.

0: Day. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: In collaborazione con Radio Capital. Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: chissà dov'è la strada per San José. Dion Warwick cantava questa canzone bella nel 68. Radio Capital ve l'ha fatta risentire alle 19:33 minuti.
1: Si parla di aumenti, molto spiritoso Claudio che ci scrive, dice: a me non mi fregano con gli aumenti, faccio sempre 20 euro di benzina.
0: Ah, sì, sì.
1: È molto simpatico. È molto simpatico. Allora, noi però vi abbiamo promesso, insomma, qualche consiglio.

0: pratico, no? Per affrontare quest'autunno inverno di bollette molto alte, di prezzi dell'energia che vanno aumentando, e lo facciamo con una vera e propria esperta. Stiamo parlando con Maria Allinei, segretario generale di Assoutenti, Associazione di Difesa dei Consumatori. Buonasera, buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, buonasera,
0: eccoci.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccoci qua. Allora,
2: ci aiuti.
0: Qua siamo, perché abbiamo l'Enel che propone, l'Eni che propone degli sconti. Enel ha detto noi già li facciamo, e siamo tutti un po' presi dall'idea di poter cambiare magari un operatore di energia per poter risparmiare e poter attutire un po', no? Perché le previsioni sono molto dure per l'autunno inverno, già stanno arrivando le prime bollette di settembre, non sono buone. Cos'è Allinei che dobbiamo guardare della nostra bolletta per capire se stiamo facendo bene o male, dobbiamo cambiare?
1: Ma innanzitutto il confronto periodico della bolletta e le varie proposte che vengono fatte dagli operatori sul mercato non è una cosa errata, quindi questa è la prima cosa che posso consigliare. La bolletta dell'energia elettrica è veramente complicata, quindi il nostro lavoro di associazioni è proprio quello di andare a cercare di far capire al consumatore, all'utente, quali sono quelle voci in bolletta su cui dobbiamo porre attenzione, perché ci sono delle voci che possono essere applicate in maniera autonoma dall'operatore stesso e delle voci che invece l'operatore, su cui invece l'operatore non ha nessuna autorità. Ad esempio, il prezzo della materia prima dell'energia è una di quelle voci in bolletta che deve essere attenzionata, perché l'operatore può scegliere in maniera autonoma, così come la voce che si chiama costo di commercializzazione. Dietro questa voce ci sono tutti quei servizi che l'operatore offre, quindi il servizio di marketing, la fatturazione, il servizio clienti, eccetera eccetera, e queste sono le due componenti in bolletta che il fornitore può variare a proprio, diciamo, necessità, esigenza e a proprio piacere, per cui il consumatore deve stare molto attento a queste due voci.
2: Ecco,
1: ci sono delle voci ad esempio come trasporto, gestione contatore, oneri generali di sistemi e imposte che non dipendono dall'operatore ma vengono stabilite direttamente da ARERA e sono uguali per tutti.
0: Per cui
1: questo è già un primo indizio.
2: Beh, questo è un grande indizio.
0: Ma quando ci dicono, dottoressa, ci dicono allora ti offriamo questa roba, prezzo bloccato 2 anni, prezzo bloccato 6 anni, uno dice buono, però dice anche ma se poi il prezzo cala, cioè questa cosa è importante però.
1: È certo, importantissimo. Innanzitutto bisogna vedere qual è il prezzo bloccato. Come ho appena detto, ci sono dei prezzi su cui l'operatore ha margine, delle voci in bolletta in cui l'operatore non ha margine, quindi a volte sappiamo che l'operatore è un po' furbetto, per cui bisogna fare attenzione a qual è il prezzo bloccato. Il prezzo bloccato potrebbe avere un senso sicuramente se interviene sul prezzo della materia prima. Evidentemente l'operatore ha una gestione per cui si può permettere. Lo sappiamo per certo che non è un prezzo bloccato in un lungo periodo, per cui lo può fare per 6, 12, 24 mesi, e visto l'andamento del mercato in questo momento sicuramente chi ha scelto quel tipo di tipologia tariffaria non ci ha visto tanto male.
2: Bene. Quindi sappiamo cosa rispondere agli operatori quando ci chiedono quanto costa esattamente al consumo la vostra materia prima,
0: sì,
2: e quella è una voce.
0: Rispondo l'operatore, no?
2: Ma l'operatore dovrebbe saperlo se ti sta chiamando. Senta, invece, segretaria, le volevo chiedere, ci dà qualche dritta proprio pratica per cercare di risparmiare un po', perché gli italiani si stanno attrezzando, ad esempio fare la lavatrice, la lavastoviglie, a patto che i vicini siano d'accordo, a notte fonda è una cosa che ha un senso, non lo ha? Ci sono cose a cui dobbiamo fare più attenzione?
1: Allora, fare la lavatrice di notte, così come la lavastoviglie, potrebbe avere un senso se la tipologia tariffaria che abbiamo contrattualizzato prevede la fascia bioraria, cioè pago di più di giorno e meno di notte, perché io so che di giorno non sto mai dentro casa e sto sempre in ufficio, e quindi le pratiche domestiche o vivo la casa di più di notte, e quindi ha un senso, per cui prima di accendere la lavatrice la notte bisogna controllare sulla propria bolletta che tipo di tariffa si ha. Questa è, diciamo, la prima regolina, quindi controllare sempre il tipo di contratto che abbiamo. Esatto, quello si trova sulla prima pagina della bolletta, e lì c'è scritto mercato libero, mercato tutelato, che tra un po' sparirà, ma comunque il costo in kilowattora, quindi comunque al di là di queste regole tariffarie che sono poi molto personalizzabili, appunto in base a che tipo di elettrodomestici si hanno in casa, quante persone vivono la casa, in quale fascia oraria.
0: Quali sono gli elettrodomestici, dottoressa, che ciucciano di

0: più energia.
1: Allora, gliene dico uno che nessuno si immagina,
0: Ecco.
1: che è piccolo, il phon,
2: Sì,
1: ad
2: lo
1: esempio.
2: sapevo. Lo
0: Basta, questo inverno tutti con i capelli
2: Io
0: bagnati.
2: glieli, no, no, io
0: Vai
2: glieli
0: di
2: faccio
0: cervicale.
2: tagliare a mia figlia, che ha i capelli lunghi 2 metri,
0: Poraccia.
2: capito? No, ma lo
0: Eccola.
2: so, perché le bollette impennano da quando, cioè quando comincia l'autunno
0: Quindi,
2: e la
0: dottoressa,
2: bolletta.
0: capelli corti e via, spazzola.
1: Capelli corti e via, una rapida asciugata.
2: E via.
1: No, metto la salute prima di tutto, ovviamente. Però
0: Ok.
1: ecco, altri, lo scaldabagno elettrico, per esempio, soprattutto se non sono di nuova generazione, quelle, diciamo, gli elettrodomestici nuovi, quelli con le 3-4 stelline, insomma, la classe energetica più moderna, diciamo così, consumano di meno perché hanno anche la funzione eco e quella è chiaramente preferibile e quindi consuma meno.
0: Certo.
1: Se torniamo sulla lavatrice o sulla lavastoviglie, farle sempre a carico pieno piuttosto che di giorno o di notte se uno non è sicuro di qual è la tariffa oraria, in maniera tale da
2: Esatto.
1: non sprecare acqua o energia. Ecco.
2: Senta, e allora, segretaria Linei, grazie perché lei è stata assutenti, grazie per il lavoro che fate, è stata chiarissima e noi ci riserviamo di
0: Ho
2: interpellarla
0: solo
2: ancora,
0: una
2: eh.
0: domanda finale, risposta brevissima. Dottore, se
1: Sì.
0: c'è, il vostro sito, c'è un sito particolarmente autorevole dove poter confrontare le tariffe?
1: Sì, è il sito dell'Arera, il
0: Arera.
1: portale delle offerte, c'è proprio la
2: Portale delle
1: sezione
2: offerte.
1: consumatori, esatto, Arera,
0: Ok.
1: consumatori, portale offerte, e
0: Ok,
1: lì si
0: perfetto.
1: inseriscono tutti i dati, quante persone vivono, che tipo di elettrodomestici,
0: Ok.
1: come si utilizza la casa e quello, diciamo, fornirà delle informazioni utili per decidere quale tariffa
0: Molto bene,
2: utilizzare.
0: molto
2: Forza
0: bene.
2: risparmio,
0: Via,
2: dai e
0: Ale.
2: risparmio.
0: Grazie a Linei, grazie, alla prossima,
2: Grazie, a
0: grazie mille.
2: presto,
1: Arrivederci a voi, a
2: presto.
1: presto, arrivederci.
3: TG0.

0: E questa è Adele, Oh My God, su Radio Capital. E Luca mi capisce, sì, suo figlio ha, sì, il ciuffo, sai che adesso, sì, per i ragazzi, sì, va di moda questo ciuffo enorme, capelli corti, ciuffo, 20 minuti di phon al giorno la mattina per fare, appena sveglio, per, certo, fare il ciuffo, certo, è messo,
1: qui,
0: in piedi.
1: Quindi bollette a go-go.
0: No, bollette,
1: abbiamo fatto,
0: pazzesco,
1: il calcolo, una radio, un apparecchio radiofonico, consuma 500 volte meno di un phon. Perché, ecco, ragazzi, la radio, cioè, stiamo qua a trasmettere a gratis.
0: Sì.
1: Quanto siamo anti-spreco noi?
0: Ma tantissimo. E poi voglio dire anche una cosa: ormai TG0 opinion leader, capito?
1: Che succede?
0: Ci sono degli ascoltatori che scrivono. Aspetta, voglio dirti anche come si chiama esattamente questo
1: Bruno,
0: ascoltatore.
1: Bruno è pazzito,
0: dice: io ormai, Doris, faccio come te. In macchina vado più piano e funziona.
1: Quindi, allora, se voi andate, scusate, se voi siete sulla tangenziale, tornate a casa stanche così, e vedete degli scemi che stanno lì a due all'ora davanti, non clacsonate, gente che sta ascoltando il TG0, i consigli di Doris, e arrivano stasera alle 20:30, arrivano alle 22:30,
0: no,
1: arrivano per la seconda serata, arrivano a casa.
0: No, vabbè, ma arrivi uguale.
1: Chi va piano va sano.
0: Ma va lontano e spendi,
1: carità,
0: meno, ma proprio lo vedi, fai meno pieni.
1: Tanto il nostro amico fa sempre 20 euro.
0: Vabbè.
1: Allora, fermi tutti, perché grazie alle vostre segnalazioni, dopo Topo Gigio strapazzami di cocco con le nespole che aumentano, dopo Celentano con Svalutation, una nuova chicca dal 1973 e 74, gli anni dell'austerity. Senti questa, che roba.

0: Il bue.
1: E vai.
2: Grandissimo, veramente.
1: È così,
2: è
1: ragazzi.
2: Una canzoncione bellissima.
1: Io dico cantautori, ragazzi, dai, sì, tirate sì, fuori sì. Delle belle canzoni sull'austerity del 2026.
2: Qui,
1: dai, su.
2: Al TG0 la politica è un po' questa, verso sì. Il disastro, sì, ma con gioia, con allegria,
1: dai,
2: basta piangersi
1: però,
2: addosso.
1: Però con pochi capelli lunghi.
2: Ragazzi, meno phone e più radio per tutti.
1: Povera
2: ditelo
1: Milla.
2: Ai vostri.
1: Povera
2: no,
1: la
2: domani,
1: figlia di Doris.
2: Domani 15 euro dal parrucchiere.
1: Poraccia.
2: Indiano.
1: Poraccia.
2: Taglio molto corto a spazzola.
1: Ma lasciala stare,
2: no, no, ragazzi, è tempo.

0: Allora, Mambo, Vinicio Capossela su Radio Capital, 19:50 minuti, vi accompagniamo a casa.
1: Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato spesso al TG0 con grande, noi ne abbiamo fatto un po' anche una nostra campagna in qualche modo, di informarvi su come sta andando l'approvazione in Parlamento di questa orribile legge sparatutto. Stiamo parlando della legge che, se approvata in Parlamento, e siamo lì lì, aprirebbe, diciamo, tantissime porte in più ai cacciatori, possono sparare in più punti a più specie, anche specie migratorie, possono arrivarti nel tuo, diciamo, nel tuo appezzamento di terreno, possono usare visori notturni, possono usare altre armi, possono cacciare in più ore del giorno, anche di notte, in più settimane dell'anno. Insomma, è una legge orrenda che allarga la caccia e la praticamente la liberalizza totalmente.
0: Per quanto loro, chi ha proposto questa modifica della legge dica il contrario, abbiamo analizzato tante volte qui al TG0 punto per punto con tutti i dettagli, alla fine non è così. Quindi, a chi serve questa legge? Ai cacciatori, a coloro che producono armi, doppiette, polvere da sparo, eccetera eccetera, non certo ai cittadini, che continua a dire l'Istat e la Doxa anche, non la vedono proprio di buon occhio questa legge inasprita sulla caccia, anzi.
1: Sì. Non solo l'Istat prima ha detto che 3 italiani su 4 sono diciamo contrari, ma c'è questa indagine Ipsos Doxa che dice che il governo potrebbe fare perdere un sacco di voti se l'approvasse. Quello che sostengo anch'io, potrebbero essere circa 560.000 gli elettori oggi schierati con la maggioranza, pronti a non votarla più. Apprezzano magari il governo Meloni per altre cose, ma questa roba non andrebbe giù. E persone che hanno a cuore, diciamo, come dire, no, l'ecosistema, la biodiversità, gli animali. E quindi, diciamo, si tratta di perdere 560.000 voti. Quindi il nostro appello è questo. Politici della maggioranza, da Giorgia Meloni in giù, se non è per, diciamo, la difesa degli animali, almeno fatelo per la difesa dei vostri voti. Perché questa legge non serve nemmeno al consenso.
0: No, non piace. Non piace alla maggior parte degli italiani, ma tanti italiani, quindi non si capisce perché. Tra l'altro, Fratelli d'Italia sarebbe il partito che perderebbe più voti, meno 141.000, poi Forza Italia e poi Noi Moderati, Futuro Nazionale, Lega, quindi insomma per una questione di opportunismo
1: anche, facciamo, quello, anche per quello, dai,
0: facciamo
1: su.
0: Che abbiamo scherzato, esatto. Che non se ne fa niente perché non serve a questo paese, se non hanno a piccolissima,
1: cioè, abolita del tutto, però almeno
0: secondo
1: lasciatela
0: noi,
1: così.
0: Sì. Lasciamola così.

0: alzati e vai e lavora e fai soldi, e fai soldi stressed out, cioè sei proprio stressato, non ce la fai più. Bellissimo pezzo di 21 Pilots su Radio Capital. Caro Buffoni,
1: ciao Doris,
0: ci risentiamo domani, facciamo così, vengono anche Emanuele Denina e Simone Girasole, veniamo tutti qui alle 18, tra poco come sempre c'è Massimo Oldani, ciao a tutti.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
9: E poi, tu chi saresti?
10: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore.

Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su Club.

0: è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. Sono tutti rientrati i passeggeri israeliani del volo Fly Dubai, costretto a un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Il copilota ha accoltellato il pilota, tra i due c'è stata una colluttazione. Nel frattempo l'aereo ha perso 5.000 metri di quota. Due piloti fuori servizio che erano tra i passeggeri hanno poi preso i comandi. Per Israele è un atto terroristico. Poco fa Netanyahu ha parlato di quanto successo con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Bin Zayed. Intanto Naza, il documentario su Gaza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, il film più visto nelle sale italiane. I due registi, già premi Oscar, sono accusati di tradimento dal governo Netanyahu. Emma Baccellieri.
5: Doveva restare nelle sale italiane solo per 3 giorni, ma il grande successo di pubblico ha convinto i distributori ad aumentare il numero delle proiezioni del documentario Naza. La pellicola nel suo primo giorno al cinema ha incassato 450.000 euro. Naza racconta dei sistemi adottati dall'esercito israeliano per individuare ed eliminare a Gaza i miliziani di Hamas. Il titolo si riferisce all'acronimo utilizzato dall'esercito per indicare i palestinesi civili uccisi durante le operazioni contro Hamas. I registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zor hanno raccolto le testimonianze di 24 militari e agenti dell'intelligence. Il governo di Netanyahu ha reagito accusandoli di antisemitismo e proponendo la revoca della loro cittadinanza.
4: Ucciso dall'ex moglie e dal figlio per motivi economici, sono stati arrestati Daniela Rossato, 60 anni, e Nicola Giglio, 28. Sono accusati dell'omicidio di Salvatore Giglio a Cutro, in provincia di Crotone, perché l'uomo voleva vendere alcune proprietà. La donna aveva denunciato la scomparsa del 69enne 2 anni fa. Secondo la procura, lei e il figlio lo hanno ucciso, poi hanno gettato in un fiume il cadavere, che non è ancora stato trovato. Sospesa l'esecuzione capitale di Christa Pike, condannata a morte in Tennessee. Era prevista per oggi, ma una corte d'appello federale l'ha bloccata un'ora prima che avesse inizio. I giudici vogliono verificare se le accuse di Pike di aver subito abusi sessuali da bambina siano state prese in considerazione nelle sentenze precedenti. Pike, 50 anni, è stata condannata per un omicidio commesso nel 1995. Lo sport, il calcio, Cristiano Ronaldo rompe con il Portogallo. Il CT, Jorge Jesus, pur precisando che non c'è un caso, ha annunciato che il 41enne non giocherà domani contro la Danimarca. Dopo queste parole, Ronaldo, che ha già saltato l'altra sfida di Nations League contro la Norvegia, ha lasciato lo stadio mentre i compagni si allenavano. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS,

0: al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Everything is Everything, canzone bellissima. Il video era ancora più eccezionale, nel senso che diciamo univa l'arte dell'hip hop con quel vinile che ruotava e faceva ruotare tutta New York, tutta Manhattan, che proprio era all'interno di quel vinile, con una puntina che ogni tanto si bloccava perché c'era qualche quotidiano appunto che volava per le strade di New York ed erano i solchi appunto del vinile. Un video bellissimo. Al pianoforte c'era un giovanissimo John Legend che si affacciava alla musica, e poi naturalmente alla voce Lauryn Hill, con un album intitolato Miseducation of Lauryn Hill. Era Everything is Everything, l'intro e The Vibe, qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, Oldani con voi per un paio di ore. Non vedevo l'ora di poter condividere con voi alcune canzoni del cuore, alcuni classici del passato e soprattutto alcune novità che ascolto spesso e volentieri appunto in loop in auto, che è il momento migliore per me nell'arco della giornata, quando mi isolo da tutto, anche dal traffico, perché la musica è veramente terapeutica. Due ore di soul, di funk, di R&B, grazie al TG0, grazie Doris, grazie Edoardo. Voglio aprire con un album al quale sono molto legato, che avevo presentato peraltro a Radio Capital proprio in questo studio alla fine degli anni 90, un album di Maxwell, sempre in diretta dalla Massena Building. Questa è Gazz Noia, che appunto apriva quell'album. Maxwell su

Gotta Get Some Noia per Maxwell, questo Capital, un album bellissimo, Now appunto, in diretta come dicevo dal Massena Building, però potete ascoltarci quando volete grazie alle app di Capital One Podcast, oppure alle piattaforme di streaming come Apple Podcast, Amazon Music, e naturalmente c'è sempre il sito che è un ottimo paracadute per qualunque richiesta inerente appunto alle attività di Capital. Questo invece è un duo di produttori hip hop che arrivano dall'Inghilterra, Children of Zeus con Aniska, Water and Vibes.

chiamano Children of Zeus con Anishka, Water and Vibes, qui su Capital lunedì. Tutto il mondo ha festeggiato il 50° anniversario di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. Stevie lo ha fatto curando personalmente appunto questo EP con 4 inediti che sono tratti, tra l'altro stati mixati proprio dagli stessi ingegneri del suono e del missaggio dell'album originale, appunto Fishback e Ozabal. Questa è una delle 4 canzoni, una delle 4 perle inedite, The Songs in the Key of Life, My Life Story of Love.

L-O-V-E, My Life Story of Love per Stevie Wonder. Questo era uno scarto di Sons of the Key of Life. La grandezza di un artista si valuta anche dalle canzoni che vengono escluse da un album così importante dopo un anno sabbatico come Sons of the Key of Life. Per tutta la settimana appunto ascoltiamo questi inediti. Questo è il secondo, mentre lunedì abbiamo celebrato appunto il 50esimo. Questo è un nuovo capitolo nella storia di questo album, che è una pietra miliare e che ha modellato un po' la musica moderna, perché è anche disomogeneo Sons of the Key of Life, eh? C'è anche il prog jazz, c'è la musica R&B, c'è il soul, c'è la musica elettronica, insomma è un album molto molto vario. E adesso questo EP è stato curato proprio dagli stessi ingegneri del suono. 4 anni dopo è uscito questo album, Harder Than July, che conteneva al suo interno anche un brano ispirato da Bob Marley, che aveva incontrato Wonder appunto a Philadelphia.

Insomma, Stevie Wonder si era preso un anno sabbatico in Ghana per aiutare i bimbi disabili e poi era tornato con tantissime idee musicali in testa, è uscito Songs in the Key of Life, poi si è preso altri 4 anni per questo album intitolato Hotter Than July, appunto uscito nell'80. Stevie Wonder era proprio all'apice come autore, musicista, produttore, questo è diciamo il momento in cui lui mischia tra l'altro le carte anche dal punto di vista musicale. Come dicevo, Songs in the Key of Life è un album disomogeneo, c'è il soul classico, l'R&B, il jazz, il gospel, spesso all'interno della stessa canzone. Qui in Hotter Than July c'è la bellissima I'm Gonna Stand For It Lately, poi Happy Birthday, dedicato appunto a Martin Luther King, perché voleva il compleanno di Martin Luther King sul calendario e ce l'ha fatta. Ora Ezra Collective.

anni fa aveva vinto il Talent X Factor, appunto, in Inghilterra, l'originale, quello più importante. Poi onestamente io l'ho un po' persa, adesso lo ritrovo nel nuovo album di Ezra Collective, It's All I Need. Ezra Collective che apriranno i concerti di Stevie Wonder, spero tutti, quelli in Europa, sicuramente quelli in Inghilterra. Il tour europeo parte il 13 di ottobre a Birmingham, si chiude

0: Sarà a Glasgow, credo il 10 o l'11 di novembre. Io mi vedrò il 18 di ottobre, la data di Copenaghen, e spero di ritrovare anche Ezra Collective. It's All I Need, nuovo singolo per loro, novità. Tra pochissimo, uno dei due idoli di Luther Vandross.
1: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schier Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: sa di felicità.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Quante volte ho programmato questa canzone nella versione di Luther Vandross un paio di anni dopo questa che aveva regalato a Dionne Warwick, che era uno dei suoi due idoli, l'altro era Aretha Franklin. Tra l'altro ha prodotto per entrambe, sia Dionne Warwick che Aretha Franklin. Però Dionne Warwick è legato a un episodio abbastanza singolare, anche buffo, nel senso che il roommate del college di Luther Vandross vantava, millantava di essere il nipote di Dionne Warwick. E poi quando c'è stato il concerto appunto vicino al college frequentato da Luther Vandross e dal suo roommate, sono andati e lì il suo roommate è stato smascherato, non aveva nessun legame di parentela con Dionne Warwick, però si è goduto il concerto, era bellissimo. Questo cos'era, l'83? Questa invece è una canzone scritta da un ex giocatore di football americano dei Cincinnati Bengals, quindi NFL a tutti gli effetti, canzone di Bonnie Raitt con ai cori Peter Cetera dei Chicago, al pianoforte c'era Bruce Hornsby, ma io voglio regalarvi una delle tante versioni successive, che è questa di George Michael, molto intensa. I can't make you love me if you don't.

volte che voglio ascoltare o condividere I Can Make You Love Me If You Don't, faccio sempre fatica a scegliere la versione, quella di Bonnie Raitt originale, quella di James Taylor, tra l'altro, che aveva ripreso insieme in duetto con Bonnie Raitt, quella di Prince, di Will Downing, di Boston Man, di Adele, oppure questa di George Michael, molto intensa, esattamente come tutte le altre. All'inizio di novembre, credo il 2 di novembre, all'Alcatraz di Milano si aprirà il tour europeo di Masego. Questo nuovo Heaven.

l'osicolo di Massengo intitolato Evan, in attesa di vederlo all'Alcatraz. Questa canzone invece dal vivo al Palladium di Londra nel 77 era completamente diversa, era una ballata molto lenta, molto, molto appassionata. Il singolo era totalmente diverso. Marvin Gaye, Come Get

Marvin Gaye aveva registrato Come Get to This nel 1970 mentre lavorava What's Going On, la mise da parte e poi tre anni dopo la ripresa per inserirla in quel bellissimo album che era Let's Get It On. E i dirigenti appena ascoltarono la canzone spinsero immediatamente per farla pubblicare come singolo e così è stato un buon successo per Marvin Gaye. Ora Gab Band.

La Gap Band con un'atmosfera molto morbida, dedicata a una bambina che poi era la figlia appunto di un membro del gruppo, descritta come straordinaria, outstanding. Una canzone che però può essere declinata anche a una compagna, a una partner, che sia ben chiaro. Era tutto nato quasi per caso, suonando al pianoforte a casa. La melodia è venuta da sola, poi guardando la figlia, è chiaro che un genitore, un padre musicista è portato a scrivere una canzone di questo tipo, e naturalmente il testo. She's outstanding, lei è straordinaria. Siete su Capital. Negli anni 90 c'era un produttore, Timbaland, che produceva Missy Elliott, Lia, Ginny Wine, Justin Timberlake.

Frecche Frecche è rimasto, non è cambiato, ci sono dei punti fermi nel mondo del produttore Timbaland. Dirty South. Era Chloe con Talking Dirty, novità qui su Capital. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con un brano molto molto elegante, molto sofisticato per un gruppo che mi ha accompagnato negli anni 70, negli anni 80, tra l'altro con una ballata strepitosa, molto molto romantica, che era Always and Forever. Sto parlando appunto del

0: Ricky Starr con You a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Zimarex Collagene. Azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia.

0: WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento

0: lì. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Show Me è uno dei successi R&B più iconici della carriera di Howard Hewitt, che aveva consolidato la sua fama come uno dei principali interpreti di ballate molto romantiche dopo il suo percorso con gli Shalamar. Questa era proprio una ballata, una slow jam molto intima, ti avvolgevano le tastiere e soprattutto c'era questa interpretazione carica di emozione, di espressività di Howard Hewitt. Tra l'altro il video era importante perché c'era tutta la famiglia, c'era la moglie Nia Peebles, che aveva sposato un anno prima, e poi c'era questa scena di danza con le figlie appunto di Howard Hewitt, la Kiva e Rainy. Questo è il nuovo singolo di Rex, Orange County, con Daniel Caesar.

Rex Orange County con Daniel Caesar, con Indecision. Daniel Caesar che tra l'altro aveva duettato alcuni anni fa in Best Part con Her, che recentemente ha dato la voce alla protagonista del film a cartone animati Forgotten Island della DreamWorks, di origine filippina. Ho visto il trailer, molto carino, ho ascoltato anche il nuovo singolo BRB. Lei ha dichiarato che ai filippini non viene data spesso l'opportunità di festeggiare in questo modo, quindi non è mai stato creato un film incentrato sulla cultura filippina che la celebrasse, in cui le persone parlassero in Tagalog, che è la lingua appunto dei filippini, non un film mainstream, finalmente arrivato grazie alla DreamWorks.

Hard Place per Her, che ha dato voce alla protagonista di un film a cartoni animati della DreamWorks che si intitola Forgotten Island. Ho visto il trailer, come dicevo poco fa, è un evento davvero importante per la cultura filippina. Questo invece è il 1988, un punto di riferimento di Her e di molte altre cantanti, un ulteriore passo in avanti di Sade, che ha prodotto per la prima volta il disco del gruppo, ha prodotto lei il disco del gruppo Love is Stronger Than Pride, che voglio regalarvi però nella versione di Kay Tranada, che spesso e volentieri dalle nostre parti con i suoi DJ set.

Love is Stronger Than Pride, questa è la versione appunto di Kate Ranada. La canzone originale era un po' più intima, il testo era scritto da Sade, la musica di Stuart Matthewman, che era l'architetto appunto del gruppo di Sade, con un suono atmosferico, questa sezione ritmica minimal. Non c'era un arrangiamento imponente, lo stile vocale di Sade era molto discreto, mantenendo proprio al centro l'emotività. Tra l'altro, se non sbaglio, era stato registrato alle Bahamas, ai Compass Point Studios, dove spesso e volentieri gli artisti andavano, un po' per far vacanza e un po' per registrare in uno studio molto ben attrezzato. Era a Nassau, forse c'è ancora, onestamente non lo so. Comunque, in ogni caso, la scena soul jazz inglese sta vivendo una sorta di rinascita. Mi riallaccio naturalmente a Sade, che è stato un punto fermo appunto a metà degli anni Ottanta ad aprire una certa fetta di mercato. C'è ad esempio questo ragazzo che si chiama Washington, che arriva da Londra, questo è il nuovo singolo intitolato Mount.

Ma una delle novità più interessanti appunto la scena British Soul in questo momento era Monday Blues per Washington, novità qui su Capital in Vibe, una delle novità appunto che vi regalo ogni sera tra un classico e l'altro. Voglio tornare ai primi anni 80, alla produzione di Tina Marie, quindi Motown, quindi Rick James, per il gruppo di Tina Marie, gli Ozone.

0: gli Ozone che seguivano sempre in studio e sul palco Tina Marie con la loro sezione ritmica, i loro fiati, i cori appunto. Ma che giro di basso c'era? Sembrava un pezzo dei Freeze. D'altra parte siamo ai primi anni 80, era Our Hearts Will Always Shine. Erano Ozone con Tina Marie su Capital.
1: Try and listen.
2: On Radio Capital.
3: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

i Rolls Royce, prima gli Ozone, che erano sempre a seguito di Lady T, di Tina Marine, su palco, anche in studio. Questi invece Rolls Royce, che per la, diciamo, gran parte della loro gavetta agli inizi accompagnavano invece Edwin Starr. Era Still in Love, primi anni 80 appunto per i Rolls Royce. Questo invece è il nuovo singolo di Anderson .Paak e Cordae insieme. L'album

Crown uscirà appunto il 23 di ottobre. Questa è Good Day su Capital. Qualche settimana fa avevo regalato una novità per Mariah Carey, a dire il vero era un brano con Rochelle Jordan all'interno della versione deluxe di Daydream, che credo compia 30 anni se non sbaglio, una cover di un brano di Cherelle che voglio regalarvi questa sera. Produzione

La versione originale di I Didn't Mean to Turn You On, adesso riascoltandola mi sembra di sentire la voce di Robert Palmer, devo verificare, secondo me aveva fatto una cover anche lui oltre che Mariah recentemente. Jimmy Jam e Terry Lewis alla produzione con questa ragazza che aveva una timbrica vocale ricca, sensuale, grande espressività e un'abilità unica secondo me a scivolare proprio senza sforzo su questo groove elettronico, pesante, sincopato, funk di Jimmy Jam e Terry Lewis, che comparivano anche in questo film semibiografico di Prince, che interpretava Kid, che era un artista solitario, anaffettiva, che non si relazionava né con i genitori né con i colleghi. Prince, Purple Rain. I never meant to

Purple Rain, The Prince, che chiude l'album ma non il film, che sia ben chiaro. Però non credo di aver mai sottolineato che, diciamo, le esibizioni live all'interno del film sono state girate in una notte sola, quella del 22 dicembre 1983 al First Avenue di Minneapolis, dove spesso si esibiva Prince. C'erano soltanto 5 telecamere e chiedevano al pubblico l'indifferenza, perché naturalmente Prince era l'artista che non riusciva ad esprimersi, mentre Morris Day con i Time invece erano le stelle di quel locale. Però il pubblico onestamente ha avuto una reazione diversa, quindi hanno dovuto fare diversi take, però tutto girato in una notte, e questa era la canzone più importante, la canzone che sottolineava finalmente il raggiungimento dello scopo, dell'obiettivo da parte di Kid, che era questo ragazzo tormentato anche dalla violenta relazione dei genitori, che erano gli unici attori professionisti del film, cioè Clarence Williams, il papà, il jazzista, e poi Olga Carlatos, che era la mamma.

Mamma è un film che anche rivisto a distanza di 40 anni offre il profilo migliore di Prince. Tra l'altro all'interno del film ci sono delle interferenze elettriche, rumori di fondo come Let's Go Crazy, ma questa è la bellezza proprio della presa diretta delle registrazioni per quel film. Per Purple Rain invece è stato inserito un arrangiamento di archi successivamente e poi il brano è stato ridotto, perché prima era 12 minuti e è stato ridotto a qualcosa come 8 minuti. Prossimamente l'8 di novembre alla Triennale dal vivo Isaiah Collier.

Williams, Isaiah Collier, che si esibirà l'8 di novembre alla Triennale nell'ambito di Jazz Me, che ospiterà tra l'altro per una format solo con pianoforte e batteria Erika Badu il 19 e il 20 di ottobre al Teatro Nazionale a Milano. Questa è Cleva, chiudiamo con Erika Badu.

0: Chiuso in bellezza con Erika Badu e Recleva. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi. Vi auguro una buona serata. Vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia?

0: Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del

Allora, è un viaggio intorno a un musicista e ai musicisti intorno al musicista, quello che vi propongo oggi, ma è soprattutto un viaggio nel suono, un aspetto della musica che non teniamo mai abbastanza in considerazione. Partiamo.

americano. 1972 è un archetipo soprattutto per la parte ritmica, quella che vi faccio sentire meglio così. Ecco, esattamente questa. E questo è un frammento ritmicamente, insomma, molto interessante per il suono, sentite com'è. Ma anche così per l'andamento, insomma, sapete come funziona, l'ho raccontato mille volte negli anni. Molti musicisti o si sono ispirati a queste idee o addirittura proprio le hanno completamente prese, fatte loro con la tecnica del campionamento e usate per farci magari delle altre canzoni. Una fra tutte.

Lo abbia sentito mille volte questa Sometimes I Cry, io non mi sono ancora stancato di sentirlo, spero di poter dire la stessa cosa di voi perché non è la prima volta che lo faccio ascoltare, perché questa canzone, anzi questo pezzo strumentale di Les McCann, pianista jazz

Questo l'hanno fatto in Massive Attack alla fine degli anni 90 e questo invece, questo lo riconoscerete. Ritmicamente molto simili, ma due mondi completamente diversi.

Sting, 1987, questo pezzo famosissimo dedicato alle madri della Piazza di Maggio, le madri che manifestavano per la scomparsa dei loro figli spariti, desaparecidos, nel regime tirannico di quegli anni in Argentina. Insomma, una lunga storia che abbiamo già raccontato, però l'attenzione invece cerco di porla sulla musica in questo caso, perché qua ci suonano tra l'altro Eric Clapton alla chitarra, poi c'è un altro chitarrista jazz che si chiama Fareed Ak, c'è anche Mark Knopfler, gli amici di Sting, insomma, che lui aveva chiamato. La voce che avete sentito in spagnolo è quella di Rubén Blades, e il batterista che avete sentito, insomma, ha, come dire, prolungato quel ritmo che abbiamo sentito nel pezzo di Les McCann, è un batterista molto bravo e che ha segnato soprattutto negli anni Ottanta alcuni dischi cruciali. Si chiama Manu Katché. Nel 1992 porta questa sua idea ritmica dentro un disco di un artista che ultimamente si è proprio ritirata completamente dalle scene. Sto parlando di Tracy Chapman. È lui alla batteria in questa Matters of the Heart, con altri musicisti molto interessanti che vi racconterò dopo. Tracy Chapman, ascoltiamo Matters.

Tracy Chapman un sacco di anni fa, eh? Qui siamo nel 1992, vi dicevo, in questo pezzo, in molti altri di questo suo album dell'inizio degli anni 90 ci sono appunto Manu Katché alla parte della batteria e Tony Levin che suona il basso. Questi due musicisti hanno seguito ormai in maniera pluridecennale uno dei musicisti che stimo di più al mondo, ma penso anche voi possiate dire esattamente la stessa cosa, e cioè Peter Gabriel. Sono sempre presenti nei suoi dischi, anche quelli che sta facendo adesso spesso ricorrono. Evidentemente sono più che musicisti di cui lui si fida, sono anche ormai persone di famiglia in qualche modo, e che sicuramente hanno anche contribuito a creare il suono di Peter Gabriel. Tant'è vero che se vi faccio ascoltare questo disco di Peter Gabriel, che è contemporaneo di quello di Tracy Chapman, li ritroviamo, Manu Katché alla batteria, Tony Levin al basso, e ritroviamo anche un po' quel suono lì, Love to be Loved.

cosa che voglio dirvi, che soprattutto in questi anni, tra gli anni 80 così gli anni 90, in cui l'elettronica applicata alla musica non è così determinante, il suono spesso lo fanno i musicisti, il modo in cui suonano, la relazione

relazione che hanno con l'autore, in questo caso Peter Gabriel, e anche il produttore, chiaramente, no? Che poi è quello che un po' come il chimico mette insieme tutti questi elementi. Nel caso di Peter Gabriel e di questo album che si intitola Us, il produttore è Daniel Lanois, che ha lavorato anche con gli U2, insomma, ne abbiamo qualche volta raccontato la storia. E infatti non è un caso che in questo disco del cantante della band, Robbie Robertson, dove il produttore è Lanois proprio, troviamo un

Somewhere Down the Crazy River, Robbie Robertson. Allora, sapete che B-side è il gioco dei contenuti correlati a mano, no? Quindi prendo un altro di questi contenuti e scopriamo un altro mondo, cioè il bassista Tony Levin, quello che suona sempre con Peter Gabriel, che abbiamo sentito anche suonare nel pezzo di Tracy Chapman. Ha fatto anche molte altre cose prima, non ha lavorato soltanto con Peter Gabriel, ok? Per esempio nell'81 Robert Fripp, che aveva già lavorato, se non sbaglio, con Peter Gabriel, lo conosce probabilmente in quell'entourage e lo chiama a suonare il basso, anzi, non esattamente il basso, il Chapman Stick nei King Crimson. Chapman Stick è uno strumento stranissimo che si suona tappando, cioè appoggiando le dita sulle corde di una specie di basso. Non è pizzicando, è proprio appoggiandole. Ed eccolo qua.

Non so, anche se sono i King Crimson e il pezzo si intitola Elephant Talk, io continuo a sentirci un po' del mood, del suono, dello stile di Peter Gabriel, sicuramente anche perché ci sono dei musicisti in comune fra i due, ok? Allora, sempre giocando al gioco dei contenuti correlati a mano, abbiamo lasciato per strada il bassista, che anzi il batterista che Peter Gabriel chiama sempre nei suoi dischi, e cioè Manu Katché. Nel 2005, se ricordo bene, incide un disco per una delle etichette più prestigiose del jazz, cioè la ACM, jazz proprio nordico, di quelli super top, e con dei musicisti incredibili, tra l'altro qui c'è Jan Garbarek per esempio. Ma sentite, quando inizia a suonare la batteria, che cosa fa? Ricordate il primo pezzo che abbiamo sentito, quello di Les McCann, quello che ho detto che è un archetipo su cui si sono appoggiati in tanti per fare altri pezzi? Ricordate com'era quel ritmo? Sì? Quello di Teardrop, sentite qua. È lo stesso. Manu Katché chiude il cerchio di questo viaggio, citando Sometimes I Cry, che a sua volta aveva già citato per il pezzo di Sting, November 99.

bellissimo. Allora, se volete scoprire di più rispetto a questo viaggio che interrompo qui, se andate sul mio profilo di Patreon trovate un nuovo modello, una nuova forma di podcast che ho inventato io e che si può ascoltare quindi nel tempo e anche esplorare nello spazio. Voi cliccate all'interno del podcast e aprite degli altri percorsi, delle altre canzoni, musiche e informazioni da ascoltare. È una cosa incredibile. Provate Patreon Alessio Bertallò, lo trovate subito e potete capire immediatamente, anche intuitivamente, come funziona.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

gruppo punk, poi diventato rapper, poi evoluto in una forma di pop come questa, di Mistiche Vibre, secondo me ancora molto interessante. E poi tornato rapper ultimamente, ma in mezzo c'è anche un pezzettino in cui si è cimentato con il napoletano.

intitola Nabrach. Neffa, anche lui, ha ceduto positivamente ovviamente al fascino non solo della musica ma anche della lingua napoletana, insomma, che devo dirvi dal punto di vista così tecnicamente canoro è una lingua fantastica, perché assomiglia molto all'inglese per questioni, diciamo così, metriche, e questo lo rende particolarmente duttile. Poi c'è anche da considerare il fatto che ha un'espressività naturale che aiuta sicuramente a cantare. Io rimango stupito quando sento bravi cantanti in napoletano, perché hanno proprio una marcia in più, secondo me, e questo deve essere il fascino, per esempio, che ha intrigato personaggi strafamosi come Fabrizio De André, no? Oppure addirittura Paolo Conte, ecco. Quindi è un fascino che esiste da sempre, non c'è da stupirsi che poi qualcosa del genere lo troviamo anche in una chiave più elettronica contemporanea, nella collaborazione che c'è stata fra Manuel Agnelli e questo trio napoletano. Si chiamano Fanali e questa è una cover di una classico napoletano.

passione. Allora, mi piace questo pezzo, al di là insomma delle considerazioni puramente così soggettive, perché è un po' fuori dagli stereotipi della musica napoletana, della wave napoletana, mediterranea, un po' allegrotta, spiritosa, post Italo disco, non so neanche come definirla, di questi ultimi tempi, no? C'è qui un lavoro in una direzione completamente diversa che hanno fatto i Fanali con Manuel Agnelli. C'è anche un intero album che uscirà verso la fine, intorno al 20 di ottobre se ricordo bene, che io ho già sentito. Le canzoni sono tutte molto interessanti e sono tutte, diciamo, orientate in questa direzione un po' elettronica, no? Quindi una direzione completamente diversa dai soliti Nugenea di cui si parla tanto, eccetera eccetera. Bravi, interessanti, piacciono anche a me, piace anche a me tutta quella ondata napoletana, però insomma anche qualcosa di diverso ogni tanto, no? E allora oggi ho pensato così di raccogliere qui due o tre spunti in quel senso. Allora, uno è questo di Fanali con Manuel Agnelli e un altro invece quello che vi faccio ascoltare adesso, che riguarda un progetto, è un duo, si chiamano La Nigna, ma poi lo identifichiamo con Carola, che è la cantante, bellissima donna e bravissima cantante. Avevano iniziato con un progetto che si chiamava Yombe, dove lei cantava in inglese, e sì, interessante, però al confronto con l'evoluzione che poi hanno fatto dopo nel progetto della Nigna, dove lei canta in napoletano, tra l'altro lei ha una scuola pazzesca, perché non si può improvvisare il napoletano in questo modo così perfetto come lei lo fa, quindi mi ha fatto molto pensare questo cambiamento, che in realtà chi nasce a Napoli e ha quella cultura lì e sa cantare in quel modo lì ha una marcia in più. Beh, ve lo faccio sentire adesso in un strano duetto fra il napoletano e l'inglese che la Nigna ha fatto insieme a Maisy, intitolato Blu.

Così la Niña e Maisy con Blue. Ah, io torno un po' indietro nel tempo in questo viaggio di una Napoli elettronica, definiamolo così perché non ci sta male la definizione. Vi faccio ascoltare una cosa che credo sia datata a 97-98 addirittura, non ricordo più, forse 99, ecco. È un episodio estemporaneo che hanno fatto insieme Riccardo Veno, un bravissimo musicista, e Ilaria Graziano, che è la voce che sentirete fra poco. In realtà poi tutta questa collaborazione è sbocciata in una sorta di pezzo drum and bass, che già è abbastanza raro, cantato in italiano, anzi in napoletano, che secondo me continua a fare il suo effetto. Molto bello, molto interessante. Una delle prime cose elettroniche napoletane che ho sentito.

0: Beh, non poteva mancare in questa piccola rassegna di pezzi elettronici napoletani anche Meg, dal suo ultimo disco. Questa è Scusa se sono felice. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
4: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
3: Il crimine racconta la storia di un paese.
4: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
5: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

È un capolavoro questo di Curtis Mayfield, a parte che vabbè, è difficile trovare una canzone brutta nei dischi di Curtis Mayfield, io ho una passione veramente. Però questa ha qualcosa di particolare anche nel testo, non so, tra l'altro The Makings of You, questo è il titolo, difficile da tradurre in italiano, sarebbe le tue caratteristiche, ma in realtà forse con un giro di parole la rendo meglio, cioè le cose che fanno di te quello che sei, quindi una canzone d'amore che incredibilmente ha trovato una seconda primavera tempo fa, perché c'è stato un progetto che si chiama Everything is Recorded. Dico un progetto perché in realtà c'è un grandissimo discografico che si chiama Russell, discografico dei prodigi, dei Radiohead, che si è inventato questa formula nel chiamare molti dei musicisti che lui ama a realizzare qualcosa. Una di queste cose l'ha fatta Sanfa con Curtis. Sentirete proprio un pezzettino di quello che avete appena sentito. Not only the size of your breath are heard.

pezzo era Sunshine di Anais, è uscito pochi mesi fa, insomma, me lo ricordo forse poco prima dell'estate, così. Ci metto vicino invece una cosa che è uscita abbastanza recentemente, ma come sentite ritmicamente siamo molto vicini, ed è un pezzo dal nuovo disco di Masigo con questo campionamento che vi ricorderà Sinatra.

naturalmente la continuazione di una canzone nell'altra. Prima dunque c'era questo pezzo che è uscito da poco, una collaborazione fra Amaka, si chiama così, e credo il rapper che si chiama Banks, non ne so molto, ve lo confesso. E poi c'è questa cosa invece che ho ripescato da un vecchio disco del 1994, però era riuscito particolarmente bene, era una sorta di gruppo che avevo visto anche dal vivo, si chiamavano Urban Speeches, avevano tra l'altro questa cantante che sentite armonizzare sotto, che era anche una bravissima ballerina, e poi avevano un bravo produttore cantante, avevano fatto un disco dove avevano incluso anche diversi featuring, per esempio uno con MC Solar. Il pezzo più bello però era proprio questa, Spiritual Love, Urban Speeches.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In collaborazione con Radio Capital, Simple Minds. La band di Jim Kerr e Charlie Burchill celebra 50 anni di carriera con due imperdibili date. 16 aprile, Milano, Unipol Forum. 17 aprile, Bologna, Unipol Arena. Dal vivo, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni insieme ai brani del nuovo album. Simple Minds, biglietti disponibili su livenation.it. Info su capital.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il terzo libro, La ruzzica degli porci, in regalo con Repubblica.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Took advantage of you, and I used you selfishly. I apologize now. You see, because after suffering

una canzone sontuosa. Non mi viene un altro aggettivo migliore di questo per questo pezzo, che poi è un medley perché in realtà è lunghissima. Contiene praticamente due idee. Una infatti si chiama Help Me Love ed è quella che avete sentito in questa seconda parte, diciamo. Naturalmente lui è Isaac Hayes, e la prima invece è Ike's Rap, cioè la parte dove lui all'inizio parla e poi la canzone diventa veramente canzone. Quella parte lì poi è entrata nel tessuto, anzi bisognerebbe dire nel DNA di molte altre canzoni, Portishead, Tricky e anche questa di Lyanne Lavas.

proprio a seguire le tracce, proprio il caso di dirlo, di Lian La Havas, che canta e scrive anche per il disco di Yukimi Nagano, uscito qualche tempo fa, per esempio con questa Break Me Down.

C'è fra le tante cose che ha fatto la Hen La Havas anche i cori per un pezzo di Prince, questa Clouds.

c'è da dire che è uscito recentemente un album di cosiddetti inediti di Prince, ne abbiamo parlato qualche tempo fa qui a B-Side, ma cioè, non c'è problema, basta andare a pescare un disco a caso di Prince, tanto ne ha fatti così tanti con vari nomi, ma comunque è difficile trovare un pezzo brutto, insomma, quindi non so fino a che punto ci fosse bisogno di un inedito che è un po' raccogliticcio, ecco, diciamo la verità. Già per esempio questa Clouds, tra l'altro con la sorpresa della voce pazzesca di Lion La Havas, insomma vale un ascolto anche 10. Vi faccio sentire un'altra collaborazione che ha fatto Lion molto recentemente, perché è uscito un disco di Michelle, anzi deve ancora uscire l'album, ma in un singolo c'è anche la sua voce insieme a quella di Cinzia Erivo.

bisognerà farci un giro, un tuffo, un approfondimento nel disco che uscirà di Michelle, un disco di cover. Perché se sono tutte così e sono pazzesche, allora ne è uscita un'altra, una versione di un pezzo di Bob Dylan, devo dirvi la verità, a me non è piaciuta proprio per niente, forse perché sono anche molto legato alla versione originale, però questa è pazzesca come anche altre che vi ho fatto sentire e ne parleremo insomma quando uscirà, anche perché insomma secondo me ci sono anche musicisti incredibili coinvolti, non solo alla Hella Havas, della quale stiamo seguendo le tracce. Avrete capito insomma che il gioco è un po' quello di non suonare pezzi suoi ma suonare pezzi di altri dove lei è stata coinvolta cantando. Non è difficile trovarli perché, come avete capito, è molto contesa, no? Se una viene chiamata da Prince a cantare in un suo pezzo è perché evidentemente la qualità è innegabile, la fama anche sicuramente. E così fra i tanti che ha trovato c'è anche Jacob Collier.

0: sorprese dal punto di vista musicale, un grandissimo virtuoso Jacob Collier e mostro delle armonizzazioni, no? Avete sentito con queste due voci, con le sovraincisioni, che cosa sono riusciti a fare? Lajan Lavas e Jacob Collier, con la direzione di Jacob Collier sicuramente, perché insomma è noto che lui era sbocciato proprio all'attenzione pubblica tramite un video che aveva fatto su YouTube, dove lui si duplicava sia vocalmente che anche in video, e le armonizzazioni che faceva con la sua voce erano talmente ben fatte che a un certo punto gli squilla il telefono e dall'altra parte c'è Quincy Jones che gli dice: vogliamo un attimo parlare di questo tuo lavoro che hai fatto. Adesso l'ho un po' romanzata, ma la cosa è andata realmente così. Poi è iniziato tutto un periodo di collaborazione con una supervisione di Quincy Jones che gli ha fatto un po' da chioccia, perché poi di fatto Jacob Collier fa tutto da solo e è diventato un fenomeno internazionale, come peraltro è giusto che sia. Oltre che essere, vi devo dire, una brava persona, perché l'ho conosciuto personalmente, mi ha colpito proprio per la sua delicatezza e la sua educazione. Ci ha portato alla fine di B-Side con la splendida voce anche di Lajan Lavas. Torniamo domani dalle 22.
1: B-Side.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.

0: Natal by Night.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Capital by Night.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.